0: Sono le 2:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER

0: A giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
1: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
0: Quindi?
1: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
0: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
1: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

0: Sono le 5 e 7 minuti.
1: Quando pronti casa, ogni scelta fa differenza. A Cagliari è nato un nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pina 136. 250 metri quadrati dedicati a fissi, tre finestre per tetti, con marchi come Oconoclast, Garofoli, Velux, Alias, Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero lo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con qua comodi parcheggi interni. Iter Ruggeri, quel che sogna tua casa.
2: Radio Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Banda Beni, in Mama Tua.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sul palco di Ignos per l'eccezionale edizione svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carra Secare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori, anche cubani.
3: Damn.

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare l'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk Enilo sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il Sangue.

0: Sono le 6 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Sono diversi gli artisti italiani che gli Stentales hanno coinvolto nei loro progetti. Tra gli altri anche Elio delle Storie Tese, che canta in sardo in questo brano intitolato Sardigna.

0: Bombay.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
2: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album, Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Celesti Tesoro è un brano tradizionale che Elena Ledda ha reinterpretato nell'album Cantendo a Deus, pubblicato nel 2009. Lo ascoltiamo dalla sua voce su un tappeto sonoro caratterizzato dalla mandola di Mauro Palmas e dalla chitarra di Marcello Peghin.

0: Dalla voce di Elena Ledda abbiamo ascoltato Celesti Tesoro.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i Sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
11: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90€. Anguria striata al chilo, 59€. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Ehi Sardegna, è tempo di sal-

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: Pan, sardi come voi.
5: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Grana padano DOP a letto.

0: costo 99 centesimi. Melone retato al chilo 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia il presidente americano Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
5: Sull'altro fronte, un drone ucraino si è abbattuto ad alcuni metri da uno dei reattori della centrale nucleare di Zaporizhzhia in territorio ucraino, ma controllata dai russi. Lo ha riferito Alexei Likachev, direttore dell'ente statale russo per l'energia atomica, aggiungendo che fortunatamente non c'è stata alcuna esplosione. È salito ad almeno 8 morti, intanto il bilancio della giornata di attacchi ucraini su diverse regioni della Russia.
6: La cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla strada Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanze ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
5: Al via il grande esodo d'agosto per gli italiani, che devono fare però i conti con i prezzi del carburante. Il governo valuta ulteriori provvedimenti per arginare gli aumenti in vista della scadenza del taglio delle accise il 6 agosto. La prima ipotesi attualmente presa in considerazione è l'adozione di un decreto ministeriale che consentirebbe di prorogare la riduzione del peso fiscale sui carburanti attraverso il sistema delle cosiddette accise mobili. In questo modo sarebbe possibile sostenere la misura senza ricorrere ad ulteriori risorse pubbliche.
6: Prosegue intanto l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate ben 25 sono in bollino rosso. Si tratta di Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo e Trieste. E da oggi si aggiungono anche Ancona e Bari.
5: Lo sport: ai mondiali di nuoto di Parigi arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia dopo la vittoria in coppia con Matteo Santoro. Chiara Pellacani fa il bis nel giro di poche ore e conquista la medaglia dal metallo più pregiato anche nel singolo femminile da un metro. L'azzurra trionfa in solitaria con il punteggio di 298,90 davanti a Svizzera e Gran Bretagna.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Lunedì 3 agosto, buongiorno da Lele Casini dalla redazione di Radiolina. Come di consueto nella nostra prima edizione andiamo a dare uno sguardo all'apertura dell'Unione Sarda. Hai trovato oggi in edicole sull'app Unione Digital. La sanità pronto, 1 miliardo ma resta il caos, questo è il titolo dell'Unione. Liste d'attesa sempre critiche, per fare una visita otorino laringoiatrica a Cagliari bisogna aspettare 11 mesi, per una colonoscopia 8, il 54% delle visite urologiche definibili vengono fissate dopo 121 giorni. A Olbia posti letto esauriti. Nella manovra della regione c'è 1 miliardo di euro in 3 anni per sanità e politiche sociali. Pesano per 318 milioni i bilanci in rosso delle ASL. E poi il grave attentato a Lula, dove sabato sera sono state incendiate le auto di una coppia di scienziati che lavorano per l'Einstein Telescope. Da poche settimane Carlo Giunchi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la moglie si sono trasferiti a Lula. Unanime la condanna dell'attentato, a partire dalla Presidente della Regione Todde, il Sindaco Caria convoca il Consiglio Comunale. E poi la cronaca con due incidenti mortali sulle strade sarde ieri notte sulla vecchia statale 125 in zona Burranca, dove uno scontro frontale che ha coinvolto tre mezzi ha perso la vita una donna che viaggiava dal lato passeggero in una delle auto coinvolte. Poi finita oltre il guardrail, ferito gravemente alla gamba anche il conducente della stessa vettura. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente. Nella notte tra sabato e domenica invece a Sirgus Donigala ha perso la vita un allevatore di 71 anni, Paolo Boi, che è alla guida del suo fiorino nelle campagne del paese, quando forse per un malore ha preso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Un incidente si è registrato questa mattina sull'asse mediano al bivio di Monte Urpino in direzione Sesto. Il conducente in un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire su guardrail. Ci sarebbero tre feriti non gravi trasportati in ospedale. Disagi al traffico. E poi due appuntamenti per oggi a Ierzo: alle 18.30 nell'aula consiliare lo spettacolo Incanti, esito scenico del laboratorio teatro di comunità di Cadadie Teatro, apre il 27esimo festival dei tacchi a Nuoro, museo vita e tradizioni popolari sarde. Alle 20.30 invece comincia la segna Isrestate, il cinema al museo a cura dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Un buon pari per il Cagliari ieri a Berlino, una terza amichevole precampionato contro l'Unione, è finita 2-2, ma con il rossoblu sopra di due reti, pregevoli gol di Trepi e Mendissino all'85esimo, quando poi si sono fatti raggiungere in pochi minuti da una doppietta di Ansa. Ritiro finito, ora due giorni di riposo prima della ripresa mercoledì ad Assemini. Difficile che quel giorno ci sia anche Sebastiano Esposito, in questi giorni si lavorerà per un suo trasferimento. Intanto due giovani, Iliev e Cogoni, vanno al Cosenza. A proposito di giovani, anche la primavera rossoblu era a Berlino e si è scontrata con i pari età tedeschi, vincendo 3-0 con le reti di Sugamele, Goriano e Pividi. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto su Radilina con Matteo Vercelli, le news tornano fra un'ora.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare!
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
13: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
14: PAN, sardi come voi.
15: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
16: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
17: Radiolina presenta Caffè Corretto.
8: Buongiorno cari ascoltatori, lunedì 3 agosto, sono le 8 e 8 minuti, un buon inizio di settimana a tutti voi, da Matteo Vercelli in conduzione e Giuseppe Valdés in regia. Iniziamo a trascorrere questa mattinata insieme con la rassegna stampa e iniziamo dall'Unione Sarda in edicola. Oggi l'apertura è dedicata al tema della sanità, pronto 1 miliardo ma resta il caos, liste d'attesa sempre critiche,
18: Visite otorino e colonscopie solo nel 2027. Piano di investimenti triennale nella manovra estiva, pesano però i bilanci in rosso delle ASL. Due le pagine che dedica l'Unione Sarda in edicola oggi proprio a questo tema, la seconda e la terza pagina con le liste d'attesa, incubo infinito, 11 mesi per una visita otorino, tempi sempre critici nell'isola ma cresce il numero di prestazioni. I dati della piattaforma nazionale sono parziali, si lavora per il nuovo servizio CUP. Questi i contenuti all'interno del servizio a firma di Cristina Cossu, mentre Roberto Murgia ci dà conto della sanità e dei conti, appunto per far quadrare i conti c'è 1 miliardo nella manovra, risorse spalmate in 3 anni, pesa il disavanzo delle ASL, la variazione di bilancio domani di nuovo in aula per l'esame degli articoli e poi chiaramente anche l'allarme che arriva da Olbia con i posti letto per acuti che sono esauriti, la denuncia della CGL, un inizio agosto difficile, urgente riorganizzare i servizi. E poi il bando, 60 borse e 140 domande, il corso di medicina di base ha ritrovato il fascino perduto, questo un altro dei servizi che ci dedica l'Unione Sarda nelle due pagine sulla sanità. Chiaramente c'è poi la cronaca, tanta cronaca purtroppo con il caso, con l'attentato, le due auto bruciate di una coppia di scienziati e ricercatori dell'Einstein Telescope, tutto i dettagli anche dell'inchiesta e dell'eventuale movente nelle due pezzi che ci sono a pagina 5 dell'Unione Sarda, a fuoco le due auto di due ricercatori dell'Einstein, coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula, il sindaco convoca il consiglio, atto vile. Questo il contenuto del servizio di Mariangela Dui, e tante le reazioni, gesto intimidatorio gravissimo colpita tutta la Sardegna che crede nel progetto di ricerca, coro di condanne di vicinanza agli scienziati. E ancora la cronaca poi con purtroppo la doppia tragedia della strada avvenuta ieri in Sardegna, prima la vittima a Siurgus Donigale, poi l'incidente mortale ieri in tarda serata a Sinne con una donna che è morta sulla 125, una doppia tragedia di cui dà conto l'Unione Sarda nelle pagine interne, nella provincia di Cagliari, appunto prima la morte di Paolo Boi a 71 anni a Siurgus Donigala, l'auto si ribalta, muore un allevatore e poi lo scontro, l'ultima ora di ieri notte, Sinna e scontro sulla 125, la vittima è una donna, 3 veicoli coinvolti, feriti in codice rosso, la Peugeot, oltre il Gardeil, semidistrutto un SUV, tutta la ricostruzione nei rilievi della polizia stradale. C'è chiaramente poi tutto tanto sport, lo vedremo anche, lo vedremo poi nella terza parte della rassegna stampa dedicata appunto ai temi sportivi. Proseguendo invece con la cronaca, sempre sull'Unione Sarda, dalla prima pagina anche il resoconto della Sagra del Pesce a Sant'Elia, che è stata quella di ieri, nelle 2 giorni un'edizione record, mai così tanti, oltre 10.000 presenze nelle 2 giornate, molti i turisti, così valorizziamo Sant'Elia. Tutto il racconto e le voci sia degli organizzatori che delle persone presenti con tanti turisti nel servizio a firma di Alessandra Ragas e poi chiaramente le notizie anche dalle altri comuni come Quartu, Ussana e Fonni e tante altre tematiche sull'Unione Sarda. Uno sguardo anche alla prima pagina, al titolo di apertura della nuova, l'isola che non funziona, disastro trasporti interna, questo il tema trattato dalla Nuova Sardegna in apertura. Ora c'è la musica, c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi, formaggio costo freschi. Alcuni epi, formaggio grana padano alle 99 tesimi. Bone retato a chilo, 1,29 centesimi. Scalap sul mercati pan, copri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi voi.
1: Ehi Sardegna, è tempo.

0: aperto tutto il mese d'agosto, anche la domenica pigio.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, Anguria nella dolce, croccante con chi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate con sapore e bellezza all'orto di Eleonora.
2: Sibra, Sarigna in Pursa. Maia, miglior vermenti d'Italia. L'estate di Risardo è mare, sole, musica e idee. Ari Festival vi aspetta concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Getta, Massimo Gianni, Angelo Vigni, Alessandro Sardoni, tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di produzione con il patrocinio Regione Sarnia. Programma su visirisardo.it.
3: How much cost my please? Andai in vacanza, tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, passeggiata, un po' di merito relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte da bestseller di Matteo Sco, esperto in tecnica memoria, imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giovedì dal 20 luglio al 20 agosto, edicola con il sole 24 ore o l'Unione Sa. Il futuro parla inglese.
4: Caffè Caffè Corretto.
5: Nuovamente in diretta, sono le 8 e 17 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa dando uno sguardo ai principali quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera che dedica la sua apertura alla tragedia del Perù. Due famiglie distrutte, il My Day, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è la scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli. Chi sono le sette vittime? Sono ben tre poi all'interno del Corriere le pagine che dedica appunto il Corriere su questa tragedia. Due famiglie distrutte in Perù, l'Italia invia un esperto di voli, le vittime sono due coppie e i loro tre ragazzi, il cordoglio di Meloni vicina ai parenti. Chiaramente c'è poi un ritratto delle famiglie con anche la foto prima della partenza proprio in aeroporto, i viaggi dagli Stati Uniti al Giappone, i concerti e i figli nelle stesse scuole, erano amici inseparabili, questo è il ricordo delle vittime, ma anche un focus sulle possibili cause. L'ala persa in aria, la caduta libera, a bordo non c'era la scatola nera, le ipotesi dal cedimento strutturale all'errore umano, segnalati problemi meccanici. Davvero tre pagine intense su questa terribile tragedia avvenuta in Perù. E poi un'altra tragedia, purtroppo sempre dalla prima del Corriere, sei morti a Terni nello scontro camper Pullman, e ovviamente c'è anche la polemica che viene ripresa anche da altri quotidiani, anche in apertura, sullo scontro politico, sulla strage di Bologna, il ricordo, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia, viene poi raccontato nei dettagli all'interno a pagina 9, appunto il 46esimo anniversario della strage di Bologna. Meloni non cita la matrice neofascista, i familiari e le opposizioni all'attacco. La premier parla di terrorismo, la russa cita le sentenze Schlein. Chi governa deve conoscere la storia. Ancora questo la polemica politica, e poi anche in primo piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri migranti verso il vertice. Altra tematica che viene ripresa in altri quotidiani.

E lo vediamo subito dalla Repubblica che dedica le due principali aperture, i due principali titoli proprio a queste due tematiche. Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, la parola impossibile, questi i richiami dei titoli della Repubblica. E poi appunto i temi dell'immigrazione, Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Questi appunto i due titoli principali. Chiaramente c'è anche poi il richiamo alla tragedia in Perù, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e i loro viaggi. La Stampa con il Conte che scuote il campo largo, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea del Movimento. E poi chiaramente anche in questo caso le tematiche dell'immigrazione con Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Il Messaggero che apre con le tragedie delle vacanze, con gli incidenti mortali e con la terribile tragedia del Perù, e poi anche con la tematica dei migranti. Migranti avanti col modello Albania, queste le tematiche scelte dal Messaggero in prima pagina, con Libero che dedica anche in questo caso invece l'apertura alla quella che definisce la pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra. Chiaramente le tematiche politiche diciamo che variano a seconda delle linee politiche dei singoli quotidiani, così come sul La Verità. Questi erano i principali titoli di oggi sui vari quotidiani nazionali. Ora c'è la musica, Saif, Parlar d'amore.

0: parlare d'amore, Saif, nuovamente in diretta con Caffè Corretto. Sono le 8 e 25 minuti di lunedì 3 agosto. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. La rassegna stampa sulle tematiche sportive. Iniziamo dall'informatore del lunedì, in edicola con l'Unione Sarda. Settimanale sportivo che chiaramente si occupa di Cagliari, con sia sul campo con il pareggio ieri nell'amichevole 2-2 contro l'Union Berlino e anche del caso Esposito. Ovviamente monta il caso Esposito, intanto Trepi e Mendy si prendono la scena, questo è il titolo della vetrina dell'informatore sportivo. Il Cagliari raggiunto nel finale pareggia 2-2 in Germania nell'amichevole con l'Union Berlino grazie ai gol dei due giovani talenti rossoblù. C'è anche gli altri richiami sulle varie, sempre dal calcio ma anche di atletica, e poi andando a sfogliare all'interno ci sono le due pagine dedicate proprio al Cagliari con il punto su Esposito, il silenzio è assordante verso l'accessione. Ci sarà mercoledì ad Assiminello alla ripartenza, questa la domanda che si pone Fabiano Gaggini nel suo pezzo. Intanto il Cagliari prova a chiudere per Azic il caso dopo aver lasciato il ritiro sabato a Ponte di Legno per Esposito, quindi un futuro che sembra sempre più lontano dal Cagliari. Poi c'è tutto il dettaglio sull'amichevole Cagliari, Mendy e Trepi spazzano il fantasma del 94, l'Union Berlino pareggia solo nel finale. Reso conto anche della la primavera che ne fa tre in Germania nell'amichevole, le due squadre under 20 proprio di Cagliari e Union Berlino che si sono affrontate durante la mattinata, e poi l'intervista, anche le parole di Pisacane nel dopo gara, interviene sul caso Esposito: il gruppo prima di tutto, rispetto per i colori, i tifosi, lo staff e la società. Anche queste parole che sembrano segnare davvero l'addio di Esposito al Cagliari. E poi c'è l'intervista all'ex rossoblù Aldo Firicano, che promuove il tecnico e punta su Mina per la difesa. Nell'intervista a firma di Riccardo Spignesi, Fabio Pisacane è un predestinato nell'isola dal 1989 al 96, è stato anche capitano, ora allena, mi piacerebbe una panchina sarda. Chiaramente tutte le tematiche anche del calciomercato, con la Juventus che riabbraccia Colomboani, tanti poi i discorsi anche sugli altri obiettivi, con uno di questi principali, il portiere Vicario. Il Milan è volato in Australia nel ricordo di Franco Baresi, e poi l'Atalanta, le altre amichevoli, cade col Feyenoord, l'Inghilterra sorride al Torino, e invece i Granata vittoriosi col Burnley. Non cessano intanto gli attacchi a Infantino, gli oppositori chiedono una riunione FIFA, questo anche il punto sul caso dopo il mondiale. E poi sempre dall'Unione Sarda, dall'informatore, il calcio regionale, o meglio la Torres, con la mia laurea e i gol al 90esimo, Nunziatini nell'ultimo anno si è rilanciato, ora una certezza dei sassaresi che si preparano al campionato di Serie C. E poi appunto anche il punto sulla Serie D con l'Ilva Maddalena, oggi la risposta sul ripescaggio, le ultime speranze. Poi il punto anche sull'eccellenza e sulla promozione, con davvero tanti servizi da diverse sedi, Tempio, Villa Cidro, Villa Simius, Cuscaglieri, Utta e Carbonia in primo piano. E poi gli altri sport con l'atletica leggera, il punto sull'atletica leggera, e ovviamente anche sul tennis puntiamo su Cobolli e Musetti, il romano e il cararino guidano la pattuglia italiana a Montreal. Queste le principali notizie sull'informatore in edicola oggi insieme all'Unione Sarda. Il Corriere dello Sport in versione sarda dedica la sua apertura proprio al caso Sebastiano Esposito. Seba se ne va, strappo totale, oggi il Cagliari vede l'Atalanta, ha inviato un certificato di malattia fino a sabato, offerto intanto Maldini in quello che potrebbe essere scambio, giunto gli Esari vogliono portare Esposito a Bergamo, nell'affare può entrare appunto Daniel. E poi ieri il pari 2-2 con l'Union Berlino, Trepi e Mendy si prendono la scena. Noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
9: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autovan!
14: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
4: Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, le 8.33 minuti, lunedì 3 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Tra poco ci raggiungerà in studio Lele Casini per chiacchierare di Cagliari, ovviamente non soltanto del caso Esposito, ma anche magari di come si sta muovendo la società rossoblu adesso per risolvere i problemi di Rosa con i possibili futuri acquisti e soprattutto anche in caso di addio, come sembra ormai probabile, di Esposito, appunto. Quali potranno essere le soluzioni per dare a Pisacane un ulteriore giocatore di valore, se l'ipotesi Maldini possa essere davvero ripercorribile o percorribile. Ora c'è di nuovo la musica, Carol G e Mano Ciao, vagliando pure il mondo.
16: Salita del volo con destino alla

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8:37 minuti, lunedì 3 agosto. Ancora un buon inizio di settimana da Matteo Vercelli, da Giuseppe Valdesi regia, da Lele Casini che ci ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Matteo.
0: Buongiorno a te Lele. Allora, sono davvero tanti i temi, avremo tutta la settimana, ti romperò le scatole per chiacchierare qua di Cagliari e di quello che sta succedendo, non soltanto in campo, ricordiamo la buona prestazione del Cagliari contro l'Unione Berlino, 2-2, insomma,
1: non mi è dispiaciuta anche perché tutto quello che girava attorno, diciamo, non faceva presagire niente di buono. Invece la squadra era bella concentrata, ha giocato a suo modo, soffrendo un po' nel primo tempo. Poi dopo devo dire la verità, chi ha avuto le occasioni migliori è stato il Cagliari, chi alla fine ha anche svolto il lavoro più interessante è stato proprio il Cagliari, con delle trame che hanno provato più volte il Cagliari vicino al gol. Poi questi due gol pregevoli a inizio ripresa, con l'assist di Fazzini che ha fatto già capire che col suo destro qualcosina la può inventare, tre picche, un mancino, fa un pallonetto di quella qualità e difficoltà e segna un bel gol. Mendy che fa il fenomeno con dribbli in mezzo a tre giocatori. Questo perché poi alla fine il lavoro paga. E questi giovani che comunque sono chiamati a delle responsabilità, si vogliono giocare il posto nella prossima rosa delle Cagliari, perché non è scontato per nessuno di loro. Pisacane però gli dà la giusta fiducia. Maluccio Sherry, devo dire la verità, quei due gol alla fine, sì, molto,
0: diciamo,
1: responsabilità.
0: I portieri ieri, a parte Caprile finché è rimasto in campo, poi, insomma, tutti e due, anche il portiere del mio Berlino
1: non benissimo. Però diciamo un po' più evidente la sbavatura nel primo gol di Sherry. Però sono parentesi che ci possono stare, soprattutto in questa parte della stagione. Adesso è una settimana importante dentro il campo e fuori dal campo. C'è il trofeo Gigi Riva sabato, la prima la Domus, poi ci sarà la Coppa Italia la settimana successiva e poi la trasferta di Parma per il campionato. E nel frattempo però bisogna risolvere questa questione di Esposito, perché certificato medico sino a sabato, guarda caso. In questa settimana bisogna trovare la soluzione, che credo sia unica, cioè la cessione del giocatore. Poi vediamo la formula, sembrerebbe un contatto con l'Atalanta a cui lui avrebbe dato disponibilità, e a quel punto è rimbalzato il nome anche di Daniel Maldini con un conguaglio per il Cagliari. Glielo portiamo magari in aeroporto il giocatore, anzi no, è già oltre Tirreno. Daniel Maldini già era un obiettivo del Cagliari.
0: Sì.
1: Se il ragazzo è convinto di venire a Cagliari, io credo che troverà spazio, anche perché è un giocatore molto duttile e fa il caso di Pisacane, non dà molti punti di riferimento, come del resto anche Esposito. L'anno scorso con Sarri alla Lazio giocava addirittura da prima punta, visto i problemi della squadra laziale. Io credo che sarebbe un buon

0: un rinforzo anche alla luce di quello che è successo con Esposito.
1: Ecco, una volta risolto poi il caso Esposito e quindi diciamo la parte dell'attacco del Cagliari con l'eventuale arrivo di Maldini,
0: capire se l'arrivo di Maldini va a condizionare l'eventuale prima punta che si pensava di prendere. Addirittura c'è chi da vicinissimo Kevin Carlos del Nizza, guarda caso l'avversario del Cagliari sabato alla Domus per il trofeo Gigi Riva. Bisogna capire questo, questi saranno giorni importanti per capire anche questa situazione.
1: E non soltanto in attacco, perché c'è da sistemare forse ancora qualcosa, oppure
0: almeno un difensore. Io credo che Pisacane lo voglia. È cambiato il modulo, quindi non c'è da cercare un vice palestra, a mio avviso.
1: L'arrivo di Kofler ha chiuso forse il discorso difesa?
0: Io ho paura di no.
1: Anche perché Mina dovrebbe essere ancora
0: Mina prossimo. Dovrebbe esserci, però tu hai Zapedro che è ormai dirottato sulla fascia. Di centrali hai Kofler, Mina, Rodriguez e nel caso Ober, che però normalmente gioca a sinistra. Quindi,
1: e De Iola forse.
0: E De Iola che però è a destra comunque. Quindi se giochi addirittura in certi casi a tre, cosa che non dovrebbe fare Pisacane, ma ci abituati anche a cambiare in corso di campionato, ti serve almeno un altro centrale di sinistra oltre Obert e Rodriguez.
1: Vedremo insomma cosa ci regaleranno queste giornate. Ricordiamo oggi tra l'altro l'abbinamento in edicola Unione Sarda Corriere dello Sport.
0: Non quindi, a caso il Corriere dello Sport edizione Sardegna il titolo principale e le prime due pagine sul
1: Cagliari. Dunque non soltanto l'Unione Sarda ne dicono, ma insieme al Corriere dello Sport allo stesso prezzo. Grazie a Lele Casini.
0: A te.
1: Buona giornata anche a te, buon lavoro. Ora c'è la musica, Ciccia Perron.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital. Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana sulla Sardegna caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone africano. Caldo intenso, temperature massime che raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno invece lungo le zone di costa con afa in forte aumento. Quindi cieli sereni, solo qualche isolato fenomeno in formazione diurna, ma a farla da padrona sarà ancora il gran caldo per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 8 e 49 minuti di questo lunedì 3 agosto. Tra poco avremo in collegamento Giuseppe Macciotta, assessore allo sport del Comune di Cagliari, per parlare di nuovo stadio del Cagliari, perché insomma è stata davvero quella appena finita una settimana importante. È arrivato il via libera del Consiglio Comunale alla dichiarazione di pubblico interesse e al diritto di superficie, un passaggio importante per quello che può essere il futuro del nuovo stadio del Cagliari, che imbocca dunque la strada verso la realizzazione. Chiaramente siamo sulla parte ancora, diciamo, sulle carte, non si vedono chiaramente gli operai, però è un passaggio importante che dà un pochettino più di speranza ai tifosi rossoblù di vedere davvero finalmente il via a questa opera tanto attesa. E intanto è arrivato, anzi o meglio ci ha raggiunto telefonicamente l'assessore Giuseppe Macciotta, che ringrazio. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, ho fatto insomma un po' l'anticipato che è arrivato questo, finalmente è arrivato questo via libera del Consiglio Comunale, la dichiarazione di pubblico interesse al diritto di superficie, un primo passo importantissimo verso finalmente quello che potrebbe essere davvero il via ai lavori di questa, di questo nuovo stadio tanto atteso dai tanti tifosi del Cagliari.
2: Sì, certamente un passaggio importante, diciamo così, la chiusura della fase burocratica che ha visto impegnata la nostra amministrazione ormai da oltre un decennio, e che in perfetta sinergia con la Regione, grazie al prezioso lavoro degli uffici, delle commissioni consiliari, dei loro presidenti e di tutto il Consiglio, è approdato alla dichiarazione di pubblico interesse e anche all'autorizzazione del diritto di superficie. Delibera che ci consentirà entro un mese da oggi più o meno di bandire la procedura di evidenza pubblica internazionale per la scelta poi dell'aggiudicatario sulla base della proposta del Cagliari Calcio.
1: Ecco assessore, chiaramente stiamo parlando di un'opera importante, di finanziamenti pubblici importanti e anche di un impegno che dovrà prendersi il privato, perché stiamo parlando di parecchi soldini. C'è l'ipotesi che alla fine nessuno si presenti al bando e c'è eventualmente un piano B nel caso, già insomma nel cassetto?
2: Noi non vogliamo pensare certo, a un piano B, perché scaramanticamente pensiamo che tutta questa fatica non vada dispersa, nel senso che siamo confidenti che uno o più partecipanti ci saranno. Certamente se la gara dovesse andare deserta, ovvero non pervenire ad una aggiudicazione, il Comune non si farà trovare impreparato.
1: Anche perché insomma è un'opera davvero tanto attesa. Quali potranno essere le novità importanti di questo impianto, non soltanto dal punto di vista sportivo?
2: Beh, certamente l'impianto è immaginato per una utilizzazione molto frequente, parlo dell'impianto sportivo. Poi certamente la struttura alberghiera, il centro congresso, il centro servizi dovrà avere la naturale utilizzazione di una struttura ricettizia di quel tipo, ma proprio l'impianto sportivo perderà, spero, spesso la vocazione agonistica per diventare teatro culturale, teatro di manifestazioni, di spettacoli, ridando a Cagliari una struttura che manca da decenni.
1: Sono davvero tanti ancora i temi che tratteremo con l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta. Ora c'è una piccola pausa musicale con Dracula Remix.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di lunedì 3 agosto, sono le 8:57 minuti, siamo in collegamento in diretta con Giuseppe Maciotta, assessore allo sport del Comune di Cagliari, per parlare di stadio, del nuovo stadio dopo il via libera del Consiglio Comunale, la dichiarazione di pubblico interesse al diritto di superficie. Assessore, il giorno dopo è arrivata anche è stata depositata la candidatura di Cagliari tra le città da destinare a ospitare gli europei del 2032. C'è davvero la possibilità, un sogno che sarebbe davvero bellissimo da realizzare?
1: No, ovviamente non siamo in grado di dare una risposta, nel senso che avete visto nella pagina che ieri ha pubblicato il Sole 24 Ore, ci dà conto di 13 stadi potenziali, anche se 3 sono di Roma e 2 sono di Napoli, ma una decina di città per 5 candidature, quindi
0: una bella sfida.
1: Fare ipotesi, però Cagliari ha un progetto già approvato, un progetto che è stato ritenuto interessante dall'UEFA sotto tanti profili, e quindi perché non crederci?
0: Ecco, assessore, è stato davvero un iter lunghissimo, vi siete impegnati sia come giunta comunale, lei in particolare, su tutto l'ufficio degli uffici dell'assessorato, e sono state davvero tantissime anche le interlocuzioni, gli incontri, le riunioni, insomma, ha temuto in qualche istante che questo iter si interrompesse, che ci fosse un ostacolo insormontabile? Insomma, è stato davvero un grande lavoro, dunque qualche insidia l'avete dovuta affrontare?
1: Beh, certamente ci sono stati momenti difficili prima della chiusura della fase ambientale col PAUR, o fase progettuale, ma anche qualche fase di interlocuzione col Cagliari Calcio, che è stata, come dire, particolarmente intensa, ma noi avevamo l'obbligo di perseguire fino in fondo l'interesse pubblico e quindi di porre alcune questioni al centro degli accordi, senza possibilità di passi indietro. Quelli sono stati i momenti più difficili, ma la ragionevolezza delle parti ci ha portato a questo risultato, sul quale io non esprimo valutazioni trionfalistiche. È una prima tappa, però era importante dopo 15 anni di stasi.
0: Sì, esatto, sono state ricordate più volte le tante storie attorno ai progetti, alle possibili idee per realizzare un nuovo stadio, tutte praticamente naufragate. Ecco, proprio a proposito dei contatti con il Cagliari, non sono mancate ovviamente alcune critiche, soprattutto dall'opposizione, diciamo, nella natura delle cose. Sembra quasi che dai banchi dell'opposizione, insomma, qualcuno ha detto: ma qua sembra che si stia facendo un favore al Cagliari. Ecco, questa è un po' le diamo la possibilità di dare una replica anche a queste, tra virgolette, accuse politiche molto spesso.
1: Ma è una diceria, diciamo così, di facciata, nel senso che, come ho più volte spiegato, l'opera avrà un costo al netto dell'IVA e degli accessori di circa 180 milioni di euro. Di questi la parte pubblica ne impiega 60, dei quali 10 si sarebbero dovuti comunque spendere per demolire il vecchio stadio Sant'Elia. È evidente che con i 50 milioni residui della regione non si sarebbe potuto costruire neppure il solo stadio da 30.000 posti, che costa circa 110 milioni. Quindi il privato non solo, tra virgolette, si paga l'albergo, il centro servizi e il centro congressi, il che è naturale, ma concorre per più del 50% anche alla costruzione dello stadio, opera complessiva che rimarrà acquisita al patrimonio comunale. Quindi io il regalo non solo non lo vedo, ma lo contesto. Però è chiaro che su un tema del genere la difformità di opinioni, la vivacità del dialogo è naturale.

0: davvero all'assessore Giuseppe Maciotta per essere stato con noi in questa mattinata. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti voi, grazie.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In Medio Oriente oggi riprendono i negoziati con Teheran, lo annuncia Donald Trump spiegando che con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Il petrolio cede subito oltre il 4%, le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran hanno spinto Trump a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, uno dei più potenti dalla Seconda Guerra Mondiale.
5: L'Italia si prepara intanto a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio dei migranti irregolari in paesi terzi, considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. L'iniziativa, già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri, sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
6: Veniamo alla cronaca, sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto su quanto accaduto la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
5: Un treno con circa 450 passeggeri a bordo è deragliato invece questa mattina a circa 1 chilometro dalla stazione di Pianabella nel comune di Montelibretti in provincia di Roma. Il deragliamento sarebbe stato provocato dall'investimento di 2 mucche che si trovavano sui binari. Non si registrano feriti, mentre le ferrovie hanno predisposto l'invio di un secondo treno per consentire il trasbordo dei viaggiatori.
6: AstraZeneca sarebbe in trattativa con la rivale statunitense Bristol Myers per una maxi fusione. L'operazione darebbe vita al quarto colosso farmaceutico al mondo per capitalizzazione di mercato vicina ai 400 miliardi di dollari. Le due società avrebbero discusso negli ultimi mesi una possibile aggregazione. I colloqui potrebbero portare un accordo nel prossimo futuro, anche se non sono esclusi i ritardi o il fallimento del negoziato.
5: Siamo allo sport, si ferma al primo turno la corsa di Lucrezia Stefanini nel WTA 1000 di Toronto. La tennista toscana numero 144 del mondo, promossa dalle qualificazioni per la prima volta in carriera al tabellone principale del National Bank Open, si è dovuta arrendere 7-6-6-3 alla colombiana Camila Osorio in poco meno di 2 ore.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy 30 litri, potenza 1,5 kW con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del GR su Radiolina, ancora buon lunedì da Lele Casini al microfono e apriamo con il grave atto intimidatorio a Lula, dove sabato sera sono state incendiate le auto di una coppia di scienziati che lavora per l'Einstein Telescope da poche settimane. Carlo Giunchi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la moglie siano trasferiti a Lula. Unanime la condanna dell'attentato a partire dalla presidente della regione Todde, il sindaco Caria convoca il consiglio comunale. E poi il pasticcio del bando in continuità tra Alghero e Linate. L'Unione Europea ha bocciato il bando a causa della durata della gara fissata in 3 mesi, quando l'Europa ne chiede il doppio. La regione si adegua, ma la tratta, oltretutto non appetita dalle compagnie, a questo punto non sarà in continuità da ottobre, scadenza della vecchia continuità, sino a febbraio 2027. Dure le reazioni politiche dalle posizioni. La giunta, attraverso l'assessora Manca, parla di regole dell'UE troppo restrittive. E poi la cronaca con i 2 incidenti mortali sulle strade sarde. Ieri notte sulla vecchia statale 125 in zona Burranca, uno scontro frontale coinvolto 3 mezzi ha perso la vita una donna che viaggiava dal lato passeggero di una delle auto coinvolte, finita oltre il guardrail. Ferito gravemente alla gamba il conducente della stessa vettura. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Nella notte tra sabato e domenica invece a Siurgus Donigala ha perso la vita un allevatore di 71 anni, Paolo Boi, che la guida del suo fiorino nelle campagne del paese, quando forse per un malore ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. E un incidente si è registrato questa mattina sull'asse mediano a Cagliari, al bivio di Monte Urpino, in direzione Sesso. Il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire sul guardrail. Ci sarebbero 3 feriti non gravi, però disagi al traffico. Alcuni appuntamenti per oggi: a Ierso alle 18.30 nell'aula consiliare lo spettacolo Incanti, esito scenico del laboratorio teatro di comunità di Cadadie Teatro, che apre il 27esimo Festival dei Tacchi. A Nuoro alle 20.30 al Museo Vita e Tradizioni Popolari Sarde comincia la rassegna Isrestate, il cinema al museo, a cura dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Un buon pari per il Cagliari ieri a Berlino nella terza amichevole precampionato contro l'Unione, finita 2-2, ma con il rossoblu sopra di 2 reti, pregevoli gol di 3 PMD, sino all'85esimo, quando in pochi minuti sono fatti raggiungere da una doppietta di Ansa. Ritiro finito, ora 2 giorni di riposo prima della ripresa mercoledì ad Assemini e il trofeo Gigi Riva contro il Nizza di sabato sera alla Domus. Difficile

0: È arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
0: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme.
4: Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, le 9:10 minuti, lunedì 3 agosto, in diretta con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Ora apriamo un altro tema delicato e molto scottante, che è quello della situazione delle carceri in Sardegna, e lo facciamo con l'ospite in collegamento, Giovanni Villa, segretario della Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, ovviamente della Sardegna. Appunto, buongiorno Giovanni Villa, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Allora, abbiamo detto un tema delicato, purtroppo c'è stata una terribile tragedia recentissima nel carcere di Sassari, con la morte di un detenuto a seguito di un incendio che si è sviluppato all'interno della cella. Insomma, un evento che tutti i sindacati della polizia penitenziaria e di chi lavora all'interno delle carceri purtroppo denuncia da tanto tempo: situazioni difficili, condizioni di sicurezza al limite, poco personale, una vicenda, un'avvertenza che va avanti davvero da troppo tempo.
2: Guardi, innanzitutto mi lasci esprimere ancora una volta il cordoglio per quello che è successo all'interno dell'istituto di Bancali. Questo rappresenta, come abbiamo già scritto più volte, una sconfitta per tutti, indistintamente dai ruoli e dalle posizioni politiche che uno può avere. Questa avvertenza noi la stiamo portando avanti da più di 3 anni. È dal 2023 che abbiamo interessato la regione, che abbiamo interessato i politici, ma non abbiamo mai avuto risposte concrete su quella che è questa emergenza. Si sono interessati tutti, addirittura abbiamo partecipato anche a dei convegni con degli avvocati, dove era presente anche la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, la dottoressa Nano, dove anche lei porta avanti questa denuncia per fare in modo che queste persone non stiano all'interno degli istituti penitenziari. Naturalmente parliamo di soggetti che hanno problemi mentali, perché non ci sono gli strumenti adatti per poter curare, perché hanno bisogno di cure queste persone. Il discorso è che bisogna fare in modo, se la normativa dice che su 1.600.000 abitanti che erano allora che eravamo allora i sardi, erano previsti solo ed esclusivamente 16 posti in una REMS, che poi è stata individuata lì a Capoterra. E noi stiamo portando avanti questa avvertenza, come dicevo poc'anzi, da più anni, per fare in modo che ne venga costruita un'altra, almeno un'altra di REMS, con 20-30 posti, ma sicuramente non sarà sufficiente neanche quella, perché parliamo di centinaia di detenuti nelle nostre carceri in Sardegna che hanno problemi psicologici, problemi psichiatrici, e che devono comunque essere attenzionati in modo particolare.
1: Ecco, poi alla fine purtroppo

0: chi deve occuparsi e anche occuparsi di quello che forse non è un aspetto tecnicamente proprio, e proprio sono appunto gli agenti della polizia penitenziaria che devono avere quindi un super lavoro ulteriore.
1: Beh, guardi, noi ormai ci abbiamo fatto il callo, facciamo di tutto e di più, facciamo gli educatori quando serve, facciamo gli assistenti sociali quando serve, facciamo i psicologi, facciamo insomma una marea di cose che neanche compete al corpo di polizia penitenziaria, proprio perché mancando quelle figure principali molte volte siamo chiamati a sostituirle tra virgolette, perché non è che siamo competenti in tal senso, però abbiamo specialmente il personale anziano quell'esperienza a forza di vedere detenute ristrette con particolari patologie, abbiamo anche quella sensibilità di ascoltare queste persone, i loro sfoghi, le loro problematiche, perché sicuramente non ci giriamo dall'altra parte. Però purtroppo, lo ribadisco, né l'assessore alla sanità del governo precedente, né tantomeno questo che oggi è credo ancora la presidente della regione, sì, la Todde, che l'ha preso in carico, ci hanno mai risposto, e questo è veramente grave, perché è un'emergenza sull'emergenza, perché già la sanità penitenziaria fa acqua da tutte le parti, purtroppo ha ricaduta dalla sanità in generale, però mancando quelle figure professionali il problema si decuplica.
0: È un tema sicuramente delicatissimo che approfondiremo sicuramente ancora. Grazie di cuore a Giovanni Villa, segretario FNS della Federazione Nazionale di Sicurezza della CISL, per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 all'8 agosto potrai acquistare in offerta le fettine di equino a 1,79 euro letto e la tagliata di bovino con rucola di origine sarda a 1,69 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, una spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: 71, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 9:21 minuti, lunedì 3 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Tra poco in studio con noi il collega di unionesarda.it Enrico Fresu per tutte le news sul sito dell'Unione Sarda, dalla cronaca agli approfondimenti di numerose notizie. Tutto questo dopo la musica, c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Caffè corretto, lunedì 3 agosto, sono le 9:24 minuti, rush finale con Matteo Vercelli in conduzione, con Giuseppe Valdesi regia e con il collega Enrico Fresu di Universarda.it che ci ha raggiunto. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti.
0: Allora, tanta cronaca, purtroppo. Le tragedie non mancano in questo periodo e chiaramente su Unionesarda.it tutte le news, in attesa anche di avere ulteriori novità sull'ultima tragedia della strada e poi tante altre notizie.
1: Sì, stiamo ancora lavorando sull'incidente mortale avvenuto ieri notte sulla la vecchia statale 125, più o meno all'altezza del bivio per Burranca, dove ha perso la vita una donna di 71 anni che si trovava in auto col marito e l'auto è rimasta coinvolta in un frontale con complessivamente sono tre i veicoli coinvolti, in un frontale con un'altra auto sul il cui guidatore è stato sottoposto all'esame dell'etilometro, quindi ci potrebbero essere delle novità anche su quel fronte. La donna era in macchina, come dicevo, in auto col marito, stavano rientrando da una festa alla quale avevano partecipato a Burcei, una coppia di quartu, e nel corso della mattinata daremo ulteriori dettagli. Ieri la situazione era molto confusa perché c'era un grande numero di ambulanze, vigili del fuoco, polizia stradale, è successo a tarda notte, quindi piano piano, lentamente daremo tutte le informazioni ai nostri lettori. Sempre ieri un altro incidente, ieri mattina su Urgus Donegal ha perso la vita un pensionato di 71 anni che è finito autonomamente fuori strada. Purtroppo la conta delle vittime sulle strade della Sardegna in estate accelera vertiginosamente e ogni giorno noi purtroppo dobbiamo fare i conti con questo tipo di notizia. A proposito di estate, cambio completamente argomento per sì, cambiare anche un po' il clima, ce ne siamo accorti tutti, c'è un caldo feroce, un caldo che soprattutto stiamo vivendo delle notti tropicali, non è ancora finita. Anche oggi in Sardegna potremmo arrivare a picchi di 44 gradi, siamo in attesa di vedere quali fossero le temperature minime della notte, perché se a Cagliari abbiamo viaggiato sopra i 30 gradi, quindi non tropicali, sono temperature infernali, perché poi l'umidità è anche al 160%, poco tecnico, ma ci siamo capiti, così facciamo capire che cosa abbiamo vissuto questa notte. Attendiamo le minime della notte, però basta dire che ieri ai Lorai, se a Cagliari abbiamo vissuto queste cose, ieri alla minima ai Lorai è stata di 10 gradi 11, quindi lì credo che abbiano dormito con la copertina. Spero di non dover raccontare oggi di incendi, perché anche ieri ci siamo occupati di incendi e i più importanti sono stati a Furtei e a Goni, quindi nel sul Sardegna. Stanno intervenendo continuamente i Canadair, perché spesso sono anche in zone impervie, mentre nel nord Sardegna, fra Bono e Botti, da ieri, avantieri, due giorni fa, c'è stato un grossissimo incendio che ha distrutto il bosco sopra Monterasu, e 24 ore dopo è arrivato un forte diluvio con 60 mm di acqua scesi caduti in poco meno di un'ora, e dopo il danno del fuoco è arrivato il danno, diciamo, dei detriti e danno alluvionale tra virgolette, perché non è certo un'alluvione, però che ha ricoperto la strada che collega i due paesi, quindi lì non c'è pace dal punto di vista climatico per la Sardegna. E ripeto, spero di non dover che anche oggi non dovremmo scrivere di nuovo da Canadair che decollano gli elicotteri che arrivano e che spengono le fiamme. Alleggeriamo più o meno con un'altra notizia che è arrivata dalla Siniscola, più precisamente dalla spiaggia della Caletta, dove un frequentatore abituale della spiaggia a un certo punto ha deciso di sradicare gli ombrelloni che erano stati lasciati da un gruppo di turisti non dalla sera prima ma da giorni. Cioè, questi signori si erano prenotati lo spazio abusivamente, e lui a un certo punto infastidito ha detto: beh signori, sapete che c'è, adesso ve li prendo e li butto in mezzo ai rifiuti. Un'azione che è stata immortalata in un video che vi garantisco ha avuto un'enormità di visualizzazioni e di commenti, tantissimi erano dalla sua parte, c'era chi sostiene che dovesse chiamare la capitaneria, chi la polizia municipale, comunque quegli ombrelloni non ci sono più. Chi ci ha parlato con lui ha detto che lui sostiene che quei turisti non si siano più ripresentati in loco, e quindi forse l'obiettivo l'ha raggiunto.
0: Sì, un tema sempre molto delicato, quello degli ombrelloni segna a posto, che riguarda tutto. Grazie.
1: Non ci devono stare.
0: No, esatto. Grazie Enrico Fresu per essere stato con noi. Ovviamente non soltanto unionesarda.it per l'informazione, ma anche i vari TG di Videolina durante la giornata, e domani l'Unione Sarda in edicola, oltre ovviamente ai GR su Radiolina. Io vi saluto, vi ringrazio anche da parte di Giuseppe Valdese in regia. Una buona mattinata e continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9 e 29 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
6: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Che Namos in Carrela. 3 giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Che Namos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna a Globo e a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
10: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
11: E vuoi sapere perché?
10: Perché conviene! Ascolta agosto.
12: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 31, chilometro 10500, Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
3: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana sulla Sardegna caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone africano. Caldo intenso, temperature massime che raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno invece lungo le zone di costa con afa in forte aumento. Quindi cieli sereni, solo qualche isolato fenomeno in formazione diurna, ma a farla da padrona sarà ancora il gran caldo per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 9:59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'Italia si prepara a presentare all'Unione Europea una proposta per estendere il cosiddetto modello Albania, prevedendo la realizzazione di nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari in paesi terzi considerati sicuri e finanziati con risorse comunitarie. Iniziativa già anticipata dalla Premier Giorgia Meloni dopo l'approvazione del regolamento europeo sui rimpatri sarà illustrata domani dal Ministro dell'Interno Piantedosi durante il Consiglio straordinario dei Ministri dell'Interno dell'UE, convocato dopo la crisi migratoria di Ceuta.
3: Medio Oriente, Donald Trump ha sospeso i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra, convinti che ci sia un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione. Lo stop è maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito il presidente americano parlando con i media sull'Air Force One. L'Iran, ha detto Trump, sapeva che l'attacco americano in cantiere

0: sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aereodiana. Al momento del disastro il velivolo della flotta stava sorvolando le linee di Nazca, i geoglifi precolombiani incisi nella sabbia del deserto. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini volte a verificare la conformità della compagnia alle normative aeronautiche e alle procedure e requisiti operativi applicabili.
0: Proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e due uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori dei 3 indagati nell'inchiesta sul crollo. I magistrati della Procura di Messina dovranno ascoltare 2 imprenditori e un ingegnere. Secondo la Procura, quest'ultimo sarebbe stato incaricato dal proprietario dell'edificio, il 71enne Carmelo Leone, morto nel crollo.
1: Un'esplosione è stata registrata invece la scorsa notte all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Tato in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione ha causato danni importanti col portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti. Non risultano esserci feriti, mentre non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.
0: Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta, che sta imperversando sull'Italia. Oggi, su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. Intanto, il periodo di Ferragosto si conferma essere il culmine dell'estate turistica nel nostro paese. Secondo le stime pubblicate da CNA Turismo e Commercio, dall'inizio del mese e fino al 23 agosto, si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti, 8,4 milioni dei quali sono italiani e 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: 10-4 minuti ancora, buongiorno e ben ritrovati da Lele Casini dalla redazione di Radio Lina. Spazio le notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la continuità, il pasticcio del bando della tratta tra il Ghero e Linate. L'Unione Europea ha bocciato il bando a causa della durata della gara fissata in 3 mesi, quando l'Europa ne chiede il doppio. La regione si adegua, ma la stessa tratta, oltretutto non aperta alle compagnie, a questo punto non sarà in continuità da ottobre, scadenza della vecchia continuità, sino a febbraio 2027. Dure le reazioni politiche dalle opposizioni. La giunta, attraverso l'assessore Manca, parla di regole dell'UE troppo restrittive. Lo sentivate anche dalle notizie nazionali, resta l'allerta caldo in Sardegna, tesi fino a 44 gradi, tra le 25 città con il bollino rosso c'è anche Cagliari, dove rimangono chiusi il cimitero di San Michele e Tuvigeddu anche nella giornata di oggi. Temperature elevate in diverse zone nell'isola, nel capoluogo attivi numeri di emergenze e i rifugi climatici. E poi la cronaca con i 2 incidenti mortali nella giornata di ieri sulle strade sarde. Ieri notte sulla vecchia statale 125 in zona Burranca, uno scontro frontale ha coinvolto 3 mezzi. Ha perso la vita una donna di 71 anni che viaggiava dal lato passeggero di una delle auto coinvolte, finita oltre il guardrail. All'arrivo dei soccorritori, per la donna non c'è stato nulla da fare. In codice rosso altre 4 persone. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Nella notte tra sabato e domenica, invece, a Siurgos Donicale ha perso la vita un allevatore di 71 anni, Paolo Bui, che alla guida del suo fiorino nelle campagne del paese ha avuto un malore, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Un incidente si è registrato questa mattina sulla Semediano al bivio di Monte Urpino in direzione Sesto. Il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire sul guardrail. Ci sarebbero 3 feriti non gravi, disagi però dal traffico. Questa sera Villa Cidro per le celebrazioni dedicate a San Sisigno sul palco del parco Brigata Sassari salirà Baby K. Domani la conclusione della festa in piazza 20 settembre si esibirà il gruppo Tieni il Tempo, tribute band isolana degli 883 Max Pezzali. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Ieri un buon pari per il Cagliari a Berlino nella terza amichevole pre-campionato contro l'Union, è finita 2-2 rossoblù sopra di due reti, pregevoli gol di 3 PMD sino all'85esimo, quando in pochi minuti sono andati a raggiungere da una doppietta di testa di Ansa. Ritiro finito, ora due giorni di riposo prima della ripresa mercoledì ad Assemi nel trofeo Gigi Riva contro il Nizza di sabato sera alla Domus. Difficile che quel giorno ci sarà anche Sebastiano Esposito, in questi giorni si lavorerà per un suo trasferimento. È tutto per adesso, da più tardi.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop si tu.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Bentrovati su Radiolina, siamo qui con Valerio, responsabile della scuola Sapiens, diplomati online. Ciao Valerio!
14: Buongiorno a voi ragazzi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora Valerio, di cosa si occupa la scuola Sapiens, diplomati online?
14: Allora, la scuola Sapiens è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra scuola Sapiens.
5: Come si studia nella scuola Sapiens?
14: La nostra scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale. Che significa? Ci sono video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente può studiare nella nostra piattaforma digitale H24, quindi la mattina, il pomeriggio, la sera, 24 ore su 24. La nostra scuola è pensata per chi lavora e per dare la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
5: Chi sono solitamente i vostri studenti?
14: Nella nostra scuola studiano tanti ragazzi. Ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e fare due anni in uno. Poi ci sono studenti che hanno paura di essere bocciati quest'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza e possono iscriversi con noi per salvare l'anno. E poi ci sono anche tanti adulti, 30, 40, 50 anni, che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi e vorrebbero farlo in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
5: Quali sono i vostri costi per chi vuole recuperare gli anni scolastici?
14: Allora, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e adesso stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 12 di agosto, e per chi deve recuperare anche due anni scolastici lo può fare in 13

0: Illumina Storia.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Hunt, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Vieni a scoprirla da Autobahn!
16: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
17: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Violina Story.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana sulla Sardegna caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone africano. Caldo intenso, temperature massime che raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno invece lungo le zone di costa con afa in forte aumento. Quindi cieli sereni, solo qualche isolato fenomeno in formazione diurna, ma a farla da padrona sarà ancora il gran caldo per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, che ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
4: Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania verrà portata dall'Italia al Consiglio europeo di domani con la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei chiesta da 22 paesi europei. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo dei fondi. Da Bruxelles comunque fanno sapere che la Commissione è pronta a valutare proposte compiute basate sulla cooperazione strategica.
5: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato nell'area di Pubelo Viejo, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani. Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. È emerso intanto che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio, ma le cause dello schianto potrebbero essere più di una.
4: Un trentenne romeno è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il fatto una persona è stata fermata, ma al momento non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte.
5: È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella Camera Ardente allestita al Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, morto venerdì scorso a 96 anni. I funerali verranno celebrati oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala, una commemorazione per la quale il comune ha proclamato il lutto cittadino.
4: Lo sport si è aperta con la finale del solo libero donne, la quinta giornata degli europei di nuoto artistico. A conquistare l'oro e il titolo continentale è stata la bielorussa Vasilina Kandowska, autrice di una prestazione impeccabile. Enrica Piccoli chiude il suo esercizio senza errori, ma non riesce a salire sul podio, chiudendo la finale in quarta posizione.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
6: Radiolina, Radio Notizie.
7: Ancora buon lunedì dalla redazione, un saluto a Lele Casini al microfono. Apriamo il nostro GR con il meteo, le due facce del caldo. Resta l'allerta in Sardegna, tesi fino a 44 gradi, tra le 25 città con il bollino rosso c'è anche Cagliari, dove rimangono chiusi il cimitero di San Michele e Tuvige. Dopo la notte tropicale in quasi tutta la Sardegna c'è un paese con la minima che è arrivata a 11,7 gradi, Villanova Stresali. Sopra i 25 invece numerosi centri, da Stintino a Domus de Maria, il top a Narcao, ma in alcune comunità dell'isola il buio ha portato un consistente refrigerio. E poi il pasticcio del bando in continuità territoriale tra Alghero e Linate. L'Unione Europea ha bocciato il bando a causa della durata della gara fissata in 3 mesi, quando l'Europa ne chiede il doppio. La regione si adegua, ma la tratta, oltretutto non appetita dalle compagnie, a questo punto non sarà in continuità da ottobre, scadenza della vecchia continuità, sino a febbraio 2027. Dure le reazioni politiche dalle opposizioni. La giunta, attraverso l'assessora Manca, parla di regole dell'Unione Europea troppo restrittive. E poi la cronaca con i due incidenti mortali nella giornata di ieri, verso le 22.30 sulla vecchia statale 125 in zona Burranca, uno scontro frontale coinvolto tre mezzi, ha perso la vita una donna di 71 anni che viaggiava dal lato passeggero di una delle auto coinvolte, finita oltre il guardrail. All'arrivo dei soccorritori, per la donna non c'è stato nulla da fare. In codice rosso altre quattro persone, tutte trasportate in ospedale. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Nella notte invece tra sabato e domenica, a Siurgos Donigalli ha perso la vita un allevatore di 71 anni, Paolo Boi, che la guida del suo fiorino nelle campagne del paese, ha avuto forse un malore e ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Un incidente si è registrato questa mattina sull'asse mediano a Cagliari, al bivio di Monte Urpino in direzione Sesto. Il conducente di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo prima di finire sul guardrail. Ci sarebbero tre feriti, non gravi, disagi al traffico. Un appuntamento per questa sera a Villa Cidro per le celebrazioni dedicate a San Sisigno sul palco del Parco Brigata Sassari. Salirà Baby K. Domani la conclusione della festa in piazza 20 settembre si esibirà il gruppo Tieni il Tempo, tribute band isolana degli 883 Max Pezzali. E chiudiamo col Cagliari. Un buon pari ieri a Berlino nella terza amichevole precampionato contro l'Union, è finito 2-2. I rossoblù erano in vantaggio di due reti, pregevoli gol di Trepi e Mendy, sino all'85esimo, quando in pochi minuti si è andata a raggiungere da una doppietta di testa di Ansar. Ritiro finito, ora due giorni di riposo prima della ripresa mercoledì ad Assemini. Il trofeo Gigi Riva contro il Nizza di sabato sera alla Domus. Difficile che quel giorno ci sarà anche Sebastiano Esposito. In questi giorni si lavorerà per un suo trasferimento. È tutto per adesso. A più tardi.
8: Oh picciocco, su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
9: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
14: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accavadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: 1, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese. Radiolina.
2: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 11:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Ehi Sardegna, è tempo di

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce

0: trovi una gamma pergole bioptiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori per migliorare la casa, migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifadda.
2: Cifad, il brico 8% sdegna.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares si scaglia contro l'Italia, non dato davanti e incapace a suo di gestire la situazione. L'Italia sommersa di migranti a Lampedusa è del paese col maggior numero di arrivi irregolari in Europa, ha detto Albares, affermando che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Domani il nostro paese voterà al Consiglio europeo la proposta modello Ania, con la riunione d'emergenza ministri d'interno chiesta da 22 paesi UE.
3: In Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo afferma il ministro degli esteri iraniano, smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro Iran sulle pressioni alleate del Golfo e dei mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran, secondo quanto ha ricostruito Trump parlando con i media sull'Air Force One.
4: Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voliristici Riodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 nostri connazionali. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che la misura si protrarrà fino alla conclusione delle indagini. Dimenso intanto il pilota del culo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima si perdesse il contatto radio, ma le cause del pianto potrebbero essere anche più di una.
3: La cronaca, un antenne romeno è stato ucciso a coltellate nella notte vescovata, provincia di Crema. Al momento non è nota la dinamica di quanto accaduto, ma probabilmente il pendente fale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Un altro uomo, un 32enne, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale. Pochissimi ora gli elementi della vicenda che sarebbe accaduta in Cairo.
4: Oltre a città campagne, il caldo record dell'ultimo periodo sta mettendo a dura prova anche la stagione dei funghi, tradizionale motore di turismo per le aree interne e lo stesso ecosistema schivo. A lanciare l'allarme sono diretti Federforest, l'Italia entra nella morsa dell'affa record e Bono Rosso in 25 capoluoghi. Dopo un giugno tra i più caldi registrati, luglio caratterizzato da ripute ondate d'alore, le foreste italiane mostrano gli effetti di settimane di temperature elevate, precipitazioni irregolari.
3: Lo sport, gli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista medaglia d'argento nel suo maschile, centro il quarto podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60-20. Decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivola fuori dal polo. Per il ciclismo dei Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della race anche nella corsa per spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 3 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non ho compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono negozio che online.
6: Ad esempio il generatore Mosa, 2100 watt, motore 4 tempi, e a soli 199,90 €. Terre condizioni, negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radolina. Radio
8: Notizie. Come della GR Radio Lina, ancora buongiorno. Le casine al microfono, ritorniamo in apertura del nostro GR sull'incidente morto nella tardata di ieri su vecchia statale 125. Si chiamava Narina Lugas, 71, è rimasta vittima nello scontro frontale dell'auto guidato marito con un'altra vecchia. La coppia sta dirigendo da Quarto, che risiedeva a Burci, paese di origine. L'uomo, quando è locato a Burra, che ha incrociato un altro mezzo, non è morta su colpo nell'incidente. Sono rimaste vite altre 3 persone. Cordoglio del sindaco di Cema, Marcello Mallur, manca appello ad Anas di intervenire con un'urza con opere di insicurezza più segnaletica, barre illuminazioni, denti strutturali, curiosità e di chi ricorre ogni giorno questa arteria deve avere la priorità assoluta. E poi il meteo resta all'era caldo, insegna tesi fino a 44 gradi, oggi tra le 25 con il bollino in Italia c'è anche Cagliari, dove sono stati chiusi i cimiteri di Schiele e Uvigedo. Notte tropica quasi tutta la Sardegna, c'è stato un mese con la mini a 11,7 gradi, Villanova Strisà, sopra 25, numero di centri da Astino a Domus de Mar, il top Narcao. E per il pasticcio del bando in continuità territoriale tra le linate, l'Unione Europea ha bocciato a causa della durata della gara fissata di 3 mesi quando l'Europa ne chiede il più, la regione si adegua alla tratta, a questo punto non sarà in continuità ad ottobre, cadenza della vecchia continuità, sino a febbraio 2027, dure le azioni politiche alle opposizioni, giunta attraverso l'assessora mancava di regole del

Unione Europea, troppo reattive. Caro carburanti, continua a salire il prezzo medio di diesel, vengono a compensare i dati giornalieri dell'osservatorio del Ministero delle Imprese. Il prezzo medio di diesel nell'isola è dito a 2,100 centesimi, chiaramente di euro al litro, ma quello della benzina a 2,005. Chiudiamo lo sport e il calcio, un buon pa per il Cagliari, ieri a Berlino, nella terza amichevole pre-campionato, ha pareggiato 2-2 contro l'Union, il rosso-blu di due reti, agevoli gol di tre PM, sino all'85 quando poi in minuti si va a raggiungere da una doppietta di test di Ansa. Il tiro finito, giorni di riposo.

0: fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di 16 di denti fissi e 2000 persone orate con garanzia sugli antidentali a vita. Chiama adesso 800 125 808, ripeto 800 125 820. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Nicola Boero.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Terranova e non è finita qui. Terranova, Le Zenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shop. Le offerte divertimento al centro commerciale e Finitteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Cagliaritani.
3: How much cost my spritz, please? Ah, vai in vacanza tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata, un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tech e di memoria, imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giovedì dal 20 luglio al 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore o con Leone Sarda. Il tuo futuro, parla inglese. La

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29 euro. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da 2 pezzi, a 1,99 euro. E gli Star Psyche Bon Cup, da 6 grammi a 1,19 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radiolina presenta

0: La strambata.
1: 12:32 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Manuel Cozzorino che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue dunque sulle frequenze di Radiolina. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate anche con Alexa e su Spotify, e in differita ci vedete dalle 17 all'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. In apertura ci occupiamo dei temi del lavoro precario. C'è una nota della UIL: lavoratori fantasma, allarme della UIL Sardegna, nell'isola è emergenza lavoro precario. Noi siamo collegati con la segretaria generale della UIL Sardegna, Fulvia Murru, ben trovata su Radiolina.
2: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
1: Ecco, insomma, un comunicato che avete diffuso ieri piuttosto allarmante. Intanto parlate di lavoratori fantasma. Chi sono concretamente questi lavoratori? Perché avete scelto questa definizione così forte?
2: Allora, vorrei partire non subito dai numeri, vorrei partire dalle persone, da quelle migliaia di lavoratrici e lavoratori che ogni mattina si alzano, vanno al lavoro, mandano avanti ospedali, scuole, aziende, alberghi, campagne agricole, cantieri, call center, negozi e servizi pubblici, ma che la sera tornano a casa senza sapere se il mese successivo avranno ancora un lavoro. Noi li abbiamo chiamati lavoratori fantasma, non sono disoccupati, ma non possono nemmeno dirsi davvero occupati. Sono quelli che lavorano 3 mesi nel turismo e poi restano senza lavoro, quelli che in agricoltura vengono richiamati ogni stagione, quelli che nella sanità aspettano l'ennesima proroga e quelli del call center che vivono nell'incertezza di ogni cambio d'appalto. Per non parlare poi dell'edilizia, che passano da un cantiere all'altro, quelli dell'industria della metalmeccanica che alternano lavoro, cassa integrazione e periodi di incertezza, quelli del commercio che vivono in contratti a termine e part-time volontari. Sono persone che fanno funzionare la Sardegna, eppure continuano a vivere nell'incertezza. Allora noi ci siamo posti una domanda: possiamo davvero dire che una persona ha un lavoro se ogni pochi mesi non sa se il contratto verrà rinnovato? Per noi questo è una cosa inconcepibile. Possiamo parlare di crescita economica se migliaia di persone non possono accendere un mutuo, costruire una famiglia o semplicemente programmare la propria vita? E aggiungo una domanda ancora più importante: possiamo parlare di lavoro dignitoso se anche quando un contratto c'è lo stipendio non basta per vivere con serenità? Beh, per noi della UIL questo sta diventando un problema veramente importante, perché per noi il lavoro significa stabilità, giusto salario, sicurezza, formazione, diritti e dignità. E questo non lo diciamo solo noi, lo dicono i dati, perché nel primo trimestre del 2026, secondo l'INPS, quindi non secondo i nostri studi, ma secondo l'INPS, quasi l'80% delle nuove attivazioni nel settore privato riguarda forme di lavoro diverse dal tempo indeterminato. Quindi cosa vuol dire? Che crescono i contratti stagionali, quelli in somministrazione e quelli intermittenti, mentre diminuiscono le trasformazioni dei contratti a termine in rapporti stabili. E in Sardegna purtroppo abbiamo un dato che deve far riflettere la classe politica. Nel settore agricolo oltre il 70% degli operai è assunto a tempo determinato. Questo, guardate, è il simbolo di un mercato del lavoro che continua a vivere di precarietà. E dietro questi numeri non ci sono statistiche, l'abbiamo detto all'inizio, ci sono persone. C'è un padre che non sa se il prossimo mese lavorerà, c'è una madre che non riesce a programmare il futuro della propria famiglia. Ci sono i nostri giovani, migliaia di giovani, che dopo anni di studi e sacrifici sono costretti a scegliere se continuare a vivere nell'incertezza oppure lasciare la Sardegna.
1: Certo, quindi insomma stiamo assistendo al passaggio da una stagionalità che in alcuni settori è fisiologica, invece a un precariato, possiamo definirlo cronico, nei settori proprio trainanti. La UIL, insieme alla diffusione di questi dati, elabora alcune proposte per un'inversione di tendenza. Segretaria, ne parliamo tra pochissimo, adesso abbiamo un break musicale, resti con noi, a tra poco.

0: Gaia con Bossa Nostra ci ha consentito di tirare un po' il fiato, ma prima di partire col brano stavamo parlando di argomento molto serio: il lavoro precario, i dati delle assunzioni nel settore privato nel primo trimestre 2026 danno una situazione di sostanziale stabilità, ma dicevamo quasi l'80% delle assunzioni sono precarie. La UIL parla proprio di lavoratori fantasma. Siamo ancora collegati con Fulvia Mu, la segretaria generale della UIL Sardegna. Allora Fulvia, insomma, questa è la situazione che abbiamo descritto poco fa. Voi fate delle proposte concrete per tentare un'inversione di tendenza?
1: Sì, noi abbiamo fatto e abbiamo chiesto un grande piano regionale per la stabilizzazione del lavoro per chi da anni svolge attività permanenti, perché non può continuare a vivere di proroghe e contratti temporanei. Quindi abbiamo chiesto che gli incentivi pubblici intanto siano destinati alle imprese che assumono stabilmente, investono nella formazione, garantiscono il giusto salario e applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Abbiamo chiesto più sicurezza, perché nessuno deve rischiare la vita per portare a casa uno stipendio, e poi soprattutto l'agenda politica non si sofferma su un lavoro precario, perché noi abbiamo detto che una Sardegna, la nostra Sardegna, la Sardegna che vorrei, deve essere una Sardegna fondata non sulla precarietà, una Sardegna che continua a perdere purtroppo giovani, competenze e futuro. La nostra idea è stata semplice: noi chiediamo venga misurato il numero dei contratti firmati, chiediamo che i contratti siano garantiti e sia a tempo determinato, chiediamo che ci sia appunto delle risorse per stabilizzare tutti i precari, che vengano garantiti i salari giusti e chiediamo che i giovani vengano dati una prospettiva, perché i giovani sono un importante investimento che possiamo fare per il futuro della nostra isola. Questo è una proposta che noi stiamo facendo in tutte le regioni UIL, e qui in Sardegna credo che ci voglia una politica lungimirante che abbia il coraggio di assumersi decisioni importanti e che possiamo finalmente dare un'idea di futuro e di sviluppo alla nostra terra.
0: Ecco, quindi un tavolo permanente sul precariato per iniziare questo processo di stabilizzazione e garantire le assunzioni future a tempo indeterminato. Molto importante anche la rilevazione dei dati. Dicevamo cenno, voi chiedete proprio un censimento trimestrale precari, che è anche difficile conoscere nel dettaglio, no, la situazione reale in Sardegna. Ci sono dati nazionali, altre regioni hanno dei dati più attendibili, ma in Sardegna è anche difficile afferrare questo fenomeno.
1: Sì, non c'è un monitoraggio trimestrale, noi questo chiamiamo questa la politica, vorremmo

0: capire settore per settore quali sono i lavoratori precari, i contratti part-time e il part-time volontario, perché secondo noi c'è un legame diretto tra carriera e scolamento, perché se continua a offrire ai giovani soltanto contratti brevi, stagionali, part-time volontario, rapporti di lavoro che si rinnovano in pochi mesi, non possiamo sorrenderci se decidono di partire. Ma c'è una verità che dobbiamo avere il coraggio di dire: non basta offrire lavoro ai giovani, bisogna anche pagarli bene. Per troppo tempo abbiamo sentito dei ragazzi: intanto fai esperienza. No, per noi no. L'esperienza non può diventare una scusa per pagare poco i nostri giovani o per rinnovare contratti a finito, per tenerli precari una vita. Un giovane non deve essere sfruttato perché è giovane, deve essere valorizzato. Le imprese che investono nei giovani li formano, li assumono stabilmente, li retribuiscono con salari adeguati. Queste imprese sono le imprese che devono sostenute e premiate. Chi invece costruisce la propria competitività, e purtroppo arriva sono tante salari bassi, precarie e sfruttamento, non può continuare a beneficiare di risorse pubbliche senza assumersi responsabilità. Se vogliamo fermare la fuga dei nostri ragazzi dalla Sardegna, dobbiamo dire loro certezza. La certezza può dare un lavoro stabile, quindi non precario, un salario giusto e la possibilità di costruire qui il proprio futuro.
1: Grazie Fulvio Muro, segretaria generale del Sardegna. Seguiamo gli sviluppi anche di queste nostre iniziative. Intanto abbiamo un breve break. A tra poco.
2: La strambata su Radio Lina. Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scoprila con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi laurea, ricerca, innovazione, esperienza nazionale, sport, cultura e servizi dedicati. Unica ti accompagna fin dal primo giorno per formare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica, è ora. Iscriviti.
4: A Pocervo l'estate non ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Empower Craig trovi tutto che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce e prodotti freschi. Ti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Pocervo nella stazione di servizio sulla EP59. Emporium by Craig Go. Pocervo, aperto H24.
5: E Sardegna, è tempo di...

0: Pescarello, aperto tutto il mese agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Dura, degna in purezza. Maria, miglior vermento d'Italia.
2: Scopri programma US, formazione d'eccellenza per la carriera imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdaconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Biz School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Gaglia e un percorso di approfondimento grazie a eventi speciali del programma US. Un unico investimento, trasformare complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesa.it.
3: Radilina Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Tebi Meteo. Nuova settimana sulla Sardegna caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone africano. Caldo intenso, temperature seme che raggiungeranno valori anche vicino ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno invece lungo le zone di costa. Afa, forte aumento. Quindi cieli sereni, solo qualche isolato fenomeno, informazione diurna, ma a far la padrona sarà ancora il gran caldo per tutta la settimana. È tutto, per i dettagli sempre vi invitiamo a consultare la tuita 3B Meteo.
5: Vince nella terra il sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguriana dolce, croccante con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza del loto di Eleonora.
6: La stramata.
7: 12:49 minuti a Stefano Birocchi, ancora Riolina per strambata. Adesso apriamo una finestra sulla cronaca e torniamo sul grave attentato che si è verificato a Tula nella notte tra sabato e domenica, ai danni di due ricercatori che stanno lavorando al progetto dell'Einstein Telescope, due ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Un gesto inqualificabile, brutte due auto date in fiamme, trova bossoli di proiettile. Insomma, l'ignoranza più agghiacciante che ha colpito queste due persone, che stanno lavorando a un progetto di portata incredibile, forse inedita per la Sardegna, che porterà non solo la Sardegna a avere uno dei centri di ricerca internazionale più così

0: importanti in Europa e nel mondo, ma anche con gli sviluppi economici per la popolazione da ancora incalcolabili. Pensate un po'. Ecco, ne parliamo con Gianfranco Locci, che seguendo la vicenda del telegiornale di Vidina. Gianfranco, insomma, qual è il clima che si rivolge a Lula?
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Hai detto bene, un gesto agghiacciante. Il clima che si ispira a Lula è molto brutto, ma non solo a Lula, perché, come hai detto bene tu, Einstein Telescope è un sogno di tutti, un sogno di Lula e un sogno del mese e un sogno di un'intera regione. Le indagini si annunciano difficili, purtroppo anche per la sala di telecamere, la traversa di Joy a Lula è quello che rimarcavano anche le forze dell'ordine. Non vi è un video di questo terribile attentato. La Nuoro, cosa molto bella stamattina, si è fatto un coro che ti accomuna, un coro appunto di un'isola ferita, combattuta, che non ha alcuna intenzione di abbandonare il sogno Einstein Telescope, nonostante appunto l'attentato di sabato notte intorno alle 22:30, con le due auto incendiate di proprietà del ricercatore Carlo Giunchi e della moglie, entrambi ricercati dell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia. Stamattina, proprio a tal proposito, il sindaco di Nuoro Emiliano Fino ha detto: continueremo a portare avanti il nostro progetto, ovvero la sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dovrebbe sorgere proprio negli spazi dell'artiglieria in via Sardegna Nuoro. Quindi non solo vicinanza a queste persone che hanno subito questo attentato, ma anche un sogno si rafforza. Quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dovrebbe trovare casa proprio il cuore di Nuoro. Poi da più parti si sono levati messaggi di stima e vicinanza. Ieri la governatrice Todde, il presidente della provincia di Nuoro Ciccolini, oggi anche la segretaria provinciale della CIS Maria Luisa Ariucchia ha detto delle parole verso queste due persone. E poi è opportuno ricordarlo, mercoledì 5 agosto alle 19 a Lula si terrà un consiglio comunale straordinario per contare e riflettere sulla follia di questo vile gesto, ha detto il sindaco Mario Calia. Molto probabilmente nei prossimi giorni ci sarà anche un consiglio comunale straordinario proprio nel capoluogo, ovvero a Nuoro.
0: Grazie Gianfranco, noi continueremo a aggiornarci sugli lupi anche in questa vicenda. Molte grazie, buon lavoro. Adesso abbiamo ancora musica, c'è Dinamiche e Midi Pali. Encore du monde,

0: 12:54 minuti ancora. Stefano Birocchi con voi per la strambata. Tra poco ci occuperemo ancora di altre notizie. Adesso abbiamo una notizia che riguarda la sanità, perché i rifortori SAR hanno lanciato la consulta della sanità, oltre 60 professionisti, 130 poste dai territori, proprio per contribuire alla riforma di un sistema sanitario regionale in cronica difficoltà. La presentazione è avvenuta in consiglio regionale. Noi a questo proposito sentiamo, proprio per i riformatori tardi, Franca Agnedu e Franco Meloni.
1: L'obiettivo di questa consulta è proprio quello di fare in modo che ci sia un tramite tra quello che è il territorio, per chi lavora, per l'utenza e affronta quotidianamente difficoltà che potrebbero essere quelle oggettive, ma anche quelle che

0: purtroppo non conosco, è coloro che governano il nostro territorio, cioè qui stanno nelle amministrazioni un livello più alto. In questo modo si cerca un tramite per una conoscenza approfondita e soprattutto un atteggiamento propositivo nell'ambito di quelli che potrebbero essere i miglioramenti a livello sanitario e soprattutto a livello territoriale.
1: Da questi incontri emerge un quadro piuttosto confortante.
0: Sì, assolutamente. Dall'incontro Tosi a Olbia io ho voluto sottolineare quello che è praticamente in modo molto critico, molto importante, l'emergenza estiva. Quando io sono arrivata a Olbia non sapevo neanche di che cosa si trattasse. Lavorando in ospedale nel reparto ho constatato con mano e toccato con mano quello che è veramente l'emergenza estiva. Cioè è una sorta di sbarco veramente di un numero indescrivibile, si parla addirittura di 8 milioni in una stagione di passeggeri che transita attraverso i porti e gli aeroporti della Gallur. Di conseguenza noi abbiamo un numero di dipendenti, cioè siamo dei dirigenti, siamo un numero limitato che equivale a quella che è praticamente l'esigenza del territorio durante il periodo invernale. Durante l'atte questa situazione scardi un po' tutti questi programmi e ovviamente le varie strutture preposte ad affrontare una situazione di questo tipo. Situazione molto pesante anche dirimente per chi ci lavora. Ovviamente si pone, o meglio si puntito su quella che potrebbe essere una soluzione, aumentare i punti di guardia medica e di guardia turistica, cercare di creare appunto e far funzionare quelle che sono case di comunità attraverso quelle che sono le figure preposte ad affrontare una situazione di questo tipo. Medici, infermieri, OS e tutto ciò che il comparto praticamente della sanità.
2: Consulta si propone come un serbatoio di idee, non abbiamo un'ambizione particolare, non chiediamo nulla, chiediamo solo di essere ascoltati, abbiamo proposto da fare, ne abbiamo elaborato molte, abbiamo girato tutti i territori della Sardegna, in tutti abbiamo raccolto le idee locali, per cui siamo in grado di essere utili, la nostra ambizione è di essere utili.
1: Quali le prime proposte che fate?
2: La prima proposta probabilmente lavoreremo una proposta di legge per fare i nuovi ospedali in Sardegna, sono necessari, come i guasti negli ospedali antichi hanno appena confermato. Un'altra proposta potrebbe essere quella di un'agenzia regionale, di una direzione regionale d'assessorato che si occupi della territorializzazione della medicina di prossimità, cioè medicina, telemedicina. La situazione è molto difficile, il sistema REI, io sono tutto sommato positivo, nel senso che comunque si fanno 250.000 ricoveri l'anno, 4 milioni di prestazioni ambulatoriali, quindi il sistema regge, però certamente potrebbe funzionare molto meglio e c'è gente, soprattutto gli ultimi, i più sofferti che hanno bisogno che il servizio sanitario regionale funzioni bene.
3: Trambata su Radio Lina. Sono 12:50 minuti.
4: A giardino, terrazze, tornate al mare, l'estate vola.
5: E quei lavoretti di casa resto sempre lì.
4: Quindi
5: andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere a grande l'estate all'aperto e sismare quei piccoli nuovi mandati.
4: Quindi andate fuori e casa più in ordine.
5: Esatto, passa in ozio o visita cifadda.com.
6: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
7: Buon pomeriggio alla regione.
8: Nel Medio Oriente non sono in suo negoziato con gli Stati Uniti, lo afferma il ministero degli esteri iraniano, smentendo quanto detto Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori. Lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
7: Sulla fronte ucraino, raider hanno ucciso 6 persone e hanno ferite circa 15 nell'isola di Crimea, annessa alla Russia e nella regione Krasnodar. Dopo la rimessa turistica estiva, specifico nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti un drone nel sud della Russia. Campolago diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle.
8: Il ministro degli spagnolo José Manuel Álvarez si scaglia contro l'Italia inondata dai migranti e incapace a suo dire di gestire la situazione. L'Italia è sommersa di migranti alla dose del paese col maggior numero di arrivi irregolari in Europa, ha detto Álvarez. Domani il nostro paese porterà al Consiglio Europa la proposta dell'Albania con la riunione d'emergenza dei ministri d'interno chiesta dai 22 paesi UE.
7: La cronaca: sono 6 morti avvertati e 4 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avuto domenica sera sul Terni-Rieri. A far punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di un scenario di guerra, esprime vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria,

0: Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
3: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Le 13:15 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Tra pochissimo ascolteremo dalla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola il post del lunedì a cura, come sempre, di Beppi Anziani, l'equilibrio perduto sulla grave crisi migratoria che sta affrontando ancora una volta l'Europa. Ma adesso abbiamo la musica, c'è Madonna, Dansetteria.

Ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 3 agosto 2026. L'equilibrio perduto, a cura di Bepi Anziani. Niente succede per caso, nemmeno l'improvvisa irruzione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta sembra nato dal nulla. Il problema è capire chi muove davvero i fili. Chi è in grado di mobilitare in poche ore masse così imponenti, sfruttando i social, senza mai metterci un nome o una faccia. Per molti, dietro questa crisi, ci sarebbe l'ennesimo capitolo dello scontro politico tra Donald Trump e Pedro Sanchez. Un'ipotesi quasi indimostrabile. A stonare, però, è la reazione dell'Europa e dell'Italia, tra i primi paesi a chiedere la sospensione temporanea di Schengen con la Spagna. Una scelta che molti giudicano discutibile e di dubbia utilità, perché se davvero un paese europeo fosse vittima di una pressione esterna, la risposta naturale dovrebbe essere la solidarietà, non l'isolamento. È questo il punto che preoccupa di più. L'Unione Europea nasce proprio per affrontare insieme le crisi. Se invece ogni emergenza diventa un'occasione per chiudere le frontiere verso un partner europeo, il significato stesso dell'integrazione rischia di svuotarsi. Dall'invasione russa dell'Ucraina assistiamo a un susseguirsi di eventi che sembravano impensabili. Il mondo ha perso il suo equilibrio. Le grandi potenze sono tornate a misurarsi sul terreno militare, economico e geopolitico. Gli Stati Uniti di Trump con l'attacco all'Iran, con la guerra dei dazi, con le pressioni sulla Groenlandia. La Russia rivendica, la Cina media, con l'Europa più spettatrice che protagonista. Così, quando la prima risposta a una crisi è alzare nuove barriere tra gli stessi paesi europei, il dubbio è inevitabile. L'Europa si sta sgretolando? Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 26 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per La Strambata. Adesso parliamo di cinema e andiamo a Carloforte, perché per la prima volta arrivano nell'isola di San Pietro i grandi nomi dell'Italia Green Film Festival. Noi siamo collegati con Silvia Armeni, che è la direttrice esecutiva del festival. Silvia Armeni, produttrice cinematografica, lo ricordiamo, e anche, mi fa piacere ricordarlo, sociologa. Ben trovata su Radiolina, Silvia.
1: Ciao Stefano, ben trovato a te.
0: Allora, è tutto pronto, così si dice, è tutto pronto, insomma, stiamo scaldando i motori per questa grande iniziativa. Insomma, il festival è già un evento consolidato, ma normalmente si svolge a Roma. Tu da qualche tempo sei la direttrice esecutiva e, avendo origini carlofortine, hai deciso, no, di fare una summer edition proprio a Carloforte.
1: Sì, esatto, diciamo che più che deciso ho proposto, perché poi le decisioni ovviamente si prendono assieme al direttore artistico Pier Marchion.
0: Ed è stata accolta.
1: Però, però diciamo che mi è venuto ovviamente naturale, tu sai, insomma, sono originaria di Carloforte, amo profondamente quest'isola, ho anche una storia familiare abbastanza importante legata appunto a quest'isoletta, e quindi, ma a parte questo, diciamo che è fondamentale dire che Carloforte è l'isola di San Pietro, è un'isola, tu sai benissimo, oasi della Lipu, con 400 ettari di appunto di oasi protetta, con un sacco di anche specie addirittura che sono solo qui, e è stata ribattezzata l'isola dei falchi appunto per il falco della regina che dal Madagascar ogni anno viene a nidificare a San Pietro. Quindi ci sono tante condizioni, oltre al fatto che l'anno scorso è stata, mi senti?
0: Sì, sì.
1: Sì, scusatemi, è stata ribattezzata anche, cioè è stata comunque titolata come l'isola più ecologica d'Italia, quindi insomma sono condizioni assolutamente propizie, per cui non c'è stato nessun veto a venire qui a fare una summer edition, la prima summer edition del festival.
0: Eh beh, direi che il luogo è davvero un luogo ideale per la natura, l'obiettivo anche del festival, lo dice il nome stesso, Italian Green Film Festival, quindi insomma si parla di natura e del rapporto tra uomo e natura soprattutto. Ecco, parliamo di questo festival.
1: Guarda, il festival è in generale appunto un festival, come hai anticipato, che è giunto alla settima edizione, ormai conclusasi con il gala realizzato il 25 di maggio scorso al Teatro Argentina, con un panapartè, insomma, 650 ospiti, la delegazione del Presidente della Repubblica, a cui è stato dato un premio speciale, quest'anno la Golden Leaf speciale, e avevamo Franco Nero come Presidente onorario, quindi tantissimi ospiti illustri, e diciamo che abbiamo cercato di mantenere insomma un po' quella che è la linea del festival anche negli inviti che ho voluto fare agli ospiti che verranno qui a Carloforte, quindi insomma se vuoi andiamo nel dettaglio, insomma iniziamo con Caterina Murino.
0: Ecco, che è una... certo, ci sono grandi nomi come anticipavo, sì. Lo ricordiamo, perché adesso non ricordo se l'ho detto, che insomma siamo davvero alla vigilia, perché si parte il 6 agosto fino all'8, insomma, quindi questo sì. Da giovedì a sabato, quindi il 6, il 7 e l'8 agosto, con tanti eventi. Ecco, Caterina Murino, tra l'altro, che parteciperà anche alla conferenza stampa che sarà invece mercoledì 5, sempre
1: esatto.
0: A Carloforte. 18,
1: sì,
0: al Teatro Cavallera.
1: No, sarà nell'aula consigliere del comune, del comune di Carloforte.
0: È vero, ne abbiamo parlato tante volte, ma io ormai ho una certa età, abbi pazienza.
1: Ma no.
0: No, ecco, perché Teatro Cavallera? Perché il Teatro Cavallera sarà uno dei due luoghi dove si svolgerà principalmente.
1: Esatto. Il Teatro Cavallera invece ospiterà proprio la mostra di Caterina, e ringraziamo ancora, voglio farlo, in tutta la cooperativa che gestisce Cineteatro Cavallera, e anche in particolare la persona del presidente Benedetto Morandi, perché sono stati insomma i primi che hanno creduto fortemente in questa manifestazione, oltre ovviamente al sindaco e all'amministrazione comunale, e quindi hanno concesso praticamente la location per questi tre giorni in maniera assolutamente gratuita, e poi appunto ospiterà la mostra, che in realtà inaugurerà il 6 di agosto alle 18:30, però poi andrà avanti fino al 23 di agosto, quindi sarà un pezzettino del festival, che continuerà ad esserci fino a quella data. Quindi con presente Caterina il primo giorno e poi a seguire.
0: Certo, ci saranno tante presenze di personaggi anche famosi, conosciuti, amati dal pubblico, con tante iniziative, non solo proiezioni di film, è un festival che va anche oltre il cinema, dicevamo ambiente, divulgazione, l'arte, il sociale. Racconteremo più nel dettaglio il programma, Silvia, ma adesso abbiamo un piccolo break musicale, resta con noi, c'è Saif, Parlar d'amore.

Saif, parlare d'amore, si parlerà certamente anche d'amore, soprattutto per l'ambiente, all'Italia Green Film Festival dal 6 all'8 agosto a Carloforte. Ne stiamo parlando con la direttrice esecutiva Silvia Armeni. Allora Silvia, abbiamo detto, insomma, non solo proiezioni di film naturalmente, ma tanto altro: divulgazione, arte, la solidarietà, la musica, lo spettacolo insieme. Insomma, davvero un modo per vivere Carloforte in una maniera inedita. Allora

0: generale sull'isola, che è l'associazione Acqua. E appunto Roberto Giacobbo con noi, e poi il regista di Milarepa, che è Luis Nero, assieme a Diana Dell'Erba, che è una delle protagoniste, e Al Yamanuchi, attore giapponese straordinario che ha fatto decine di film anche internazionali, tra cui Wolverine, l'Immortale, e che sarà con noi sia il 6 che il 7, perché è stato protagonista sia di Milarepa che della Terra delle Donne, che proietteremo poi a seguire il giorno dopo, e a lui daremo un premio alla carriera, perché insomma questo giovanotto di ormai 80 mm-hmm. anni ne ha fatta di strada, e quindi sarà con noi. E appunto La Terra delle Donne il giorno dopo con Paola Sini e Siama Rainer. E poi, come dicevi tu, non ci sono solo tra virgolette proiezioni. Da dire anche che questi due film peraltro hanno preso comunque, miglior regia quest'anno, questa edizione del festival, e lo scorso anno La Terra delle Donne, che io peraltro ho coprodotto, come tu sai, sì. E che amo molto, è un film che ha vinto il miglior film nella categoria Green Set,
1: assolutamente meritatamente. Ricordiamo, entrambi questi film sono ambientati in Sardegna in due modi diversi, uno è una Sardegna fantastica e l'altra insomma è una Sardegna più corrispondente a tempi passati, insomma.
0: Esatto. E come dicevi, appunto, ci saranno dei Green Talk, avremo appunto un incontro con la meravigliosa Chiara Vigo, maestra di Bisso, e il professor Piero Arbis dell'Università di Cagliari, professore di associato di ecologia, che parleranno appunto di come si viene creato il Bisso, della situazione in generale dei fondali marini, e quindi insomma ci daranno un po' un quadro di quella che è la situazione in questo momento del nostro mare. E avremo la presentazione della saga editoriale Sandalia con l'autore Stefano Piroddi e delle letture fatte da Siama Rainer e da Sabina Zicconi, che saranno con noi, presentate dalla giornalista Susanna Lavazza, anche il Green Talk della mattina. Il giorno dopo, il Green Talk del sabato, sarà con Andrea Mura, la presentazione della serie prodotta dalla Sardegna Film Commission, Sardinia Green Trip, che è appunto un bellissimo viaggio per tutta la Sardegna, che racconta quelle che sono le realtà dell'isola, di persone che hanno scelto di tornare in Sardegna, di venire, insomma, o sono qui e quindi hanno deciso di non partire dalla Sardegna, di attivarsi in meravigliose attività che sono in linea con il nostro festival. E poi ricordiamo ovviamente lo spettacolo di Clown Therapy di Isabel Sard, autrice, attrice protagonista di Missioni Umanitarie, con cui insomma stiamo creando anche un bellissimo docufilm, La maschera più piccola del mondo, che è sostanzialmente il naso rosso. E poi, come dicevi tu, appunto il gala finale che riassumerà un po', insomma, un po' tutte le arti, e dove avremo ospite Jacopo Cullin, a cui daremo un premio particolare per il suo impegno, perché oltre a essere un bravo attore e regista, ma è anche molto impegnato da un punto di vista ambientale e sociale. Il nostro meraviglioso Gianluca Medas, che io a cui sono legata profondamente a livello artistico, che appunto prenderà un premio alla carriera, tanti altri riconoscimenti, tra cui Rosaste, la stessa Sabina, ma soprattutto anche mostrare le bravure dell'isola. Ricordiamoci appunto Rosa, che è una attrice di origine carlofortina, così come i musicisti che si esibiranno, come Sebastiano Mocci, Renzo Durante, che farà un live sax music il primo giorno, e poi appunto esibizioni di Pietro Granara, un bimbo che ha vinto il terzo posto in un concorso internazionale di pianoforte, esibizioni di danza, le sfilate di alta moda etica di alta sartoria con Marinella Stai, con la maestra orafa Maria Conte. Insomma, è un bel parterre, diciamo che ho voluto mettere in atto quello che io in cui credo, che è l'interdisciplinarità artistica, calcolando anche insomma che nei miei studi pregressi viene dopo la laurea in sociologia, feci anche un master in direzione management e marketing degli eventi culturali, quindi è quello che ho potuto mettere un po' in piedi tutto quello che avevo in cui credo, che naturalmente tutto convoglia naturalmente sulle tematiche del festival.
1: Benissimo, quindi sarà quindi
0: una cosa bella.
1: Certo, una prima edizione del Summer Edition Italia Green Film Festival, davvero da non perdere, lo ricordiamo. il 6, il 7 e l'8 agosto a

0: a Carlo Forte. Molte grazie Silvia Meni, a presto.
1: Grazie.
2: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana sulla Sardegna caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone africano. Caldo intenso, temperature massime che raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno invece lungo le zone di costa con afa in forte aumento. Quindi cieli sereni, solo qualche isolato fenomeno in formazione diurna, ma a farla da padrona sarà ancora il gran caldo per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

Ancora Stefano Birocchi con voi, tra poco mi raggiungerà in studio Enzo Asuni per il tradizionale momento finale dei Social Trend, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Madame con Mama Non Mama.

0: 13.50, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi, come sempre dedicati ai social trend col social media manager Enzo Asuni. Allora, ben trovato Enzo, cosa ci racconti in questo inizio di settimana?
1: Stefano Birocchi, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, parliamo di musica, parliamo di concerti, perché comunque l'estate è un po' la stagione dei concerti, degli eventi, eccetera, eccetera. È appena passato per l'Italia Bruno Mars, c'è stato il concerto da pochissimo, e diciamo che Bruno Mars sui social sta facendo mormorare i social per una trovata di marketing particolare, nel senso che sono da poco stati messi in vendita i biglietti appunto per il concerto a Londra, e sono apparsi nel sito praticamente dei biglietti no view, audio only. Quindi sostanzialmente, solitamente quando noi andiamo a vedere un concerto, letteralmente i posti allo stadio dietro il palco sono completamente vuoti, non vengono messi in vendita. In questo caso il marketing di Bruno Mars ha deciso di metterli in vendita a un prezzo di 58,35 sterline, per capirci,
0: neanche poco,
1: stiamo parlando di 68-70 euro
0: per ascoltarlo solo e vedere il backstage da dietro, insomma.
1: Stefano Birocchi, sono andati a ruba questi biglietti,
0: certo.
1: Quindi una trovata di marketing bella e interessante. Allora, è anche ovvio secondo me che un po' il modello dei concerti subisca un po' anche diciamo la digitalizzazione, nel senso che secondo me questo esperimento ci fa capire che molto probabilmente ci sarebbe anche qualcuno disposto a pagare magari per vedere un concerto in streaming. Quindi magari potremmo arrivare anche a un momento in cui letteralmente si potranno duplicare davvero gli introiti di questi concerti. Per farti capire anche di che numeri stiamo parlando, nel 2017 i concerti di Bruno Mars costavano, in posti belli, da 80 a 90 euro a persona. Adesso siamo passati a cifre che si aggirano intorno ai 200 euro a persona. Stessa cosa per Taylor Swift, solo che Taylor Swift arriva anche a 350, insomma, come gli Oasis, no? Quindi stiamo parlando sicuramente di numeri importanti. Se conti poi che questa è stata tra virgolette una trovata, nel senso che Taylor Swift aveva fatto la stessa cosa in un concerto a Vancouver nel 2024, però lei li aveva messi a un prezzo davvero irrisorio, stiamo parlando di irrisorio, se non vedi non so quanto possa essere irrisorio, comunque $20, che ci può stare. Tu dici: mi spendo $20 così giusto per sentire Taylor Swift dal vivo, mi bevo qualcosina mentre l'ascolto. Ovviamente la polemica è stata duplice, nel senso che da una parte abbiamo chi è rimasto contento anche della trovata, perché comunque ascoltare un cantante dal vivo è diverso rispetto al sentirlo su Spotify. Bruno Mars è sicuramente una delle voci più belle che abbiamo nel panorama musicale, sentirlo dal vivo è sicuramente un'esperienza. Mentre altri hanno criticato la trovata, soprattutto in Italia, perché il tema della visibilità, tra l'altro, è riemerso anche da poco per il concerto di ultimo a Tor Vergata con 250.000 persone. In tanti lamentavano il fatto che non si vedesse nemmeno il cantante dei posti più lontani. Quindi, secondo me, questi del marketing di Bruno Mars avrebbero potuto prevedere degli schermi dietro il palco almeno.
0: Certo, ma allora non sarebbe stato no views.
1: Però. Dai, 68 euro,
0: vuoi mettere
1: uno schermo.
0: Il gusto di questa bella novità, non vedere il cantante e sentirlo solo e vedere solo i tralicci del palco da dietro.
1: Esatto.
0: E uno paga anche $60, 60 sterline.
1: 68 euro, euro. Sono 58 sterline, quindi 68-70 euro.
0: Va bene, dai, insomma, de gustibus.
1: Tu ci andresti?
0: No, decisamente no.
1: Anche io.
0: Va bene. Allora, grazie anche per questa curiosità che emerge dai social. Insomma, i social stanno discutendo anche di questo in questi giorni, tra favorevoli e contrari al biglietto no views.
1: Soprattutto
0: only audio.
1: Su Reddit.
0: Molto bene. Allora, abbiamo terminato anche la strambata per quest'oggi. Grazie Enzo Asuni, grazie Emanuele Cossolino per avermi assistito pazientemente in regia. Grazie soprattutto a voi per averci ascoltati. Torniamo domani puntuali alle 12.30. Un saluto da Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Un pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
2: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, così la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
3: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
2: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
3: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
2: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario. Lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
3: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
2: È tutto, alla prossima edizione.
4: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buongiorno e buon lunedì, un saluto da Veronica Fadde dalla redazione del TG di Videolina. Bentornati in questa nuova edizione del giornale radio. In apertura c'è la cronaca con le indagini sull'attentato di Lula contro 2 ricercatori, indagini che si annunciano difficili anche per l'assenza di telecamere nella traversa di Via Anjoy. L'isola però si compatta e rafforza il suo sogno, una sola certezza: avanti con l'Einstein Telescope. Terribile incidente nella notte tra 3 auto sull'ex statale 125 a Sinnai. Muore una donna di 71 anni, residente a Quarto. Natalina Ligas ha perso la vita all'altezza del bivio per Burranca. 4 i feriti gravi. La Sardegna stretta nella morsa degli incendi, con i timori dei comuni che crescono sempre di più. Dopo i roghi non si fanno attendere le proteste dei sindaci. I territori sono abbandonati, manca la sorveglianza, occorre intervenire. E in primo piano anche la continuità Alghero-Milano, con l'Unione Europea che stronca il bando della regione. Tutto da rifare. L'assessore ai trasporti Barbara Manca: abbiamo seguito il solito iter, sono loro ad aver cambiato interpretazione delle norme. E poi il 2-2 di ieri a Berlino contro l'Unione ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari. Rossoblu a riposo e ripresa da Seminello il 5 agosto. Intanto nel pomeriggio potrebbe esserci un primo incontro con l'Atalanta per Sebastiano Esposito. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona giornata.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 all'8 agosto potrai acquistare in offerta le fettine di equino a 1,79 € letto e la tagliata di bovino con rucola di origine sarda a 1,69 € letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, una spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
10: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 3 agosto 2026. Terapia d'urto per la nazionale, a cura di Lorenzo Piras. Era diventato il tormentone dell'estate. Non senza qualche imbarazzo, anche istituzionale, il calcio italiano ha chiuso il casting per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. Mandate in archivio prima la suggestione estera legata a Pep Guardiola, naufragata tra costi proibitivi e motivazioni personali dell'allenatore catalano, e poi l'assunzione di Andrea Pirlo, resa vana dal ruolo di Global Ambassador di un'agenzia di scommesse russa dell'ex regista azzurro. La FIGC prova a voltare pagina. L'addio alla direzione tecnica di figure di peso come Paolo Maldini e Leonardo ha imposto una rotta di emergenza. La soluzione che il presidente Giovanni Malagò ha tirato fuori dal cilindro individua nell'usato sicuro di Roberto Mancini l'unico argine credibile a una deriva che non ammette ulteriori esperimenti al buio. Accanto al CT si insedierà un tandem di garanzia morale e sportiva profondamente legato alla Sardegna, formato da Claudio Ranieri e, per Magic Box manca ancora l'ufficialità, Gianfranco Zola, chiamato a ristabilire un codice di valori, prima ancora che tattico. Il ritorno di Mancini a Coverciano, sorretto dall'esperienza di Ranieri e dall'estro di Zola, sa di terapia d'urto, ma non può esaurirsi nell'ennesimo maquillage emotivo. Ora la FIGC deve imporre a tutto il movimento un cambio di passo, fissando paletti severi nei tornei professionistici. Inoltre, vanno ridotte le rose elefantiache e concessi dei premi economici a chi fa giocare i ragazzi del vivaio senza svenderli alle plusvalenze fittizie. Non c'è più tempo per i rinvii corporativi o per le mediazioni al ribasso tra i club sordi, alle esigenze azzurre e una politica dello sport immobile. Servono centri federali all'avanguardia, metodologie di base uniformi e il coraggio di lanciare i diciottenni in Serie A senza l'ansia da risultato immediato, che brucia i talenti prima ancora di vederli sbocciare. La triade Mancini-Ranieri-Zola rappresenta il parafulmine mediatico perfetto, ma se il palazzo non cambia le regole d'ingaggio e non inaugura una stagione di riforme vera, ogni sforzo sarà vano. Altro tema scottante è quello strutturale, con stadi rappezzati alla meglio oppure trasformati in ruderi. A proposito, mentre a Roma si definivano i contorni della nuova guida azzurra, a Cagliari il Consiglio Comunale sanciva il riconoscimento di pubblico interesse per il nuovo impianto destinato a sorgere sulle ceneri del vecchio Sant'Elia. È stato così possibile formalizzare alla FIGC la candidatura per rientrare nel novero delle sedi designate per gli europei del 2032. Il sì del Consiglio, arrivato dopo 10 anni di burocrazia, veti incrociati e teatrini politici, restituisce alla città l'ambizione di un riscatto, non solo simbolico, e di un risveglio i cui orizzonti non possono essere soltanto sportivi. Era il commento dell'Unione Sarda, a cura di Lorenzo Piras. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma, e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti, la Coop sei tu.
8: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare.

0: indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
1: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scoprizi le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nuova settimana sulla Sardegna caratterizzata ancora dalla presenza dell'anticiclone africano. Caldo intenso, temperature massime che raggiungeranno valori anche vicini ai 40 gradi sulle zone interne, qualche grado in meno invece lungo le zone di costa con afa in forte aumento. Quindi cieli sereni, solo qualche isolato fenomeno in formazione diurna, ma a farla da padrona sarà ancora il gran caldo per tutta la settimana. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, in Medio Oriente non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano smentendo quanto affermato da Donald Trump, ossia che i colloqui erano ripresi dopo che l'esercito americano aveva sospeso i pesanti attacchi pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e dei mediatori. Come ricostruito da Trump parlando con i media sull'Air Force One, lo stop era maturato dopo le conversazioni avute con Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iran.
3: Questione migranti. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale. Così la Presidente della Commissione europea von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. La stessa poi delinea le 5 aree chiave: prevenire arrivi degli irregolari attraverso cooperazione con paesi terzi, rafforzare confini esterni, attuare sistemi di allerta, smantellare le reti di trafficanti, rafforzare i rimpatri. Poi aggiunge che la Spagna può contare sul supporto della Commissione.
4: Ora la cronaca: sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto domenica sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
3: Un albanese di 24 anni è stato ucciso a coltellate a Vescovato in provincia di Cremona. Per il delitto è stato fermato un 32enne italiano che attualmente si trova piantonato in ospedale in attesa che venga chiarita la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l'aggressione. Il fendente mortale probabilmente è stato sferrato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.
4: Un bambino di 2 anni è stato investito da uno scooter nella mattinata di oggi a Sanremo. A quanto si apprende, il piccolo si trovava sul passeggino spinto dalla babysitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in corso Marconi.
3: Parliamo adesso di lavoro. A Milano cresce, ma è sempre più precario, lo dicono i dati del dossier Milano al lavoro della CGIL, che scatta una fotografia dell'andamento dell'occupazione nel capoluogo lombardo nei primi 3 mesi del 2026 e che restituisce l'immagine di una città certamente movimentata dal punto di vista dell'occupazione, ma sempre meno in grado di garantire stabilità con contratti che sono sempre più brevi, arrivando a toccare punte di appena 2 giorni.
4: Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà di 60.20. Decisivo il sorpasso del russo Trofimov, scivolato fuori dal podio.
3: È tutto, alla prossima edizione.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Buongiorno e buon lunedì, un saluto da Veronica Fadde dalla redazione del TG di Videolina. Bentornati in questa nuova edizione del giornale radio. In apertura c'è la cronaca con le indagini sull'attentato di Lula contro 2 ricercatori, indagini che si annunciano difficili anche per l'assenza di telecamere nella traversa di Via Anjoy. L'isola però si compatta e rafforza il suo sogno, una sola certezza: avanti con l'Einstein Telescope. Terribile incidente nella notte tra 3 auto sull'ex statale 125 a Sinnai. Muore una donna di 71 anni, residente a Quarto. Natalina Ligas ha perso la vita all'altezza del bivio per Burranca. 4 i feriti gravi. La Sardegna stretta nella morsa degli incendi, con i timori dei comuni che crescono sempre di più. Dopo i roghi non si fanno attendere le proteste dei sindaci, i territori sono abbandonati, manca la sorveglianza, occorre intervenire. E in primo piano anche la continuità Alghero-Milano, con l'Unione Europea che stronca il bando della regione. Tutto da rifare. L'assessore ai trasporti Barbara Manca: abbiamo seguito il solito iter, sono loro ad aver cambiato interpretazione delle norme. E poi il 2-2 di ieri a Berlino contro l'Unione ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari. Rosso-blu a riposo e ripresa da Seminello il 5 agosto. Intanto nel pomeriggio potrebbe esserci un primo incontro con l'Atalanta per Sebastiano Esposito. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona giornata.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
10: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
14: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
15: svuota tutto!
16: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
18: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

Ancora ben ritrovati, nuovo appuntamento in diretta con il TG di Videolina. Subito uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Le indagini sull'attentato di Lula contro due ricercatori si annunciano difficili. L'isola però si compatta e rafforza il sogno Einstein Telescope. Avanti con il progetto. Un'altra vittima della strada nell'isola è una donna di 71 anni. Viaggiava in auto con il marito sull'ex 125. Tre le vetture coinvolte, quattro i feriti gravi. Nell'isola delle vacanze cresce chi non può permettersi di partire. Sardegna, povertà e redditi insufficienti pesano soprattutto sulle famiglie con figli. Presentata a Sassari la festa dei candelieri edizione 2026, tante le iniziative collaterali, vestizione, discesa in diretta il 14 agosto su Videolina.

0: In apertura, lo avete appena sentito dal nostro primo titolo, c'è la cronaca, le indagini sull'attentato di Lula contro due ricercatori si annunciano difficili, l'isola però intanto si compatta e rafforza il sogno dell'Einstein Telescope. Allora sentiamo il servizio di Gianfranco Locci.
1: Un gesto da condannare fermamente, perché è un gesto vigliacco che cerca di gettare ombra sul progetto, però ovviamente non scalfisce quella che è la determinazione nel portare avanti questo progetto e cercare di favorire questo progetto.
2: Le indagini si annunciano difficili anche per l'assenza di telecamere in quella traversa di Viangioia a Lula. Da Nuoro però si leva un coro che accomuna, è quello di un'isola ferita, compatta, che non ha alcuna intenzione di abbandonare il sogno Einstein Telescope, nonostante l'attentato di sabato notte con le due auto incendiate di proprietà del ricercatore Carlo Giunchi e della moglie. Il sindaco di Nuoro assicura:
1: per questo noi stiamo portando avanti con ancora maggiore determinazione tutti gli atti che servono per accogliere la sede sarda di INGV nella nostra città.
2: La sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dovrebbe sorgere negli spazi dell'ex artiglieria in Viale Sardegna. Intanto, da più parti giungono messaggi di stima e vicinanza per i due ricercatori.
3: Debbano gli scienziati sapere che il livello di coscienza collettiva che è stato maturato in questi anni saprà sicuramente rigettare comportamenti nei quali non vediamo di riconoscerci come sardi.
2: Mercoledì 5 agosto alle 19 a Lula si terrà un consiglio comunale straordinario per condannare e riflettere sulla follia di questo vile gesto, dice il sindaco Mario Calia. Nuoro si accoda.
4: Il problema è che riguarda l'intero territorio, a cominciare dal comune capofila, cioè quello di Nuoro, e noi come Uniti chiederemo la convocazione di un consiglio straordinario perché possa essere affrontato nelle sedi opportune.
0: E ora l'incidente nella notte fra tre auto sull'ex statale 125 in territorio di Sinai, a perdere la vita una donna di 71 anni residente a Quartu, 4 le persone ferite. Sentiamo il servizio di Stefano Birocchi.
5: Un impatto violentissimo, tre auto coinvolte, un bilancio drammatico. Natalina Lugas, 71 anni, residente a Quartu, ha perso la vita nell'incidente avvenuto nella notte sull'ex statale 125 all'altezza del bivio per Burranca nel territorio di Sinai. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Golf, una Ford Kuga e una Peugeot 2008. Nell'impatto la 2008 su cui viaggiava la vittima insieme al marito rimasto ferito ha superato il guardrail ed è finita fuori strada, mentre uno degli altri mezzi è rimasto sulla carreggiata con la parte anteriore distrutta. Per la donna, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, forze dell'ordine, vigili del fuoco, 118, 4 le persone ferite trasportate negli ospedali cagliaritani in codice rosso. I rilievi e le indagini sono a cura della polizia stradale.
0: Incendi e proteste dei sindaci nell'isola, i territori sono abbandonati, manca la sorveglianza, dicono occorre necessariamente intervenire. Sentiamo Franco Ferrando.
6: Tre anni fa avevamo i pattugliamenti continui.
7: Dopo lo sfogo del sindaco di Bono Michele Solinas davanti ai boschi andati in fiamme, altri amministratori lamentano con il progressivo abbandono delle campagne la mancanza di sorveglianza nelle zone interne. Tra questi Ivo Nieddu, sindaco di Bottida, centro del Goceano, ugualmente interessato agli incendi di questo inizio agosto. Dispiace avere a che fare con persone che non hanno alcun rispetto per l'ambiente che li circonda, scrive rivolgendosi agli incendiari, poi chiama in causa la regione. Peraltro sottolinea, in diverse occasioni vicina alla nostra comunità, è però arrivato il momento, aggiunge, dello scorrimento delle graduatorie forestas e di dotare i territori di sistemi almeno di videosorveglianza che fungano da deterrente, tema peraltro già affrontato a maggio in maniera dura da Domenico Gallo, su sindaco di Poli Latino, comune con 5.000 ettari di boschi, quando si ipotizzava la soppressione della vedetta antincendio, chiusura poi evitata, ma il tema è rimasto.
8: Noi sindaci abbiamo il dovere morale e non solo di dover salvaguardare il nostro patrimonio. Per far questo ovviamente ci vuole presenza. La presenza viene significata allorquando si possono tenere le nostre campagne sotto controllo. Per questo c'è bisogno di associazioni di volontariato, barracelli e tutti coloro i quali si sentono legati al nostro territorio.
7: Il resto lo fa il meteo impazzito. Nelle stesse zone del Goceano interessate al rogo di sabato, il giorno dopo si è abbattuto un nubifragio creando danni alle strade.
0: Allora, le polemiche sulla nuova classificazione dei comuni montani, anche Villa Massaggia si unisce alla protesta dei comuni esclusi, nel Sulcis sono 10. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
9: Anche Villa Massargia si schiera contro la nuova classificazione dei comuni montani. Il Consiglio Comunale, riunito nel pomeriggio di ieri, ha approvato una delibera con cui aderisce alla mobilitazione nazionale dei territori esclusi dal nuovo elenco, chiedendo al governo una revisione dei criteri introdotti dal decreto attuativo della legge sulla montagna.
10: Villa Massargia si trova immersa in un paradosso. Da una parte l'eccellenza del prodotto di montagna, il marchio facoltativo europeo di qualità che è stato concesso al nostro comune affinché le aziende agricole ne possano beneficiare e possano marchiare i loro prodotti, dall'altro veniamo esclusi dai nuovi criteri.
9: Il nuovo inquadramento rischia di produrre serie conseguenze sull'accesso ai finanziamenti destinati alle aree montane, sulla tutela del territorio, sulla prevenzione degli incendi, sulla viabilità rurale e sul sostegno alle attività agricole.
10: Ci appelliamo al ministro Calderoli affinché possa rivedere questa decisione. E non solo, sottolineiamo che la Sardegna è particolarmente colpita da questo provvedimento ad aver subito l'esclusione. Sono 102 comuni, in tutta Italia 346.
0: E ora facciamo una pausa e torniamo fra poco.

0: forse anche un volto che resta fuori dalle cartoline è quello delle famiglie che al mare magari vivono vicino ma che non possono permettersi di partire.
1: Noi non ce la possiamo permettere, costa tutto troppo. Troppo. Vai al ristorante e spendi molto. Vai negli alberghi, lo stesso. Non ci sono alberghi che costano di meno, niente, tutto costa troppo.
0: In Sardegna circa 128.000 nuclei familiari sono in condizioni di disagio economico. La povertà relativa riguarda il 17,3% delle famiglie, quella assoluta il 10,5%. Circa 180.000 le persone coinvolte e il 36% dei nuclei dichiara di non riuscire ad arrivare a fine mese. In questo quadro le ferie diventano inevitabilmente una delle prime spese da tagliare, un fenomeno definito ormai povertà da vacanza.
2: E chi se lo può permettere? Io lavoro, arrivo giusto a fine mese, sono anni che non faccio un viaggio.
0: Il quadro sardo si inserisce in una difficoltà che attraversa il paese. Secondo Open Polis, il 33,2% delle famiglie italiane con almeno un figlio non può permettersi una vacanza lontano da casa, quota che sale al 53,3% con tre o più figli. Nell'isola il contrasto è ancora più netto. Nella terra delle vacanze, per molti residenti partire è ormai un lusso.
3: Esatto, molti senza lavoro e molti anche lavorando, però lo stipendio è talmente poco che sopravvivono.
4: Ora andiamo nella spiaggia di Portopino, dove il comune di Sant'Anna Resi ha attivato il punto di primo soccorso. Ci sono un medico, un soccorritore e anche un quad per raggiungere i bagnanti in eventuali difficoltà. Sentiamo il servizio firmato da Valentina Orgiu.
5: Un malore magari per il troppo caldo, una puntura di vespa, quella ancora più dolorosa dell'aragna o addirittura il contatto con una medusa. Una ferita, insomma un piccolo trauma, problemi che trovano adesso una risposta sanitaria rapida direttamente nell'arenile grazie al punto di primo soccorso attivo a Portopino tra la prima e la seconda spiaggia.
6: Serve ad integrare il servizio di emergenza urgenza, non a sostituirlo, quindi serve a creare le condizioni per aiutare l'emergenza urgenza in una situazione di difficoltà.
5: Da due settimane medico, soccorritore e un quad sono pronti così a intervenire rapidamente a servizio dei tanti bagnanti che affollano il litorale di Sant'Anna Resi.
6: Quad che serve esclusivamente per trasportare il medico e il soccorritore nel tempo più veloce al punto di contatto.
5: Il punto di primo soccorso resterà attivo fino a fine agosto a carico del comune. Non sostituisce il guardia medica e 118, ma offre una risposta immediata ai casi meno gravi e alleggerisce il carico sull'emergenza urgenza, evitando accessi inutili ai pronto soccorso del territorio.
6: Il primo soccorso medio serve proprio per cercare di dare una mano e filtrare quelle che sono le criticità che si creano all'interno del pronto soccorso, quindi tutti i codici bianchi.
4: E ora i divieti ignorati a Ussassa. Il sindaco chiede rispetto per un ecosistema fragile e minaccia le dimissioni. Sentiamo Daniela Usai.
7: A Ussassa il divieto resta scritto sui cartelli, ma alle piscine naturali di Soglio Ermanum continuano ad arrivare decine di escursionisti. L'ordinanza vieta balneazione e acqua trekking per alleggerire la pressione su un ecosistema fragile, fatto di acqua, rocce levigate e vegetazione che vive nell'umidità.
8: L'ordinanza si capisce già solo guardando quelle concrezioni calcaree, è un ecosistema non fragile, fragilissimo. Qui siamo all'interno di una zona SIC, ZSC, Rete Natura 2000, dove i corsi d'acqua sono super tutelati.
7: I controlli però non bastano. Il sindaco Francesco Usai raggiunge personalmente l'area e chiede ai turisti di rispettare il provvedimento.
8: You cannot swim in this pool. You cannot make aqua trekking.
7: Rieletto da poco, denuncia di essere rimasto solo e annuncia l'ipotesi delle dimissioni, perché tutelare quel luogo significa impedirgli di diventare vittima della propria bellezza.
8: E sono stanco, sono solo, devo battagliare per fortuna con paesani che sono contrari a questa ordinanza. L'ordinanza è per tutelare l'ambiente, noi abbiamo questo, Ussassa spera. Ho convinto di crescere un domani nel turismo. Se ci distruggono queste parti, Ussassa di cosa vive?
4: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
9: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nello

0: La cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sardegna, solo un po' di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con calde dafe intensi, valori massimi anche fino ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stata presentata a Sassari la festa dei candelieri, sono tanti gli eventi collaterali previsti quest'anno. Vi ricordiamo la diretta su Violina il 4. Dalle 19.30 sentiamo Maria Grazia Ledda.
2: Presentazione delle grandi occasioni a Palazzo di Città, luogo simbolo della festa dei candelieri, per riaprire Sassari all'insegna dell'unità. Il primo cittadino racconta la farada 2026 e mette al centro i gremi, risorsa preziosa da rispettare e tutelare perché parte integrante della storia di Sassari. Per la prima volta le antiche corporazioni cittadine hanno tutte una sede in centro storico.
3: Adesso avremo la possibilità di costruire un vero e proprio percorso all'interno del nostro centro storico e fare un secondo grande progetto della festa che comprenda tutte le iniziative.
2: Un lavoro di consolidamento anche degli appuntamenti che precedono la farada: il 5 agosto i piccoli candelieri, il 10 medi i premi della nostalgia col candeliere d'oro speciale, il 12 agosto per valorizzare la festa patrimonio UNESCO anche in chiave turistica, il 14 agosto la discesa con le vestizioni sin dal mattino.
4: Si arriva al capolinea di un lungo e articolato processo a cavallo tra due amministrazioni, l'unità tra i gremi è il motore vero di questa festa.
2: Rinnovate le collaborazioni anche con i centri commerciali naturali per una festa che celebra soprattutto l'antica devozione mariana da parte della città. Attraverso lo scioglimento del voto, la Madonna dell'Assunta rimane il rammarico di una chiesa ancora inaccessibile. Mostre, approfondimenti storici, un nuovo info point in largo Cavallotti, un sito rinnovato. Sassari è pronta ad accogliere per vivere insieme la festa più amata.
1: Un 40° palio di Foni da ricordare davanti a un folto pubblico, sentiamo Gianfranco Locci.
5: È stata una bella corsa, è stata molto emozionante perché comunque è un bel palio, uno dei pali più importanti della Sardegna. Ci tenevo tanto a vincerlo.
6: Una vittoria che riempie d'orgoglio in quell'ippodromo in altura così ricco di fascino e davanti a un numeroso pubblico. Stefano Saiu, in sella Plutonio da Clodia, ha vinto il 40° palio di Fonni per il comune di Anguillara Sabazia.
7: Battute conclusive di questa 40° edizione del palio di Fonni, con gli altri a mettere pressione, ma rimane al comando Anguillara che viene a vincere al secondo posto Lune, al terzo Fonni, al quarto Alghero.
6: L'evento fonnese si conferma tra le manifestazioni equestri più suggestive, complice una lunga tradizione, quel contesto ambientale che non può lasciare indifferenti, un successo collettivo.
8: Perché il palio non si realizza da soli, è fatto da un team, da persone che ci mettono passione, anima.
6: L'ippodromo di San Cristoforo, ai piedi del Gennargentu, anche stavolta ha accolto i migliori fantini. Uno spettacolo imbastito sulla qualità dei partecipanti e sull'anglo-arabo, il cavallo della tradizione.
8: C'è una frase che mi ricorre sempre: noi vediamo tra dietro palio, perché per noi funnesi il palio è storia, identità e senso di appartenenza.
9: Anche quest'anno avete dato vita a un gemellaggio, Fonni Toscana.
4: Un progetto in cui abbiamo creduto molto e cui crediamo molto, per creare una rete dei pali d'Italia che, collaborando e facendo appunto sistema, portino il livello di queste manifestazioni sempre più in alto.
1: Allora andiamo a Porto Rotondo per il concerto benefico per la Palestina. Sul palco Amy Stewart e il tenore Francesco De Muro. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
10: A Porto Rotondo, nell'anfiteatro Ceroli, il canto richiama la pace e un filo di speranza unisce la Sardegna con la Palestina, dove è la guerra a dominare, strappando ogni giorno delle vite umane. La delegazione di Gallure e Logudoro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro ha organizzato un concerto benefico, affidando alla voce di Amy Stewart e Francesco De Muro le armi per combattere la violenza. Duetto finale in limba con Non potto reposare e applausi a scena aperta.

0: speranza è che tutto questo possa cessare il prima possibile e che soprattutto questi bambini e le persone che soffrono smettano di subire queste cose qua.
1: Ci penso ogni attimo di ogni giorno perché è l'unica cosa che vedo, l'unica cosa che sento. È un dolore grande per me.

0: Tutto il ricavato dall'evento verrà devoluto al Patriarcato Latino di Gerusalemme.
1: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco per l'ultima parte di questa edizione del TG.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Prove.
1: Balestrieri, antichi mestieri, sbandieratori, Iglesias torna indietro nel tempo con l'estate medievale iglesiente e 600 figuranti. Sentiamo Valentina Orgiu.
3: Iglesias torna indietro nel tempo e come da tradizione ad agosto il centro storico si veste di medioevo e tra balestrieri, costumi e musici prende vita una delle rievocazioni più attese dell'estate in città, a cominciare dal torneo della balestra con i quattro quartieri storici in gara nel campo di tiro allestito nel chiostro di San Francesco.
4: Il torneo della balestra ormai è arrivata alla 27ª edizione. È una tradizione consolidata in Sardegna ma anche nel resto dell'Italia, dove grazie alla balestra ci conoscono tutte le città medievali più importanti d'Italia. 19-20 settembre avremo il 40° campionato italiano di tiro con la balestra antica, dove vedremo qua 12 città le più importanti d'Italia, Assisi, Pisa, Chioggia e tante altre che si fideranno per il titolo di campione d'Italia.
3: E sarà il corteo storico medievale il 13 agosto a chiudere il programma 2026, una 30ª edizione che porterà per le strade del centro storico almeno 600 figuranti accompagnati da musici e sbandieratori.
5: Tantissimi gli appuntamenti che coinvolgeranno il nostro centro storico. Per noi è fondamentale sostenere e promuovere queste iniziative che rappresentano la tradizione per la nostra città. E vi aspettiamo il 13 di agosto per il consueto corteo storico medievale.
1: E chiudiamo.

0: 2 di ieri a Berlino contro l'Union ha chiuso la prima parte del pre-campionato. Rossoblù dunque a riposo e ripresa prevista ad Assemineglio il prossimo 5 agosto. Intanto nel pomeriggio potrebbe esserci un primo incontro con l'Atalanta per Sebastiano Esposito. Sentiamo Alberto Masu.
1: Dopo le amichevoli di Temu con lo 0-0 contro la Samp e l'1-0 al Modena, il Cagliari ha chiuso con il 2-2 di Berlino contro l'Union la sua prima parte del precampionato. Al termine della gara in terra tedesca, per il rossoblù è scattato un rompete righe di qualche giorno, con l'appuntamento ad Assiminello il 5 agosto per la ripresa degli allenamenti. E sarà una rapida marcia di avvicinamento al calcio vero. Sempre il 5 in programma la presentazione in serata della squadra a Pula e l'8 la seconda edizione del trofeo Gigi Riva alla Domus contro il Nizza, ultima gara da 0 punti, anche se per una manifestazione dedicata al mito è difficile parlare di amichevole. Dal 14 poi si farà sul serio con l'esordio in Coppa Italia, sempre alla Domus, che precederà la prima di campionato il 22 al Tardini contro il Parma. Ecco perché il DS Accardi cerca di accelerare le mosse sul mercato, partendo dalla risoluzione del Gran Esposito. Il giocatore, dopo la fuga dal ritiro di Ponte di Legno, aspetta di conoscere la sua nuova destinazione. E qualche novità potrebbe arrivare dall'incontro del pomeriggio tra lo stesso Accardi e il collega dell'Atalanta Giuntoli. La Dea, dopo Gaetano, potrebbe mettere il nerazzurro anche sull'attaccante, magari offrendo come parziale contropartita Maldini, insieme a un conguaglio economico. Da Bergamo si parla di circa 7-8 milioni, cifra che non fa sussultare il Cagliari, visto che da contratto il 40% dell'incasso dovrà essere girato all'Inter. E sempre per l'attacco sembra avvicinarsi lo spagnolo Kevin Carlos, che dopo aver saltato l'amichevole del suo Nizza con la Juventus, sabato potrebbe essere presente alla Domus da giocatore rossoblù.
0: Ed era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che l'Italia è sommersa

0: verso l'estero degli italiani, che nel 2025 si riduce di 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Sempre secondo l'Istat, sul versante delle immigrazioni dall'estero, lo scorso anno segna una flessione. Secondo i dati provvisori, gli ingressi complessivi segnano una riduzione di 12.000, ossia del 2,6%. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani sia gli stranieri. Crescono gli ingressi regolari dal Marocco con un più 48%.
1: È salito a 6 morti e a 40 feriti il bilancio di un bombardamento di droni ucraini stamattina, durante il quale i frammenti di un velivolo sono caduti su una spiaggia affollata nel sud della Russia. Lo ha riferito il governatore del territorio di Krasnodar, dove si trova la località balneare.
0: La procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
1: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento, e i cittadini che si recano all'estero dovranno essere muniti di CIE, passaporto o di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ricorda Su Utenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive.
0: Il ciclismo: Tadej Pogacar correrà la Vuelta 2026. Lo sloveno sarà il capitano della sua squadra anche nella corsa a tappe spagnola, in programma dal 22 agosto al 13 settembre. Quello di Pogacar alla Vuelta è un ritorno a 7 anni di distanza dall'unica apparizione sulle strade spagnole.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Azione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2.000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: Ehi Sardegna, è tempo di

0: chilometro 10.500. Fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali.

0: Nazionali, sport, cultura e servizi dedicati. Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
0: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
3: E vuoi sapere perché?
2: Perché conviene! Ascolta agosto.
4: Fino al 6 agosto, salsiccia di suino salumificio forma a 7,89 al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
7: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, i Nur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

Erano i Nemos con un brano cantato in gallurese, ripresi durante la loro esibizione al Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nel 2022.

0: Saluri a totus, bene gattausu, bene torrausu a su dare giornali de Sardegna 1, bieusu, intendeusu quanti sempre che li monti snobas de oi e cominciausu con il titolo su adesso sommario. Le indagini in luvola, in noi criminali si attivostro vogo, le macchine di una varia scienziosa, su Sardegna in tre aree con del nostro episodio, a innanti con su biso del su Einstein Telescope. Un altro incidente mortale in Sarruga, sa dessa Sardegna, sa vittima è una femmina di 71 anni, su tre macchine, sa secondo istumbarsa in statale Beccia, 125, a Cate Borranca, ci conti quattro struppiasi pure. Sa Sardegna, e ti sa reina di svacanza, sa ma c'è sti gente in mera che non ottene la possibilità di viaggiare, non basta su dinai, e sa famiglia, sa con filoso, se li deve atturare in domo. Casi rotto pronto, vostra edizione 2026 della Saffaradda, oi sa presentare ufficiali. In Tattari, uno sciacumane evento, santa compagnia e sa manifestazione del su 14 di questo mese. Sport su palloni di Serie A su Casteduca, a riservo arrivato Ares in Berlino contro la squadra tedesca del su Union, a rispacciato la prima parte del suo ritiro, sa Sociedadi, o di ribendi Esposito e sa Atalanta. Poveri, questa edizione su TG Nostro, dunque sa chistionato su dei indagini, in luvola o acciappare criminali che sa tra di antivostro vogo, e smacchina sa de su circa Rori Carlo Giunchi e de San Mulleri, e tutto sto su voti traballendi in bida, poi progetto sa capiausu e su Einstein Telescope, indagini difficili, voi in sa zona, accanto sa via Angioi, non ci vuoti rimanco telecamera sa de Nugoro, quanti narra finza sa su sindico, Emiliano Feno, si deve essere una voce, scetti, de condenna, poi questo episodio. Nemos oltre l'assai subiso del su Einstein Telescope, San Melezzo su Novore di Binci, Nanta Rutus. Sardegna entra oltre difendi, Dux, il suo progetto, sa candidatura della miniera Beccia, del suo Senato, su infrastruttura i studiati, risulta sa gravitazionale, sa sedi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, rannasce in spazio dell'artiglieria Beccia in su Viale Sardegna. Donar ancora su sindaco della capitale barbaricina Emiliano Feno. In su mentesi, dotto su molti mandando un messaggio de solidarietà, de vicinanza ai circa loristi dell'Uvola, commenti sa segretaria della CISL del Nugoro Maria Luisa Ario. È stato un gesto di condennai, non ci vunti atto su e sonnara Maria Luisa Ario. Posti grazie ai sette le sue noti della questione in darà legare sul Consiglio Comunale straordinario dell'Uvola. Può condannare, può ragionare, tutto pare si di questa cosa, come ha detto su sindaco Mario Calia. Una posizione che esti sa proprio del Consiglio Comunale del Nugoro, come ti confermerà Francesco Guccini, che esti consiglieri del San Maiore che sostiene il suo sindaco Feno. Ancora posso che non, anche fuori d'auso dell'incidente sul sede riserva notte in statale Beccia, 125, sul territorio di Signa, in sa zona di Burranca. Su bilancio è stato morto di quattro persone sa struppiara, sa in condizioni si conti graisi, sa vittima è stata una femmina di 71 anni, su Natalina Lugas, che vivere in quarto. Si conti stumbare sa tre macchine, sa una Golf, una Ford Kuga e una Peugeot. Lugas fiera a intro, sa Peugeot ghiara de su marino, sti bessia de Sarruga. Sa femmina stetia su corsa de su operatore, de su 118, ma quando un ribauso vi era già in morta. Esatto, su struppiausi, moi sa gatta recoverausu, in ospirale si decastetto. Poi comprendi, sa grinata dinamica di questo incidente, tutti tra ballenti sa polizia stradale e i spompieri. Sì. Sfoguso, punti abrugenti, ettaroso e ettaroso de, su territorio de tutta la Sardegna. E sindaco su punti inquieto su Mera, su primo e stato su sindaco de Bono, Michele Solinas, inquieto di spragio Mera, questa in esatto su non c'è sti nemmos che va riscontrullo, so. Ma è sta roscio inquieto finse sa su sindaco de Bottida, Ivo Niedo, sfoguso, anti abrugiao e sprendesa ambientali del suo comune. Sa regione, in noi esti, sa pregunta che va interrotto il sindaco, e sta ribasso un momento di intervenni, come ti nata ancora gli amministratori locali, e sta ribasso un momento di assumi personali, di affortiare l'agenzia Forestas, de ogni sistema di sorveglianza, di controllo in ogni parte de sa Sardegna. Sa questione, non è una cosa nuova, si diverrà legato, Finzas in su mese maio, in un attobio, vire intervenio Domenico Gallus, che è il suo sindaco de Paule, un territorio comunale, in noi ci vunti 5.000 ettari de bosco. Sigri in totus a Sardegna, sa protesta des amministratori locali, si contra sa reforma des aschinanta comuni montani e contra su provvedimento del suo governo nazionale, cioè finzas su comuno e su sindaco de Bida Mazzraja. Il comuno si appunto a rischio di atturare in forza de finanziamento su de importo, punti 102 in totu sa Sardegna, 10 in su surgis. Su consiglio comunale de Bida Mazzraja a riapprovare un provvedimento che a sostenere sa protesta testa del livello nazionale puro. Su governo deppi cambiare sa regula, narra sa sindica Deborah Porrà, totus si osfende un appello su ministro Calderoli, su provvedimento aravai dannos mannos. C'è antessi problema in su settori de sa difesa del suo territorio contro su vogu, in su settori de sa viabilità, finza sa poesia azienda, sa de messaios e de pastori. Si commentinare ancora sa sindica Porrà. Noi stia aici, che si combattere sul fenomeno del sispopolamento, de bidasa, pitticasa e pitticchedasa, come intinanta ancora gli amministratori locali. Sa Sardegna è la reina del suo turismo, ma non ci vuole famiglia, meras, sardasa, che non si vuole ti permetti, deve venire in manco una gira de verias. Viaggiai costa troppo, un sciacco maneggente, non ottenere soldinai. Non ci vuole albergo, ristoranti, si a stracco baratto, non saprò sparti dessa gente, cari, a rinunziare, dunque a viaggiare. In Sardegna, in famiglia, a casa gattanta. In una situazione di disagio economico, punti casi 130.000, sa poveresa garanta relativa per toccare su 17 e bruso e 13% des famiglia sa e sa poveresa garanta assoluta per toccare invece su 10 e 5%, posso 36% des famiglia sa si stipendio non abbastara e sa prima voce de segai su bilancio familiari e si sti spesa va in vacanza sa gente mera andare ca unti annosu e annosu che hanno arrennescente a viaggiai sa situazione è difficile in Sardegna ma in isatras a regione sicuro si istituto open policy andare ca su 33% des famiglie italiane con assumman con un villo non si vuole permetti una vacanza. In Savlaia de Portopino, in su territorio comunale de Arresi, da una verga gira, se funzionendi, uno servizio de primo soccorso a Pariciao. Desso comune ci vuole un dottore, un assistente che vuole intervenire, luego su grazie, sa finza, è uno quad. Su servizio porre a giurare che ne si intende male, che ne è il punto di un espi, di un'aranghia, di un incumatruisci, o se sti struppiao arruendi. Sul dottore vorrei intervenire intra sa prima e sa seconda playa de Portopino. Sul sindaco de Arresi, Paolo De Sì, narra che è un'integrazione del suo servizio sanitario, vorrei raggiurare sul servizio di emergenza e urgenza, ma non vorrei piegare. Su posto dell'assistenza sanitaria o del 118, narra ancora De Sì, su servizio era funzionai fino al 31 di agosto un mese e di sicuro era limitato l'intervento su della guardia medica o del suo pronto soccorso in isospiralisi detto su territorio del suo Sulcis. Casi rotto pronto in Tattari, vostra edizione 20-26 de Saffaradda, si trasmette in diretta in Videolina su 14, in su Palazzo di Città, ci state a presentare questo evento, de rotus iniziativa, canta compagnia e Saffaradda de Occano, questi Savesta de Sunità, di come tannau su sindaco de Tattari, Giuseppe Mascia, questi Savesta de Sgremius, cavanti varti, dessa identità, dessa storia, dessa città. E vostro primo aborto è Sgremius, tenti d'ognuno una sede in suo centro storico. In voi, andiamo ancora su sindaco, si vuole fare una camminera tutta un'ora, poi celebrai tutto varese Sgremius. E Savaradda, Occanovur, a resta compagnare di un sciacumano in manifestazione, se questi grasi ci ha resi Savaradda dei spicciocosu, su 10, sempre di questo mese, sa varata granata dei medi, e ancora i premios su candereri de oro, su candereri speciali, su 12, a valorare sa vesta, patrimonio de UNESCO, e su 14, sa varata. Questo non preso umano, come tannara Fabio Madau, su presidente del suo intergremio Città di Sassari, e spaccendi un traballo che ho sfatto tutto pare, sì, o canuro, e siete confermare sa collaborazione con is bottegas del suo centro storico, mostras a Tobius, un servizio può donare novas informazioni sì, a turisti e visitatori sì, in sul largo Cavallotti in Tattari. Andosi poi in Fonne, in noi su Guadderi, Stefano Saiu ha ribinto sedizione numero 40 del suo valio. È stata una corsa bella meda, come ti narra proprio Stefano Saiu, se vorrei già un mera voita su Vallo de Vonni, e sti de sicuro uno dei prossimi importanti sì, de tutta sa Sardegna. Stefano Saiu ha ribinto il suo guardo Plutonio da Clodia, ma vinci è stato tutto su territorio, tutta sa comunità, i amministratori locali, i soci, anche traballato, tutto pare si può apparecciare sa manifestazione. Su Vallo è una cosa collettiva, questa salvazione di uno sciacco umano e gente. Quindi narra Salvatore Niedo, che è il suo presidente della società di Ippica Fonnese, e in impianto di San Cristoforo, arante su Gian Argento, Occano Borci, vi era sommello dei squadderisi e dei squadrosi, un valo a questa storia, una identità e tradizione, come andava ancora Salvatore Niedo, suo presidente della società di Ippica Fonnese. Noi posso sport su Valloni de Serie A, su Castello rispacciato la prima parte del suo ritiro, in ultima gira si è rigiocato tre partite di allenamento, è fatto pare con Sassandore, ha vinto contro Modena in Temmu, e a Riserimeria è arrivato pare si finza con la squadra tedesca del suo Union in Berlino, sta partita sta a barra d'uso e d'uso. In Moi, giocatore Santa Tovia e Torra in Asseminello su 5 di questo mese, questi grassi. Esempio su 5, Ciaresi si presentare ufficiali della squadra in Pula, mentre sotto Sabaro de questa gira si squadra del Pisacane a raggiocare contro su Nizza in sa Unipol Domus o sedizione numero 2 de su trofeo Gigi Riva de su 14 invece salta a giocare partire a Balinti di Areroso sempre in sa Unipol Domus si sfida le Coppa Italia mentre su 22 in su stadio Tardini c'è la prima sfida del suo campionato contro su Parma sa società in su mentre si gira a traballare in su mercato. La prima questione da risolvi è la questione che per toccare Sebastiano Esposito su Castello Olibendi su giocatori ha riposto una multa su giocatori che non si presenta a allenamento. C'è la possibilità di un scambio Esposito e Atalanta e Maldini su Castello, ma la società di De Bergamo ha raggiunto i fins a 7-8 milioni di euro. Esempi, lo s'attacco gli lavori arrivati in Castello si spagnolo Kevin Carlos. Se accabbavo poi questa edizione di si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeva su CBEO su questa edizione. Chi bende? Un saluto e tutto.
1: Si definiscono gruppo etnofolk i componenti degli Ichnos che arrivano da Simagis, Austi, Orotelli e Osini. Qui li ascoltiamo in Beni a ballare.

0: altro brano firmato dal chitarrista del gruppo, Davide Podda, quello che abbiamo appena ascoltato dagli Ignos.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
8: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: Erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione

0: C'era anche il duo Fantafolk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Ehi Sardegna, è tempo di...

0: chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Orofilo illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate.

0: migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sardegna, solo un po' di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con calde daffe intensi, valori massimi anche fino ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Dai Nuoresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giubanna.
1: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia nel cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sara Diolina. I Sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In apertura agli esteri, 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. È il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione Kondratiev, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili e ha definito l'accaduto una tragedia. L'Ucraina invece non ha commentato l'attacco.
7: Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Álvarez ha aggiunto infatti che a Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno a oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati tra l'altro confermati anche poco fa dall'Istat.
8: Ora la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto di 4.7 di magnitudo. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei rivelatisi a rischio dopo la forte scossa nei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.
7: Un uomo di 58 anni e una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, Caltanissetta. L'allarme è scattato oggi intorno a mezzogiorno. Da una prima ricostruzione due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro alla sparatoria ci sarebbe un movente personale. Esclusa la pista mafiosa, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato.
8: Una violenta grandinata si è abbattuta su Avellino questo pomeriggio. La bomba d'acqua con pezzi di ghiaccio grandi quanto palline da ping pong si è scatenata intorno alle 15.45. Diversi automobilisti, per proteggere le proprie vetture dalla forte grandinata, hanno deciso di trovare riparo all'interno della galleria che collega Piazza Kennedy con il rione San Tommaso. Per oltre mezz'ora le auto sono rimaste incolonnate in attesa che spiovesse.
7: Lo sport: Gianni Infantino ha chiesto l'aiuto di Donald Trump per mantenere il suo posto alla guida della FIFA in un clima di crescente pressione per le sue dimissioni, una situazione nata in seguito al lancio e al successivo ritiro del FIFA Forward Enterprise, il progetto che prevedeva la creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Questo quanto riportano il New York Post e la BBC. Infantino avrebbe in programma oggi una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Fonti FIFA tuttavia smentiscono.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buongiorno e buon lunedì, un saluto da Veronica Fadde dalla redazione del TG di Videolina. Bentornati in questa nuova edizione del giornale radio. In apertura c'è la cronaca con le indagini sull'attentato di Lula contro due ricercatori, indagini che si annunciano difficili anche per l'assenza di telecamere nella traversa di Via Anjoy. L'isola però si compatta e rafforza il suo sogno, una sola certezza, avanti con l'Einstein Telescope. Terribile incidente nella notte tra tre auto sull'ex statale 125 a Sinnai. Muore una donna di 71 anni residente a Quarto. Natalina Ligas ha perso la vita all'altezza del bivio per Burranca. 4 i feriti gravi. La Sardegna stretta nella morsa degli incendi, con i timori dei comuni che crescono sempre di più. Dopo i roghi non si fanno attendere le proteste dei sindaci. I territori sono abbandonati, manca la sorveglianza. Occorre intervenire. E in primo piano anche la continuità Alghero-Milano, con l'Unione Europea che stronca il bando della regione. Tutto da rifare. L'assessore ai trasporti Barbara Manca: abbiamo seguito il solito iter, sono loro ad aver cambiato interpretazione delle norme. E poi il 2-2 di ieri a Berlino contro l'Unione ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari. Rossoblù a riposo e ripresa da Seminello il 5 agosto. Intanto nel pomeriggio potrebbe esserci un primo incontro con l'Atalanta per Sebastiano Esposito. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona giornata.
12: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
13: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
14: PAN, sardi come voi.
15: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
16: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
17: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
21: Radiolina, estate.
22: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
23: Buon inizio settimana, cari amici. Lunedì 3 agosto 2026, 17.07. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie e la nostra migliore musica. Partiamo da Samurai J e Flamenco Paranoia.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, buon inizio settimana anche a te.
1: Ciao Cristian, spero che tu stia passando un buon lunedì come anche i nostri ascoltatori di Radiolina.
0: Assolutamente sì, grazie mille caro Guglielmo. Allora, oggi parliamo di meteo. A quanto pare c'è una bella fuga dal caldo, almeno per quanto riguarda in Ogliastra, dove le temperature, ci sono delle località dove effettivamente sono più basse rispetto agli altri paesi nell'isola.
1: Esatto, perché diciamo le notti fresche in quest'estate dalle temperature tropicali sono diventate insomma un vanto, una sorta di record da esporre con orgoglio, e nella notte appunto tropicale che ha un po' investito quasi tutta la Sardegna, pensa, c'è un paese che ha avuto la minima a 11,7 gradi.
0: 11,7 gradi è freddo, ragazzi.
1: Immagina che bello poter dormire con anche un principio di copertina, con quella temperatura, e parliamo di Villanova Strisaldi, proprio in Ogliastra, come hai detto, che si conferma appunto un'isola felice e fresca, perché appunto 11,7 gradi è proprio... Solo a pensarci adesso mi vengono i brividi.
0: Sì, è vero.
1: La temperatura media, dobbiamo dire, invece, dalla

0: l'altra parte, no scusa, non media, ma la massima registrata è stata quella di Narcao, dove appunto la temperatura non è scesa sotto i 27,8
1: di notte,
0: ben 16 gradi in più appunto di notte, e insomma è sofferenza. Non è stata solo Villanova a essere fresca, ma anche Gavoi e Lorai si sono fermati a 12 e 15,5 gradi, quindi insomma sonni tranquilli, però sono molti di più ovviamente le località dove le temperature notturne non sono scese sotto i 25, e si va da Uras a Stintino fino a Domus de Maria, Meana Sardo, Sardara, Putificari e Cabras, quindi insomma tutta
1: si boccheggia anche di notte purtroppo
0: da nord a sud
1: in questo periodo. Vabbè, così dai, comunque abbiamo iniziato a attivare il countdown per Natale, sì, perché domani sarà Natale visto che siamo al 3 di agosto, però ecco, non vediamo l'ora che effettivamente arrivi un po' di fresco,
0: un po' di fresco, speriamo che il 25 dicembre non sia in realtà il 72 di agosto e che le temperature possano un pochettino scendere.
1: Speriamo di no, perché sarebbe un dramma per tutta l'isola. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.

0: Radiolina e Parlami d'Amore, grande classicone di questa band fantastica. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'hai sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio Grana Padano DOP al letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Inequivocabilmente Pan.
4: Oh no! Stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Gian, buonasera a tutti. Oggi in apertura parliamo ancora del caldo che non sta dando tregua alla Sardegna. La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta per alte temperature valida per 24 ore a partire dalle 8 di questa sera.

0: Break My Heart, Dua Lipa su Radio Lina, il nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, Radio Smeralda è sempre live dal centro commerciale Obbia Mare fino alle 18.30. Tra poco parliamo di eventi live nella nostra isola, state con noi con Radio Lina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Quesima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. A Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno.

0: dalle 10 alle 21. Visita www.fieraartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
1: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
2: Fino al 12 agosto, prosciutto di San Daniele DOP, sapori e dintorni Conad, stagionatura minima 16 mesi, takeaway 100 grammi a 4,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
6: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

La nostra migliore musica con Mark and Cremont. Ancora ben ritrovati, cari amici. Una delle canzoni dell'estate 2026. Come va? Come va? Come state? 340 87 15 015. Come sempre, fatecelo sapere. Soprattutto fateci sapere come è andato il concerto di Fiorella Mannoia. Io ho avuto la possibilità di vederla ad Alghero. Sì, perché nei giorni scorsi abbiamo regalato tantissimi biglietti, effettivamente, per la data della Forte Arena. Però, effettivamente, stando nel nord Sardegna, ho avuto la possibilità proprio ieri sera, ecco, di vederla live ad Alghero. Tour molto molto bello, solo due date nella nostra isola, però effettivamente anime salve, l'album pietra miliare della musica d'autore italiana, che sicuramente rappresenta l'ultimo testamento creativo di Fabrizio De Andrea, come ha detto Fiorella Mannoia durante il live. Il fantastico Fabrizio De Andrea le ha cambiato la vita, nel senso che l'ha fatta avvicinare tantissimo alla musica. E sicuramente Fiorella Mannoia incarna, no? La signora della musica.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Romantica ultimo su Radiolina, ancora ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti voi, le 17.44 minuti, state con noi perché tra poco continuiamo a parlare di eventi, ma in particolare dei waterfront, sì, dei posti davanti alla città, magari vicino a un porto oppure proprio a ridosso di un porto nella nostra isola, che stanno diventando in qualche modo i centri di aggregazione e sviluppo economico grazie a una ricca stagione di eventi culturali e sportivi, ma state con noi perché ne parliamo tra pochissimo qua su Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bone Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti, la Coop sei tu.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: A Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto, arriva Kenamos in Carrela. Tre giorni unici con la grande cena sociale in piazza il 6 agosto. Sapori della tradizione, buon cibo, musica e spettacolo. Un evento imperdibile tra cultura e ospitalità. Kenamos in Carrela, Villanova Monteleone, dal 4 al 6 agosto.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sardegna, solo un po' di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con calde daffe intensi, valori massimi anche fino ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

Antidroga, Emma, insieme a Fabri Fibra su Radio Lina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, le 17.51 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. E allora, cari amici, i porti della nostra isola non sono soltanto dei nodi di transito per i passeggeri e per le merci. Ci sono diversi eventi che si svolgono ovviamente in queste aree. Lo diamo molto per scontato: si svolgerà lì al Molo Brin piuttosto che si svolgerà lì nel lungomare di Arbatax World. Fronte meraviglioso, no, effettivamente no, sono delle aree che vengono concesse effettivamente da chi le amministra, che ovviamente è l'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. In questi giorni ha individuato un piano per uno strumento che unisce le zone marittime alla città, usando la cultura, lo spettacolo come leve di crescita sicuramente dell'intera città portuali. Effettivamente su Olbia, per esempio, c'è il Molo Brin, che ospita una grande area all'aperto di cui parliamo tantissimo. C'è una produzione che viene allestita in queste ore, che è quella di Notre Dame de Paris, che inizierà in questi giorni. E a Cagliari l'area portuale accoglie il Teatro del Mare, che è realizzato insieme al Teatro Lirico. È uno spazio che ospita opere e spettacoli musicali. Inoltre, dal prossimo anno l'ente collabora con il comune per l'allestimento delle mostre d'arte internazionale. Per quanto riguarda Golfo Aranci, Porto Torres e Porto Vesme, gli spazi interni ai porti accolgono regolarmente appuntamenti musicali ed eventi legati alla tradizione locale, come il Golfo Aranci Music Festival o le manifestazioni collegate al Girotonno e alla festa di San Gavino. Anche Oristano, Santa Giusta, lo scalo punta sulle potenzialità logistiche del centro servizi agroalimentare per ospitare fiere e manifestazioni legate ovviamente a tutto quello che gira per la zootecnia. Nuove soluzioni per l'uso culturale degli spazi sono in fase di studio, ovviamente ce lo faranno sapere e noi di Radio Lina ve lo faremo sapere. Tanti eventi si organizzano nei porti di tutta la nostra isola e meno male così, per accogliere tanti turisti, sicuramente tanti locali.

0: Chris Cab, Laia Laia su Radiolina nel nostro lunedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e ovviamente dalla nostra isola. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda,

0: Sono le 18:00.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato su giudici e PM. La maggioranza ha votato a favore, mentre le opposizioni hanno lasciato i lavori prima del voto.
3: Il ministro della Cultura Alessandro Giulia è stato contestato a Pozzuoli, dove si è recato in seguito al terremoto di magnitudo 4.7 registrato venerdì. Ognuno ha le proprie responsabilità e la propria funzione, così Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, che sentiamo.
5: Era giusto che il ministro Giuli venisse a verificare quello che sono le sue competenze, quindi il livello di archeologia, se i monumenti avevano subito qualche danno, eccetera. Qui sta facendo il suo lavoro e non è che è venuto a fare qualche passerello o qualche altra cosa, assolutamente no. Purtroppo io capisco anche la preoccupazione delle persone, sono stato io ad affrontare per primo le persone, non accetto invece alcune strumentalizzazioni che sono in corso d'opera e sono al vaglio soprattutto della scientifica.
3: Il ministro dell'interno Piantedosi sarà invece mercoledì a Napoli per partecipare a un incontro in prefettura con i sindaci dell'area Flegrea. Ricordiamo che a seguito del sisma sono rimaste ferite 26 persone e sono state sfollate circa 320 persone. Il numero potrebbe cambiare a seconda degli esiti dei controlli che stanno effettuando i vigili del fuoco.
4: Sono 6 morti accertati e 34 i feriti per l'incidente che ha coinvolto un autobus, un camper e 2 auto avvenuto ieri sera sulla Terni-Rieti. A fare il punto sulla tragedia la presidente della regione Umbria Stefania Proietti, che ha parlato di uno scenario di guerra esprimendo vicinanza ai parenti delle vittime. La presidente ha spiegato che il bus navetta coinvolto nell'incidente trasportava turisti alla cascata delle Marmore.
3: Gli esteri 6 morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture civili.

0: ore, a partire dalle 8 di stasera sulla Sardegna si prevedono temperature molto elevate, superiori ai 37 gradi in prevalenza nelle zone interne occidentali, con picchi di 42 gradi nelle piane di Ozieri, Ottana, nell'Oristanese e nel Campidano. Confermato anche il codice arancione per rischio incendi sul Campidano per la giornata di domani. In corso le indagini sull'attentato di Lula contro due ricercatori con le loro due auto incendiate. Indagini difficili perché nella zona non c'erano telecamere di sorveglianza. L'isola però si compatta, rafforza il sogno di vedere realizzato il progetto dell'Einstein Telescope. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente della notte scorsa sull'ex statale 125 a Sinnai, uno scontro fra tre auto in cui ha perso la vita Natalina Lugas, 71 anni, residente a Quarto. 4 i feriti gravi. L'Unione Europea stronca il bando della regione sulla continuità territoriale aerea tra Alghero e Milano. Tutto da rifare. L'assessore dei trasporti Barbara Manca sottolinea: abbiamo seguito il solito iter, sono loro ad aver cambiato interpretazione delle norme. Nuovi sbarchi di migranti nell'area del Sulcis Iglesiente nella sola giornata di domenica. L'area del Sulcis Iglesiente nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal Nord Africa 46, tutti uomini, 3 sono minorenni. I migranti sono stati trasportati in porto, affidati alle forze dell'ordine e poi trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Mobilitazione contro la riforma dei comuni montani, anche Villa Massaggia si unisce alla protesta dei comuni sardi esclusi, 10 soltanto nel Sulcis e 102 in Sardegna su 346 in tutta Italia. Presentata a Sassari la festa dei candelieri 2026, 14 agosto alle 18, partendo da Piazza Castello, 13 ceri lignei percorreranno Corso Vittorio Emanuele e poi raggiungeranno la Santa Maria in Betlem, la chiesa dove si rinnoverà lo scioglimento del voto alla Madonna. Ma la città inizia i festeggiamenti già il 5 agosto con la discesa di piccoli candelieri. Videolina trasmetterà in diretta la discesa del 14 agosto dalle 19.30. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
1: Dal 3 al 9 agosto, da Iperpan e Superpan, c'è il sottocosto freschi. Alcuni esempi? Formaggio grana padano DOP a letto, 99 centesimi. Melone retato al chilo, 1,29 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivoca.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Radio Smeralda. Radiolina. In diretta dalla Costa Smeralda.
8: Ancora ben ritrovati, buon inizio settimana, le 6 e 8 della sera. Io sono Cristian Asara, Radio Smeralda fino alle 18.30. Dopo l'informazione ripartiamo con la nuova di Madonna.

Destiria, Madonna, il nuovo singolo su Radiolina del nostro lunedì sera alle 18 e 12 minuti. Ancora ben ritrovati cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, ancora una buona estate a tutti voi. Purtroppo in questa estate i truffatori sono lì dietro l'angolo. Anzi, purtroppo stanno aumentando sempre di più. C'è una nuova truffa che ormai effettivamente è consolidata, nel senso che una telefonata improvvisa da parte di una sedicente ispettore di polizia ha dato via questo ennesimo inganno ai danni di una persona fragile, un'anziana residente a Torpè, e le hanno comunicato la falsa notizia dell'arresto della nipote, ecco, che era in qualche modo ritenuta responsabile di un grave incidente stradale. Sfruttando questo momento di forte ansia e sicuramente tanta preoccupazione da parte della vittima, l'interlocutore ha convinto la signora a raccogliere tutti i gioielli, l'oro, i contanti presenti ovviamente in casa, che sarebbero serviti come cauzione da consegnare a un collega che si sarebbe presentato da lì a poco alla sua porta. La messa in scena comunque è fallita grazie al coordinamento tempestivo dei carabinieri di Ghilarza, supportati dai comandi di Oristano, Siliscona e Olbia, perché i militari sono riusciti così a intercettare e bloccare la presunta autrice del reato, che è una donna residente nel Lazio. Durante le perquisizioni le forze dell'ordine hanno recuperato un falso tesserino della polizia e una busta piena di monili d'oro del valore complessivo di circa 25.000 euro appena sottratti all'anziana di Torpè. Quindi nessun poliziotto, nessun carabiniere verrà mai a casa vostra a chiedervi dei soldi e soprattutto né dei gioielli, dei contatti per effettivamente un ipotetico reato, non si sa bene chi. Ecco, prestate massima attenzione.

0: Estate Lorenzo Giovanotti, attesissimo a Olbia questo venerdì 7 agosto. È già arrivato in città proprio in queste ore per vedere ovviamente i lavori dell'Olbia Arena, di questo mega palco che è stato allestito. Sì, perché durante i video aveva raccontato che effettivamente aveva visto soltanto il rendering, però per prendere forma così anche vederlo in live è tutta un'altra storia. Tra l'altro finalmente è spuntata un po' di erba meravigliosa in quel dell'Olbia Arena, così eviteremo tutta quella polvere. Va bene, cari amici, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Santa.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: sun.
1: Hotel Moving to the Sun, nel nostro lunedì sera alle 18.22. Adesso scopriamo insieme cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
2: Eccoci qua, buonasera a te Cristian, buonasera a tutti. Ancora una volta siamo costretti a occuparci dell'ondata di caldo. Sono arrivati poco fa i dati, ancora una volta in Sardegna, soprattutto nel centro dell'isola, ci sono picchi intorno ai 42 gradi che non raggiungono i livelli dell'ormai famosa terza ondata di calore di luglio. Però sono sempre alti, ovviamente stanno rendendo sempre più soffocante questa estate 2026 dei record. Al problema del caldo si associa soprattutto quello degli incendi, continuano tutti i giorni a scoppiare, per fortuna molti ettari sono andati in fumo, ma non tante aree boschive rispetto alla media, quindi questo è quantomeno il piccolo dato positivo che c'è. Resta però il problema di tanti sindaci che sono in situazioni di allarme, perché non ci sono né risorse né mezzi né personale per intervenire, soprattutto davanti alle situazioni di vegetazione secca che dopo le grandi piogge invernali si sono moltiplicate tantissimo in questa prima parte dell'estate. Poi ci occupiamo di anfiteatro. L'altra sera Fiorella Mannoia, cantando alla Forte Arena, ha detto riaprite l'anfiteatro di Cagliari, intendendo riapritelo per gli spettacoli. Quindi noi stiamo facendo un po' un servizio in cui raccontiamo quando, come e ricordando anche quando appunto la struttura cagliaritana era aperta per i grandi spettacoli estivi. Poi tra le altre notizie andiamo a vedere il problema della lingua blu, cioè l'allarme per i vaccini, andiamo a raccontare un po' cosa sta succedendo, ovviamente stiamo parlando di bestiame, allevamento. Poi a Cagliari stiamo facendo un punto sui lavori in corso, soprattutto in centro, in via Roma, ci sono ancora grandi difficoltà, nuovi piccoli cantieri che vengono aperti e quindi a rendere ancora più faticosa la situazione di fronte ormai a quello strutturale al centro di via Roma, dove ora si lavora anche per la metropolitana. Poi ovviamente parliamo ancora dei gravissimi incidenti stradali che ci sono stati soprattutto ieri, ma nei giorni scorsi in particolare, per ricordare quanti pericoli ci siano sulle strade sarde. Poi parliamo anche di Unione Estate, di spettacoli che ci saranno, che ci sono in tanti appuntamenti in giro per l'isola. Arriva anche Saldavici, che mercoledì canterà a Golfo Aranci, e quindi raccontiamo un po' la storia del vincitore di Sanremo. Poi il Cagliari, dopo la prova di Berlino si pensa già al campionato. Purtroppo resta la grana Esposito, perché ovviamente la situazione sta peggiorando di giorno in giorno, quindi c'è il rischio sempre più concreto che un uomo di punta dello scacchiere rosso blu si perda in questa stagione di mercato. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani e sull'app digitale.
1: E come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: A presto.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va però ritorno domani alle 17, vi auguro un'ottima serata con Radio Lia. Ciao!
3: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
5: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria.

0: Prosveto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Da Ardis fino al 5 agosto, maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
2: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
1: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
2: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
1: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
2: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
3: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
4: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione, incisa nella storia. 14 agosto, a Nulvi, Saessida de So Scandaleris.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
8: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sardegna, solo un po' di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con calde dafe intensi, valori massimi anche fino ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Questione migranti in primo piano, il ministro degli esteri spagnolo Albares, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, ha affermato che Lampedusa è sommersa di migranti, che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace di risolvere la situazione come ha fatto invece la Spagna. Albares ha affermato infatti che da Ceuta in poche ore sono stati rimpatriati in Marocco quasi tutti i migranti che hanno attraversato la frontiera. Da fonti del Viminale invece si apprende che da gennaio di quest'anno oggi in Italia si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari. La conferma arriva anche dai dati Istat.
3: Via libera anche dalla Commissione Affari UE della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione dell'AI Act, che contiene le norme sul riconoscimento facciale. Dopo il rinvio della scorsa settimana è arrivato dunque l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri atteso domani. Il parere è stato riformulato da giudice e PM, la maggioranza ha votato a favore mentre le opposizioni hanno lasciato lavori prima del voto.
4: Matteo Di Pietro, lo youtuber che il 14 giugno 2023 travolse con una Lamborghini, una Smart 4-4, causando la morte di un bambino di 5 anni, ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale. I mesi di pena che gli restano da scontare saranno eseguiti nell'ambito di un programma di recupero.
3: Ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, in cui sono stati feriti gravemente con colpi di pistola un 58enne di Mazzarino e una 40enne che ha anche un taglio alla gola inferto con un fendente, sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, che ora è ricercato. Sulla vicenda indagano i carabinieri, al momento non è ancora chiara la dinamica del ferimento nel rapporto tra i due.
4: Ultimo saluto oggi a Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni, una chiesa piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e Don Luigi Ciotti.
3: Domani invece ultimo saluto a Franco Baresi. A Milano sono attesi migliaia di tifosi, ci saranno anche decine di ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, oltre al proprietario del club rossonero Jerry Cardinali, al presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, e al presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
4: Lo sport, l'Italia continua a recitare un ruolo da protagonista agli europei di nuoto artistico di Parigi. Un'altra medaglia della spedizione azzurra arriva dalla finale del Team Free, chiusa al terzo posto. Alle spalle delle azzurre, la rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. Nella competizione sale a 8 il totale dei podi per l'Italia.
3: È tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buonasera da Teresa Pirede. In primo piano il caldo. La Protezione Civile Regionale ha emesso una nuova allerta per alte temperature, valida per 24 ore a partire dalle 8 di stasera. Sulla Sardegna si prevedono temperature molto elevate, superiori ai 37 gradi, in prevalenza nelle zone interne occidentali, con picchi di 42 gradi nelle piane di Ozieri, Ottana, nell'Oristanese e nel Campidano. Confermato anche il codice arancione per rischio incendi sul Campidano per la giornata di domani. In corso le indagini sull'attentato di Lula contro due ricercatori con le loro due auto incendiate. Indagini difficili perché nella zona non c'erano telecamere di sorveglianza. L'isola però si compatta, rafforza il sogno di vedere realizzato il progetto dell'Einstein Telescope. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente della notte scorsa sull'ex statale 125 a Sinnai, uno scontro fra tre auto in cui ha perso la vita Natalina Lugas, 71 anni, residente a Quartu, 4 i feriti gravi. L'Unione Europea stronca il bando della regione sulla continuità territoriale aerea tra Alghero e Milano. Tutto da rifare. L'assessore dei trasporti Barbara Manca sottolinea: abbiamo seguito il solito iter, sono loro ad aver cambiato interpretazione delle norme. Nuovi sbarchi di migranti nell'area del Sulcis Iglesiente. Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal Nord Africa 46, tutti uomini, 3 sono minorenni. I migranti sono stati trasportati in porto, affidati alle forze dell'ordine e poi trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Mobilitazione contro la riforma dei comuni montani. Anche Villa Massaggia si unisce alla protesta dei comuni sardi esclusi, 10 soltanto nel Sulcis e 102 in Sardegna su 346 in tutta Italia. Presentata a Sassari la festa dei candelieri 2026, 14 agosto alle 18, partendo da Piazza Castello, 13 ceri lignei percorreranno Corso Vittorio Emanuele e poi raggiungeranno la Santa Maria in Betlem, la chiesa dove si rinnoverà lo scioglimento del voto alla Madonna. Ma la città inizia i festeggiamenti già il 5 agosto con la discesa di piccoli candelieri. Videolina trasmetterà in diretta la discesa del 14 agosto dalle 19.30. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
8: Buon lunedì 3 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Sudare è così tanto da dover cambiare i vestiti più volte al giorno, evitando ogni contatto sociale per la vergogna e la paura di essere additati e derisi, isolandosi al punto da cadere in depressione. È la vita di tanti pazienti con iperidrosi, un problema che affligge dal 2 al 5% della popolazione, con sintomi ben più gravi di una semplice imbarazzo. Ora la scienza accende nuove speranze grazie alla scoperta di un interruttore genetico che in alcune forme di iperidrosi può innescare la sudorazione eccessiva. Il disturbo può dipendere infatti da un termostato iperattivo nei nervi, il che lo riclassifica come una condizione neurologica curabile. Il lavoro fornisce solide prove che una forma di iperidrosi geneticamente determinata derivi da una sovrastimolazione dei nervi che controllano le ghiandole sudoriparee. Oltre 2/3 dei giovani vuole sposarsi. Cosa li frena? A spiegarcelo è il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, che ha condotto una ricerca coinvolgendo oltre 108.000 giovani tra i 18 e i 39 anni in 73 paesi e territori. Questo studio, uno dei più vasti a livello globale, rivela una verità profonda: non è molto meno il attribuito alla famiglia, ma sono mutate drasticamente le condizioni per realizzarla. Il campione offre uno spaccio

generazionale che naviga tra grandi aspirazioni e una realtà segnata da certezza economica e instabilità abitativa. I capelli, tra abbie e salsedine e raggi UV, in estate sono messi duramente alla prova. Eppure, molti dei rimedi più efficaci arrivano da gesti semplici, potremmo dire quelli di una volta, rivisti con buon senso con i prodotti di oggi, dalle miscele emolienti pressori ai risciacqui dopo bagno, passando per le acciature salvafusto e le piccole attenzioni fine giornata. I segreti della no funzionano ancora perché rispetta la fibra e la cuticola. Prima di darci una piccola curiosità, il colore rosso del vino non deriva dal succo dell'uva in colore, ma dalla macerazione delle bucce del mosto. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 3 all'8 agosto non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le patate surgelate Pizzoli, We Love, da 450 grammi a 1,29€. Le mini pinze Roberto, da 115 grammi, in confezione da due pezzi, a 1,99€. E gli Star Psyche Bon Cup, da 6 grammi a 1,19€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Ehi Sardegna, è tempo di saldi! Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e poltrone di qualità, in pronta consegna. Diva Salotti, la più grande esposizione di divani in Sardegna. Ex strada statale 131, chilometro 10.500, fronte Pittarello. Aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
2: Fino al 6 agosto, Susine Metis, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, confezione da 500 grammi a 1,47€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Sardegna, solo un po' di variabilità sui settori interni. Giornata di domani con sole assoluto protagonista e con calde dafe intensi, valori massimi anche fino ai 36-37 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Buonasera, un saluto da Veronica Fadda e dalla redazione di Videolina. Bentornati in questa nuova edizione del giornale radio. In primo piano ancora il caldo, con la protezione civile regionale che ha emesso una nuova allerta per alte temperature, valida per 24 ore a partire dalle 8 di stasera. Attesi picchi di 42 gradi nel centro Sardegna. In corso le indagini sull'attentato di Lula contro due ricercatori con le loro due auto incendiate. Indagini difficili perché nella zona non c'erano telecamere di sorveglianza. L'isola però si compatta e rafforza il sogno di vedere realizzato il progetto dell'Einstein Telescope. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente della notte scorsa sull'ex statale 125 a Sinnai. Uno scontro tra tre auto in cui ha perso la vita Natalina Lugas, 71 anni, residente a Quarto. 4 i feriti gravi. L'Unione Europea stronca il bando della regione sulla continuità territoriale aerea Alghero-Milano. Tutto da rifare. L'assessora ai trasporti Barbara Manca: abbiamo seguito il solito iter, sono loro ad aver cambiato l'interpretazione delle norme. Nuovi sbarchi di migranti nell'area del Sulcis Iglesiente. Nella sola giornata di domenica ne sono arrivati dal Nord Africa ben 46, tutti uomini, 3 sono minori. I migranti sono stati trasportati in porto e poi affidati alle forze dell'ordine e trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Presentata a Sassari la Festa dei Candelieri 2026, il 14 agosto si rinnoverà lo scioglimento del voto alla Madonna. Videolina trasmetterà in diretta la discesa dei candelieri dalle 19.30. Il 2-2 di ieri a Berlino con l'Unione ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari. Rosso-blu a riposo e ripresa da Seminello il 5 agosto. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi una buona serata.
6: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Venerdì 7 agosto con l'Unione Sarda torna l'Unione Speciale. I misteri e le leggende della Sardegna. Dall'Accabadora alle Guaritrici, dal Malocchio alle Domus de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinanti della Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 all'8 agosto potrai acquistare in offerta le fettine di equino a 1,79 euro letto e la tagliata di bovino con rucola di origine sarda a 1,69 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, una spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. E Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
4: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: da Ardis fino al 5 agosto. Maxi convenienza. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L2 2 kg, 21,90 euro. Anguria striata al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ehi Sardegna, è tempo di saldi. Da Diva Salotti, sconti fino al 60% su divani e

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: sono i 20, 58 minuti.
1: Lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto. Pergoli, saltini, bagno. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo Arredo ci fa tutto per formare il giardino del posto perfetto per l'estate.
2: Allora vado in ricettina. Salottini, tambrilloni, scine. Viverà al meglio la stagione. Immagino che fine.
1: E tu sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo Arredo Esterno ci fa. O sfoglialo su cifada.com. Il best set dell'estate.
3: Radiolina presenta Canzon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un tosauro qui.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Il produttore J.J. Abrams.
7: Ma credo che il nostro quartiere. Chi altro è ora?
4: E dal regista di Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Nan Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prende tutto ciò che sia un'arma.
4: La fine di Oak Street. 12 agosto al cinema.
9: Il regista è Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di fare pazza.
9: L'epico viaggio. Ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Ned, Rob Pattinson, Vita Nyong, Zendaya e Charlize Theron. Odissea, dal 16 al cinema.
11: Che spettacolo le sta al cinema! Dal 10 giugno al 20 settembre, biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti gli italiani e le UE, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming to Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua preferita su Spotify con Radiolina.
13: Il segreto delle estati più belle

Gabina e Gabi Black, il dolce gusto dell'estate. Scopri il programma web, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informatone con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, Lotoritelli, il tuo conto d'azienda nei carri del gruppo per trasformare complessità in semplicità.

0: Prendi un la tua casa con Stilgas. Scale, parapetti e inghiere di design in acciaio e se vetro. Una casa da sogno. Semplice, su misura e Stilgas.
1: How much cost every spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia o passeggiata un po' di merito relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 idee tratte dal bestseller di Matteo Salvo. Espero in tecnica memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 3 luglio al 3 agosto in edicola con Sole 24 Ore con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando pronti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iteri Ruggeri, in via del Neta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per te, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Vex, Ali e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte chi conosce davvero il tuo spazio. Aspettiamo da lunedì al sabato, 4 coma parcheggi interi. Iteri Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radio.it e scopri il tuo grandio di un'isola. Potrai ascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Rolia.it.
3: Spazio con McDonald's.

0: Decathlon, Casoba e Infinita qui. Terra Nova, Zenis e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte, il divertimento al centro commerciale Finicotteri. In via Sansone a Cagliari. Centro commerciale Finicotteri. Il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Cagliaritani.
1: Venerdì 6 agosto con Unione Sarda torna Lune Speciale, i misteri e le leggende della Sardegna, dall'Accavadora alle Guaritri, dal Malocchio alle Dos de Janas. Un viaggio tra i misteri più affascinati della Sardegna, in edicola e sulla l'Unione Digital.
2: Chiamo sto.

0: Edizione delle 19 del giornale di Lina, iniziamo come sempre detti del nostro sito. Bruxelles ferma il bando per la continuità Alighiero Milano, la regione rifà la gara, forse si attacca la giunta Todd e se proroga vuole a rischio. Dopo gli incendi, le proteste dei sindaci, i territori sono abbandonati, manca la sorveglianza, la regione tocca per domattina una riunione d'urgenza. In operativo un punto di primo soccorso messo a disposizione del comune di Sant'Anarresi, un medico, un soccorritore, un quad per raggiungere rapidamente i bagnanti. Aglio di Fondi, la 40ª edizione, da ricordare, vittoria davanti a un numeroso pubblico di Stefano Sai, rappresentato il comune di Alara Sabato. Chiusa la prima parte del precampionato, Cagliari tornerà ad allenarsi mercoledì ad assemblea prima della presentazione della squadra pura, caso Sport Club, la linea dura. Apertura del nostro giornale, parliamo di continuità territoriale e perché ci sono novità per quanto riguarda la tratta Alghero Milano. L'Unione Europea ha detto ha bloccato il bando, la regione dove deve rifare la gara. Sentiamo Stano Birocchi.
1: Nuovamente in bilico la comunità territoriale tra Alghero e Milano e il caso diventa politico. La Commissione Europea ha affermato il bando pubblicato dalla regione il 3 luglio, imponendo il rispetto dei 6 mesi di opzione visti dalle nuove comunità. È ritirata la procedura da rifare. Il nuovo bando pubblicato il 31 luglio sposta al 2 febbraio 2027 l'avvio del servizio. L'attuale regime scade il 24 ottobre. Senza una proroga ministeriale, Alghero rinvia oltre 3 mesi senza pagamenti agevolati con l'INATE. La regione risperò l'accusa di errore. Assessora Baramanca parla di una diversa interpretazione del regolamento europeo. Dopo la precedente gara andata deserta sarebbe stato seguito lo stesso iter già adottato in passato senza rilievi di Bruxelles. Una ricorsione contestata dall'ex assessore Antonio Moro, indicazione europea sui 6 mesi era arrivata già nel 2022, dice. Forza Italia che invece frontalmente la giunta Todd parla di ennesimo fallimento politico e amministrativo. Per gli azzurri non si tratta di un dettaglio tecnico ma di un errore che mette a rischio un diritto essenziale ai sardi. La sfione ora passa anche da Roma, servirà una proroga del decreto ministeriale per consentire la copertura dei collegamenti fino alla nuova assegnazione.
0: Su fronte ai incendi erano le proteste dei sindaci che dicono i territori sono abbandonati, manca la sorveglianza. Sentiamo Franco Ferrara.
2: 3 anni fa eravamo i pattugliamenti continui.
3: Dopo lo sfogo del sindaco di Bono che le soline davanti ai bocchi andati in fiamme, amministratori lamentano con il progressivo abbandono delle campagne la massa di sorveglianza nelle zone interne. Tra questi Edu, sindaco di Botti da centro del Goceano, attualmente interrato agli incendi di questo inizio agosto. Dispiace avere a che fare con persone che non hanno alcun rispetto per l'ambiente che circonda, scrive rivolgendosi agli incendiari, poi chiama in causa la regione, peraltro sottolinea, in diverse occasioni vicine alla nostra comunità. E però arriva il momento, giunge, del corrimento delle graduatorie foresta e di dotare i territori di sistemi almeno di videosorveglianza che fungano da deterrente, tema peraltro già affrontato a maggio in maniera dura da domenica su sindaco di Poli Latino, comune con 5.000 ettari di boschi, quando ipotizzava la soppressione della vedetta antipendio. Misura poi evitata, ma il tema è rimasto.
4: Noi sì, abbiamo un dovere morale e non solo di dover salvaguardare il nostro patrimonio. Per far questo ovviamente con presenza. La presenza viene significata allorquando si possono avere le nostre campagne sotto controllo. Per questo bisogna di sezione di partigiato, barracelli e tutti coloro i quali si sentono legati al nostro territorio.
3: Il re lo fa il medio impazzito. Nelle stesse zone del Goceano interessate al rogo di sabato, il giorno dopo si è abbattuto un nubifragio creando danni alle strade.
0: Dopo l'attentato di sabato notte a Lula contro le auto di alcuni ricercatori, nessuno vuole rinunciare alla corsa all'Einstein.

0: Primo soccorso attivo a Porto Pino tra la prima e la seconda spiaggia.
1: Serve ad integrare il servizio di emergenza urgenza, non a sostituirlo, quindi serve a creare le condizioni per aiutare l'emergenza urgenza in una situazione di difficoltà.
0: Da due settimane medico, soccorritore e un quad sono pronti così a intervenire rapidamente a servizio dei tanti bagnanti che affollano il litorale di Sant'Anna a Resi.
1: Quad che serve esclusivamente per trasportare il medico e il soccorritore nel tempo più veloce al punto di contatto.
0: Il punto di primo soccorso resterà attivo fino a fine agosto a carico del comune. Non sostituisce il guardia medica e 118, ma offre una risposta immediata ai casi meno gravi e alleggerisce il carico sull'emergenza urgenza, evitando accessi inutili al pronto soccorso del territorio.
1: Il primo soccorso medio serve proprio per cercare di dare una mano e filtrare quelle che sono le criticità che si creano all'interno del pronto soccorso, quindi tutti i codici bianchi.
2: Divieti ignorati nelle piscine naturali di Ussas. Il sindaco chiede rispetto per un ecosistema che è fragile, ma non viene ascoltato. Sentiamo Daniele Sai.
3: A Ussassa il divieto resta scritto sui cartelli, ma alle piscine naturali di Soglio Ermanu continuano ad arrivare decine di escursionisti. L'ordinanza vieta balneazione e acqua trekking per alleggerire la pressione su un ecosistema fragile, fatto di acqua, rocce levigate e vegetazione che vive nell'umidità.
4: L'ordinanza si capisce già solo guardando quelle concrezioni calcaree, è un ecosistema non fragile, fragilissimo. Qui siamo all'interno di una zona SIC, ZSC, Rete Natura 2000, dove i corsi d'acqua sono super tutelati.
3: I controlli però non bastano. Il sindaco Francesco Usai raggiunge personalmente l'area e chiede ai turisti di rispettare il provvedimento.
4: You cannot swim in this pool, you cannot make aqua trekking.
3: Rieletto da poco, denuncia di essere rimasto solo e annuncia l'ipotesi delle dimissioni, perché tutelare quel luogo significa impedirgli di diventare vittima della propria bellezza.
4: Sono stanco, sono solo, devo battagliare per fortuna con paesani che sono contrari a questa ordinanza. L'ordinanza è per tutelare l'ambiente, noi abbiamo questo, Ussassai spera, o è convinto di crescere un domani nel turismo. Se ci distruggono queste parti, Ussassai di cosa vive?
2: E adesso le anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con Francesca Figus.
5: Buonasera a tutti, l'ira dei comuni domani in primo piano sul nostro quotidiano. Non abbiamo i soldi per l'antincendio, domani vertice in regione. E ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, dopo l'appello di Fiorella Mannoia, la nostra inchiesta è sull'anfiteatro romano ancora chiuso. E poi negli spettacoli l'intervista a Salda Vinci, la copertina del nostro inserto estate, cantare in Sardegna è un regalo della vita. E chiudiamo con lo sport, il calcio, il caso Esposito tiene ancora banco dopo la fuga dal ritiro. Il giocatore manda

0: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Sarda.
4: Andiamo a Sassari, dove è stata presentata la Festa dei Candelieri 2026, la discesa del 14 di agosto che Videolina trasmetterà in diretta a partire dalle 19.30, ma ci sono anche altre iniziative collaterali. Sentiamo Maria Grazia Letta.
5: Presentazione delle grandi occasioni a Palazzo di Città, luogo simbolo della Festa dei Candelieri, per riaprire Sassari all'insegna dell'unità. Il primo cittadino racconta la farada 2026 e mette al centro i gremi, risorsa preziosa da rispettare e tutelare perché parte integrante della storia di Sassari. Per la prima volta le antiche corporazioni cittadine hanno tutte una sede in centro storico.
6: Adesso avremo la possibilità di costruire un vero e proprio percorso all'interno del nostro centro storico, grande progetto della festa che comprenda tutte le iniziative.
5: Un lavoro di consolidamento anche degli appuntamenti che precedono la farada: il 5 agosto i piccoli candelieri, il 10 medi, i premi della nostalgia col candeliere d'oro speciale, il 12 agosto, per valorizzare la festa patrimonio UNESCO anche in chiave turistica, il 14 agosto la discesa con le vestizioni sin dal mattino.
7: Si arriva al capolinea di un lungo e articolato processo a cavallo tra due amministrazioni, l'unità tra i gremi è il motore vero di questa festa.
5: Rinnovate le collaborazioni anche con i centri commerciali naturali per una festa che celebra soprattutto l'antica devozione mariana da parte della città. Attraverso lo scioglimento del voto, la Madonna dell'Assunta rimane il rammarico di una chiesa ancora inaccessibile. Mostre, approfondimenti storici, un nuovo infopoint in largo Cavallotti e un sito rinnovato. Sassari è pronta ad accogliere per vivere insieme la festa più amata.
4: E adesso andiamo a Fondi con il 40° Palio, è stata una grande festa, sentiamo Gianfranco Locci.
8: È stata una bella corsa, è stata molto emozionante perché comunque è un bel palio, uno dei pali più importanti della Sardegna. Ci tenevo tanto a vincerlo.
9: Una vittoria che riempie d'orgoglio in quell'ippodromo in altura così ricco di fascino davanti a un numeroso pubblico. Stefano Saiu, in sella Plutonio da Clodia, ha vinto il 40° Palio di Fonni per il comune di Anguillara Sabazia.
10: Battute conclusive di questa 40° edizione del Palio di Fonni, con gli altri a mettere pressione, ma rimane al comando Anguillara che viene a vincere al secondo posto Lune, al terzo Fonni, al quarto Alghero.
9: L'evento fonnese si conferma tra le manifestazioni equestri più suggestive, complice una lunga tradizione, quel contesto ambientale che non può lasciare indifferenti, un successo collettivo.
11: Perché il palio non si realizza da soli, è fatto da un team, da persone che ci mettono passione, anima.
9: L'ippodromo di San Cristoforo, ai piedi del Gen Argento, anche stavolta ha accolto i migliori fantini. Uno spettacolo imbastito sulla qualità dei partecipanti e sull'anglo-arabo, il cavallo della tradizione.
11: C'è una frase che mi ricorre sempre, noi vediamo tra dietro palio, perché per noi fonnesi il palio è storia, identità e senso di appartenenza.
12: Anche quest'anno avete dato vita a un gemellaggio, Fonni Toscana.
13: Un progetto in cui abbiamo creduto molto e in cui crediamo molto, per creare una rete dei pali d'Italia che, collaborando e facendo appunto sistema, portino il livello di queste manifestazioni sempre più in alto.
4: La musica adesso, quella di Amy Stewart insieme al tenore Francesco De Muro, in concerto insieme a Porto Rotondo. Gianpaolo Cucuru.
14: A Porto Rotondo, nell'anfiteatro Ceroli, il canto richiama la pace e un filo di speranza unisce la Sardegna con la Palestina, dove è la guerra a dominare, strappando ogni giorno delle vite umane. La delegazione di Gallure Logudoro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro ha organizzato un concerto benefico, affidando alla voce di Amy Stewart e Francesco De Muro le armi per combattere la violenza. Duetto finale in limba con Non potto reposare e applausi a scena aperta.

0: speranza è che tutto questo possa cessare il prima possibile e che soprattutto questi bambini e le persone che soffrono smettano di subire queste cose qua.
1: Ci penso ogni attimo di ogni giorno perché è l'unica cosa che vedo, l'unica cosa che sento. È un dolore grande per me.

0: Tutto il ricavato dall'evento verrà devoluto al Patriarcato Latino di Gerusalemme.
1: 19:22 minuti, c'è ancora la pubblicità.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
1: Balestrieri, antichi mestieri, sbandieratori e l'estate medioevale del Sulcis Iglesiente. Valentina Orcio.
3: Iglesias torna indietro nel tempo e come da tradizione ad agosto il centro storico si veste di medioevo e tra balestrieri, costumi e musici prende vita una delle rievocazioni più attese dell'estate in città, a cominciare dal torneo della balestra con i quattro quartieri storici in gara nel campo di tiro allestito nel chiostro di San Francesco.
4: Il torneo della balestra ormai è arrivata alla 27ª edizione. È una tradizione consolidata in Sardegna ma anche nel resto dell'Italia, dove grazie alla balestra ci conoscono tutte le città medievali più importanti d'Italia. 19-20 settembre avremo il 40° campionato italiano di tiro con la balestra antica, dove vedremo qua 12 città le più importanti d'Italia, Assisi, Pisa, Chioggia e tante altre che si fideranno per il titolo di campione d'Italia.
3: E sarà il corteo storico medievale il 13 agosto a chiudere il programma 2026, una 30ª edizione che porterà per le strade del centro storico almeno 600 figuranti accompagnati da musici e sbandieratori.
5: Tantissimi gli appuntamenti che coinvolgeranno il nostro centro storico. Per noi è fondamentale sostenere e promuovere queste iniziative che rappresentano la tradizione per la nostra città. E vi aspettiamo il 13 di agosto per il consueto corteo storico medievale.
1: E siamo allo sport, il 2-2 di Berlino con l'Union ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari, il 5 la ripresa degli allenamenti e la presentazione a Pula e poi c'è sempre il caso Esposito. Sentiamo Alberto Masso.
6: 12 giorni lontano da casa, due amichevoli giocate a Temù e domenica il 2-2 di Berlino con l'Union che ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari, che ora torna alla base e si prepara all'ultima curva che porterà l'esordio prima in Coppa Italia, il 14 alla Domus contro la vincente di Union Brescia Arezzo e poi in campionato il 22 al Tardini contro il Parma. Rossoblù a riposo fino a mercoledì, quando al mattino si riapriranno i cancelli di Assiminello e in serata alle 21 ci sarà la presentazione dei tifosi in piazza a Pula. Ma in questo momento in casa Cagliari la scena la prende il caso Esposito. Dopo la fuga dal ritiro di Ponte di Legno e le dichiarazioni ad alzo zero del suo agente Giuffredi, il club rossoblù naturalmente valuta le proposte di mercato, a partire da quelle dell'Atalanta. Ma soprattutto pensa a usare il pugno duro con l'attaccante che, appena una settimana fa, durante la presentazione ai tifosi in Valcamonica, era stato inserito nel ristretto gruppo dei leader dello spogliatoio. Per Esposito il Cagliari ha già fatto scattare l'iter per richiedere il massimo della multa prevista dalle norme, il 20% dello stipendio mensile lordo, con il giocatore che avrà a disposizione 5 giorni di tempo per opporsi. Da parte sua, l'ex Empoli ha fatto pervenire un certificato medico in cui si chiedono 10 giorni di riposo per forte stress emotivo e ansia. Nel frattempo, con l'Atalanta resta in piedi il discorso Maldini, che però il Cagliari vorrebbe solo in prestito con diritto di riscatto e magari in un'operazione staccata da Esposito. Mentre è sempre più vicino Kevin Carlos, attaccante spagnolo di quel Nizza che sabato prossimo sarà avversario dei rossoblù alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva.
1: Per questa edizione è tutto, ma...

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Un duetto tra due delle voci femminili più popolari nell'isola, quelle di Cecilia Concas e Maria Giovanna Cherchi. Qui cantano Sola So, con gli interventi di Peppino Bande all'organetto e Roberto Tangianu alle Launeddas.

0: era ambientato nella casa museo Sa Domo e Garrighera di Bolotana, il video confezionato su note di Sola So, eseguito da Cecilia Cocas e Maria Giovanna Cherchi.
1: Sono le 22:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello!
10: Oh mio Dio, correte!

0: dal produttore J.J. Abrams.
1: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
0: E dal regista di It Follows.
1: Ora che facciamo?
2: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Ehi Sardegna, è tempo di salire.

0: aperto tutto il mese di agosto, anche la domenica pomeriggio.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
3: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano origite inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
3: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Orune. Quella è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Beaujumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Lunedì 3 e 10 agosto, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport, due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa era interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: era A Davida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: Era tutto previsto, così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Eliana Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Classic.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
5: Radio Lina.
6: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile

radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Siamo subito.

0: edizione della notte del telegiornale di Vigliolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Bruxelles ferma il bando per la continuità Alghero Milano, la regione rifà la gara, Forza Italia attacca la giunta Todd e senza proroga voli a rischio. Dopo gli incendi e le proteste dei sindaci, i territori sono abbandonati, manca la sorveglianza. La regione convoca per domani mattina una riunione d'urgenza. A Portopino è operativo un punto di primo soccorso messo a disposizione dal comune di Sant'Anna Resi. Un medico, un soccorritore e un quad per raggiungere rapidamente i bagnanti. Chiusa la prima parte del precampionato, il Cagliari tornerà ad allenarsi mercoledì ad Assiminello prima della presentazione della squadra Pula. Caso Esposito, il club sceglie la linea dura. Parliamo di continuità territoriale aerea in apertura del nostro giornale, perché l'Unione Europea ha dato lo stop al bando per quanto riguarda la tratta Alghero-Milano. La regione rifà la gara, Forza Italia attacca la giunta Todde. Sentiamo il servizio di Stefano Birocchi.
1: Nuovamente in bilico la continuità territoriale tra Alghero e Milano e il caso diventa politico. La Commissione europea ha fermato il bando pubblicato dalla Regione il 3 luglio, imponendo il rispetto dei 6 mesi di pubblicazione previsti dalle norme comunitarie. Gara ritirata, procedura da rifare. Il nuovo bando, pubblicato il 31 luglio, sposta al 2 febbraio 2027 l'avvio del servizio, ma l'attuale regime scade il 24 ottobre e senza una proroga ministeriale Alghero rischia oltre 3 mesi senza collegamento agevolati con l'INATE. La regione respinge però l'accusa di errore. L'assessora Barbara Manca parla di una diversa interpretazione del regolamento europeo. Dopo la precedente gara andata deserta sarebbe stato seguito lo stesso iter già adottato in passato senza rilievi da Bruxelles. Una ricostruzione contestata dall'ex assessore Antonio Moro. L'indicazione europea sui 6 mesi era arrivata già nel 2022, dice. Forza Italia attacca invece

0: Invece frontalmente la giunta Todde parla di ennesimo fallimento politico e amministrativo. Per gli azzurri non si tratta di un dettaglio tecnico, ma di un errore che mette a rischio un diritto essenziale dei sardi. La soluzione ora passa anche da Roma. Servirà una proroga del decreto Roma, servirà una proroga del decreto ministeriale per consentire la copertura dei collegamenti fino alla nuova assegnazione.
1: Una notizia di cronaca: lite a colpi di macete questa sera in centro a Olbia, a poca distanza dalla Basilica di San Simplicio, coinvolti due giovani, uno di nazionalità tunisina che avrebbe colpito con un coltello un sudanese al petto, all'addome e al collo. Il giovane è stato trasferito all'ospedale di Olbia in gravi condizioni, mentre il tunisino, anche lui finito ma in modo lieve, è in stato di fermo. E adesso invece parliamo di incendi, con la protesta dei sindaci che dicono i territori sono abbandonati, manca una vera sorveglianza. Sentiamo Franco Ferrando.
2: In Barbagia e Gallura, i principali interventi dell'apparato antincendio in Sardegna. Gli elicotteri del corpo forestale si sono levati in volo dalle basi operative di Sorgone per intervenire a Seulo e a Glientu, comune quest'ultimo già interessato a diversi roghi quest'estate. Molti sindaci denunciano le difficoltà a presidiare i territori dove già si soffre per l'abbandono delle campagne e dove gli incendiari possono agire indisturbati. Dopo lo sfogo del sindaco di Bono Michele Solinas davanti ai boschi andati in fiamme, è stata la volta di Ivo Niedu, sindaco di Bottida, centro del Goceano, ugualmente interessato agli incendi di questo inizio agosto. È arrivato il momento, ha scritto, dello scorrimento delle graduatorie forestas e di dotare i territori almeno di sistemi di videosorveglianza che fungano da deterrente, tema peraltro già affrontato a maggio in maniera dura da Domenico Gallus, sindaco di Paoli Latino, comune con 5.000 ettari di boschi, quando si ipotizzava la soppressione della vedetta antincendio, chiusura poi evitata. Ma il problema è rimasto.
3: Ovviamente ci vuole presenza. La presenza viene significata allorquando si possono tenere le nostre campagne sotto controllo. Per questo c'è bisogno di associazioni di volontariato, barracelli e tutti coloro i quali si sentono legati al nostro territorio. Dobbiamo insistere come sindaci affinché ci sia un controllo continuo, fatto anche di numerosi passaggi nelle zone critiche di ogni territorio.
1: Le indagini sull'attentato a Lula con le auto incendiate, due auto incendiate di un ricercatore vanno avanti e intanto c'è la risposta del territorio che non vuole rinunciare alla corsa dell'Einstein Telescope. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Stiamo portando avanti con ancora maggiore determinazione tutti gli atti che servono per accogliere la sede sarda di INGV nella nostra città.
5: L'attentato di sabato notte a Lula non scalfisce in alcun modo quel sogno condiviso. L'isola vuole a tutti i costi l'Einstein Telescope, l'osservatorio di onde gravitazionali da realizzare nell'ex miniera di Sosenattos. Ecco perché il sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, pensa a una sede barbaricina dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Dovrebbe sorgere negli spazi dell'ex artiglieria in Viale Sardegna. E sulle due auto incendiate, di proprietà del ricercatore Carlo Giunchi e della moglie, il primo cittadino puntualizza.
4: Un gesto da condannare fermamente, perché è un gesto vigliacco che cerca di gettare ombra sul progetto, però ovviamente non scalfisce quella che è la determinazione nel portare avanti questo progetto e cercare di favorire questo progetto.
6: Debbano gli scienziati sapere che il livello di coscienza collettiva che è stato maturato in questi anni saprà sicuramente rigettare comportamenti nei quali non vediamo di riconoscerci come sardi.
5: Intanto, mercoledì 5 agosto alle 19 a Lula si terrà un consiglio comunale straordinario per condannare e riflettere sulla follia di questo vile gesto, dice il sindaco Mario Calia. Nuoro si accoda.
7: Il problema è che riguarda l'intero territorio, a cominciare dal comune capofila, cioè quello di Nuoro, e noi come Uniti chiederemo la convocazione di un consiglio straordinario perché possa essere affrontato nelle sedi opportune.
1: C'è stato un terribile incidente la notte scorsa, uno scontro fra auto sull'ex statale 125 a Sinai, a perdere la vita una donna di 71 anni. Stefano Birocchi.
0: Un impatto violentissimo, tre auto coinvolte, un bilancio drammatico. Natalina Lugas, 71 anni, residente a Quartu, ha perso la vita nell'incidente avvenuto nella notte sull'ex statale 125 all'altezza del bivio per Burranca nel territorio di Sinnai. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Golf, una Ford Kuga e una Peugeot 2008. Nell'impatto

0: la 2008 su cui viaggiava la vittima insieme al marito, rimasto ferito, ha superato il guardrail ed è finita fuori strada, mentre uno degli altri mezzi è rimasto sulla carreggiata con la parte anteriore distrutta. Per la donna, nonostante l'arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, forze dell'ordine, vigili del fuoco, 118, 4 le persone ferite trasportate negli ospedali cagliaritani in codice rosso. I rilievi e le indagini sono a cura della polizia stradale.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Salva.
1: Anche Villa Massaggia si unisce alla protesta dei comuni sardi esclusi, sono 10 solo nel Sulcis, 102 in Sardegna. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
3: Anche Villa Massaggia si schiera contro la nuova classificazione dei comuni montani. Il Consiglio Comunale, riunito nel pomeriggio di ieri, ha approvato una delibera con cui aderisce alla mobilitazione nazionale dei territori esclusi dal nuovo elenco, chiedendo al Governo una revisione dei criteri introdotti dal decreto attuativo della legge sulla montagna.
4: Villa Massaggia si trova immersa in un paradosso. Da una parte l'eccellenza del prodotto di montagna, il marchio facoltativo europeo di qualità che è stato concesso al nostro comune affinché le aziende agricole ne possano beneficiare e possano marchiare i loro prodotti, dall'altro veniamo esclusi dai nuovi criteri.
3: Il nuovo inquadramento rischia di produrre serie conseguenze sull'accesso ai finanziamenti destinati alle aree montane, sulla tutela del territorio, sulla prevenzione degli incendi, sulla viabilità rurale e sul sostegno alle attività agricole.
4: Ci appelliamo al ministro Calderoli affinché possa rivedere questa decisione e non solo. Sottolineiamo che la Sardegna è particolarmente colpita da questo provvedimento ad aver subito l'esclusione. Sono 102 comuni, in tutta Italia 346.
1: Nell'isola delle vacanze cresce il numero di persone che non possono permettersi di partire. Ce ne parla Stefano Birocchi.
0: L'isola delle vacanze ha anche un volto che resta fuori dalle cartoline, è quello delle famiglie che al mare magari vivono vicino ma che non possono permettersi di partire.
5: Noi non ce la possiamo permettere, costa tutto troppo. Vai al ristorante e spendi molto, vai negli alberghi, è lo stesso. Non ci sono alberghi che costano di meno, niente, tutto costa troppo.
0: In Sardegna circa 128.000 nuclei familiari sono in condizioni di disagio economico. La povertà relativa riguarda il 17,3% delle famiglie, quella assoluta il 10,5%. Circa 180.000 le persone coinvolte e il 36% dei nuclei dichiara di non riuscire ad arrivare a fine mese. In questo quadro le ferie diventano inevitabilmente una delle prime spese da tagliare, un fenomeno definito ormai povertà da vacanza.
5: E chi se lo può permettere? Io lavoro e arrivo giusto a fine mese, sono anni che non faccio un viaggio.
0: Il quadro sardo si inserisce in una difficoltà che attraversa il paese. Secondo Open Polis, il 33,2% delle famiglie italiane con almeno un figlio non può permettersi una vacanza lontano da casa, quota che sale al 53,3% con tre o più figli. Nell'isola il contrasto è ancora più netto. Nella terra delle vacanze, per molti residenti partire è ormai un lusso.
6: Esatto, molti senza lavoro e molti anche lavorando, però lo stipendio è talmente poco che sopravvivono.
1: Andiamo nella spiaggia di Portopino adesso, dove da alcune settimane è operativo un punto di primo soccorso, lo ha messo a disposizione il comune, ci racconta tutto Valentina Orcio.
7: Un malore magari per il troppo caldo, una puntura di vespa, quella ancora più dolorosa della ragna o addirittura il contatto con una medusa. Una ferita, insomma un piccolo trauma, problemi che trovano adesso una risposta sanitaria rapida direttamente nell'arenile grazie al punto di primo soccorso attivo a Portopino tra la prima e la seconda spiaggia.
8: Serve ad integrare il servizio di emergenza urgenza, non a sostituirlo, quindi serve a creare le condizioni per aiutare l'emergenza urgenza in una situazione di difficoltà.
7: Da due settimane medico, soccorritore e un quad sono pronti così a intervenire rapidamente a servizio dei tanti bagnanti che affollano il litorale di Sant'Anna Arresi.
8: Quad che serve esclusivamente per trasportare il medico e il soccorritore

0: Nel tempo più veloce al punto di contatto.
1: Il punto di primo soccorso resterà attivo fino a fine agosto a carico del comune. Non sostituisce guardia medica e 118, ma offre una risposta immediata ai casi meno gravi e alleggerisce il carico sull'emergenza urgenza, evitando accessi inutili ai pronto soccorso del territorio.
0: Il primo soccorso medio serve proprio per cercare di dare una mano e filtrare quelle che sono le criticità che si creano all'interno dei pronto soccorso, quindi tutti i codici bianchi.
2: Ci spostiamo in Ogliastra con il caso delle piscine naturali di Ossassa. C'è il divieto di balneazione, ma in pochissimi lo rispettano. Il sindaco ha anche pensato e minacciato di dimettersi perché dice sono rimasto da solo. Sentiamo Daniele Osai.
3: A Ossassa il divieto resta scritto sui cartelli, ma alle piscine naturali di Soglio Ermanu continuano ad arrivare decine di escursionisti. L'ordinanza vieta balneazione e acqua trekking per alleggerire la pressione su un ecosistema fragile, fatto di acqua, rocce levigate e vegetazione che vive nell'umidità.
4: L'ordinanza si capisce già solo guardando quelle concrezioni calcaree, è un ecosistema non fragile, fragilissimo. Qui siamo all'interno di una zona SIC, ZSC, Rete Natura 2000, dove i corsi d'acqua sono super tutelati.
3: I controlli però non bastano. Il sindaco Francesco Usai raggiunge personalmente l'area e chiede ai turisti di rispettare il provvedimento.
4: You cannot swim in this pool, you cannot make a

0: Con lo sport, il calcio, il caso Esposito tiene ancora banco dopo la fuga dal ritiro. Il giocatore manda un certificato medico e la società rossoblù lo multa. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
1: E noi facciamo una breve pausa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sassari è stata presentata la festa dei Candelieri 2026, la discesa del 14 agosto dei Candelieri, che Videolina trasmetterà in diretta a partire dalle 19.30. Il servizio è Maria Grassaletta.
4: Presentazione delle grandi occasioni a Palazzo di Città, luogo simbolo della festa dei Candelieri, per riaprire Sassari all'insegna dell'unità. Il primo cittadino racconta la farada 2026 e mette al centro i gremi, risorsa preziosa da rispettare e tutelare perché parte integrante della storia di Sassari. Per la prima volta le antiche corporazioni cittadine hanno tutte una sede in centro storico.
5: Adesso avremo la possibilità di costruire un vero e proprio percorso all'interno del nostro centro storico e fare un secondo grande progetto della festa che comprenda tutte le iniziative.
4: Un lavoro di consolidamento anche degli appuntamenti che precedono la farada: il 5 agosto i piccoli candelieri, il 10 medi, i premi della nostalgia col candeliere d'oro speciale, il 12 agosto, per valorizzare la festa patrimonio UNESCO anche in chiave turistica, il 14 agosto la discesa con le vestizioni sin dal mattino.
6: Si arriva al capolinea di un lungo e articolato processo a cavallo tra due amministrazioni, l'unità tra i gremi è il motore vero di questa festa.
4: Rinnovate le collaborazioni anche con i centri commerciali naturali per una festa che celebra soprattutto l'antica devozione mariana da parte della città attraverso lo scioglimento del voto, la Madonna dell'Assunta. Rimane il

0: anni per il comune di Anguillara Sabazia.
1: Battute conclusive di questa 40ª edizione del Palio di Fondi con gli altri a mettere pressione, ma rimane al comando Anguillara, Anguillara che viene a vincere al secondo posto Lune, al terzo Fondi, al quarto Alghero.
0: L'evento fonnese si conferma tra le manifestazioni equestri più suggestive. Complice una lunga tradizione, quel contesto ambientale che non può lasciare indifferenti. Un successo collettivo.
2: Perché il palio non si realizza da soli, è fatto da un team, da persone che ci mettono passione, anima.
0: L'ippodromo di San Cristoforo, ai piedi del Gen Argento, anche stavolta ha accolto i migliori fantini. Uno spettacolo imbastito sulla qualità dei partecipanti e sull'anglo-arabo, il cavallo della tradizione.
2: C'è una frase che mi ricorre sempre, noi vediamo tra dietro il palio, perché per noi funnesi il palio è storia, identità e senso di appartenenza.
3: Anche quest'anno avete dato vita a un gemellaggio, Fonni Toscana.
4: Un progetto in cui abbiamo creduto molto e in cui crediamo molto, per creare una rete dei pali d'Italia che collaborando e facendo appunto sistema portino il livello di queste manifestazioni sempre più in alto.
5: A Porto Rotondo sul palco insieme alla cantante Amy Stewart e il tenore Francesco De Muro. Il servizio di Giampaolo Cuccolo.
6: A Porto Rotondo, nell'anfiteatro Ceroli, il canto richiama la pace e un filo di speranza unisce la Sardegna con la Palestina, dove è la guerra a dominare, strappando ogni giorno delle vite umane. La delegazione di Gallure Logudoro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro ha organizzato un concerto benefico, affidando alla voce di Amy Stewart e Francesco De Muro le armi per combattere la violenza. Duetto finale in limba con Non potto reposare e applausi a scena aperta.

0: speranza è che tutto questo possa cessare il prima possibile e che soprattutto questi bambini e le persone che soffrono smettano di subire queste cose qua.
1: Ci penso ogni attimo di ogni giorno perché è l'unica cosa che vedo, l'unica cosa che sento. È un dolore grande per me.

0: Tutto il ricavato dall'evento verrà devoluto al Patriarcato Latino di Gerusalemme.
1: Ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Andiamo a Iglesias con l'estate medievale. Valentina Orcio.
3: Iglesias torna indietro nel tempo e, come da tradizione, ad agosto il centro storico si veste di medioevo e tra balestrieri, costumi e musici prende vita una delle rievocazioni più attese dell'estate in città, a cominciare dal torneo della balestra con i quattro quartieri storici in gara nel campo di tiro allestito nel chiostro di San Francesco.
4: Il torneo della balestra ormai è arrivata alla 27ª edizione, è una tradizione consolidata in Sardegna ma anche nel resto dell'Italia, dove grazie alla balestra ci conoscono tutte le città medievali più importanti d'Italia. 19-20 settembre avremo il 40° campionato italiano di tiro con la balestra antica, dove vedremo qua 12 città le più importanti d'Italia, Assisi, Pisa, Chioggia e tante altre che si fideranno per il titolo di campione d'Italia.
3: E sarà il corteo storico medievale il 13 agosto a chiudere il programma 2026, una 30ª edizione che porterà per le strade del centro storico almeno 600 figuranti accompagnati da musici e sbandieratori.
5: Tantissimi gli appuntamenti che coinvolgeranno il nostro centro storico. Per noi è fondamentale sostenere e promuovere queste iniziative che rappresentano la tradizione per la nostra città. E vi aspettiamo il 13 di agosto per il consueto corteo storico medievale.
1: E siamo allo sport. Il 2-2 di Berlino con l'Union ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari. Il 5 è la ripresa.

0: gli allenamenti e la presentazione a Pula, e poi resta ancora in primo piano il caso Esposito. Sentiamo Alberto Masso.
1: 12 giorni lontano da casa, due amichevoli giocate a Temù e domenica il 2-2 di Berlino con l'Union, che ha chiuso la prima parte del precampionato del Cagliari, che ora torna alla base e si prepara all'ultima curva che porterà l'esordio prima in Coppa Italia, il 14 alla Domus contro la vincente di Union Brescia Arezzo, e poi in campionato il 22 al Tardini contro il Parma. Rossoblù a riposo fino a mercoledì, quando al mattino si riapriranno i cancelli di Assiminello, e in serata alle 21 ci sarà la presentazione dei tifosi in piazza a Pula. Ma in questo momento in casa Cagliari la scena la prende il caso Esposito. Dopo la fuga dal ritiro di Ponte di Legno e le dichiarazioni ad alzo zero del suo agente Giuffredi, il club rossoblù naturalmente valuta le proposte di mercato, a partire da quelle dell'Atalanta. Ma soprattutto pensa a usare il pugno duro con l'attaccante che, appena una settimana fa, durante la presentazione ai tifosi in Valcamonica, era stato inserito nel ristretto gruppo dei leader dello spogliatoio. Per Esposito il Cagliari ha già fatto scattare l'iter per richiedere il massimo della multa prevista dalle norme, il 20% dello stipendio mensile lordo, con il giocatore che avrà a disposizione 5 giorni di tempo per opporsi. Da parte sua, l'ex Empoli ha fatto pervenire un certificato medico in cui si chiedono 10 giorni di riposo per forte stress emotivo e ansia. Nel frattempo, con l'Atalanta resta in piedi il discorso Maldini, che però il Cagliari vorrebbe solo in prestito con diritto di riscatto e magari in un'operazione staccata da Esposito. Mentre è sempre più vicino Kevin Carlos, attaccante spagnolo di quel Nizza che sabato prossimo sarà avversario dei rossoblù alla Domus per la seconda edizione del trofeo dedicato a Gigi Riva.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: de sa terra nostra.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Buon lunedì 3 agosto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Sudare è così tanto da dover cambiare i vestiti più volte al giorno, evitando ogni contatto sociale per la vergogna e la paura di essere additati e derisi, isolandosi al punto da cadere in depressione. È la vita di tanti pazienti con iperidrosi, un problema che affligge dal 2 al 5% della popolazione, con sintomi ben più gravi di una semplice imbarazzo. Ora la scienza nuove speranze grazie alla scoperta di un interruttore genetico che in alcune forme di iperidrosi può innescare la sudorazione eccessiva.

0: tra grandi aspirazioni e una realtà segnata da incertezza economica e instabilità abitativa. I capelli, tra sabbia e salsedine e raggi UV, in estate sono messi duramente alla prova. Eppure, molti dei rimedi più efficaci arrivano da gesti semplici, potremmo dire quelli di una volta, rivisti con buon senso e con i prodotti di oggi, dalle miscele emolienti pre-sole ai risciacqui dopo bagno, passando per le acconciature salvafusto e le piccole attenzioni di fine giornata. I segreti della nonna funzionano ancora perché rispettano la fibra e la cuticola. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il colore rosso del vino non deriva dal succo dell'uva che è in colore, ma dalla macerazione delle bucce del mosto. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Emanuele Garau ha una nutrita produzione discografica alle spalle. Rivisita anche il canto in re per questo omaggio a Ozieri.

0: Abbiamo ascoltato A Otieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: Maria Carta, accompagnata nel Maria Carta, accompagnata nel Trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito. Infinito.

0: È l'una e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno cari ascoltatori, lunedì 3 agosto, sono le 8 e 8 minuti, un buon inizio di settimana a tutti voi, da Matteo Vercelli in conduzione e Giuseppe Valdés in regia. Iniziamo a trascorrere questa mattinata insieme con la rassegna stampa e iniziamo dall'Unione Sarda in edicola. Oggi l'apertura è dedicata al tema della sanità, pronto 1 miliardo ma resta il caos, liste d'attesa sempre critiche. Visite, otorino e colonscopie solo nel 2027. Piano di investimenti triennale nella manovra estiva, pesano però i bilanci in rosso delle ASL. Due le pagine che dedica l'Unione Sarda in edicola oggi proprio a questo tema, la seconda e la terza pagina con le liste d'attesa, incubo infinito, 11 mesi per una visita a Torino, tempi sempre critici nell'isola ma cresce il numero di prestazioni. I dati della piattaforma nazionale sono parziali, si lavora per il nuovo servizio CUP, questi i contenuti all'interno del servizio a firma di Cristina Cossu, mentre Roberto Murgia ci dà conto della sanità e dei conti, appunto per far quadrare i conti c'è 1 miliardo nella manovra, risorse spalmate in 3 anni, pesa il disavanzo delle ASL, la variazione di bilancio domani di nuovo in aula per l'esame degli articoli e poi chiaramente anche l'allarme che arriva da Olbia con i posti letto per acuti che sono esauriti, la denuncia della CGL, un inizio agosto difficile, urgente riorganizzare i servizi. E poi il bando, 60 borse e 140 domande, il corso di medicina di base ha ritrovato il fascino perduto, questo un altro dei servizi che ci dedica l'Unione Sarda nelle due pagine sulla sanità. Chiaramente c'è poi la cronaca, tanta cronaca purtroppo con il caso, con l'attentato, le due auto bruciate di una coppia di scienziati e ricercatori dell'Einstein Telescope, tutto i dettagli anche dell'inchiesta e dell'eventuale movente nelle due pezzi che ci sono a pagina 5 dell'Unione Sarda, fuoco le due auto di due ricercatori dell'Einstein, coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula, il sindaco convoca il consiglio, atto vile. Questo il contenuto del servizio di Mariangela Dui, e tante le reazioni, gesto intimidatorio gravissimo colpita tutta la Sardegna che crede nel progetto di ricerca, coro di condanne di vicinanza agli scienziati. E ancora la cronaca poi con purtroppo la doppia tragedia della strada avvenuta ieri in Sardegna, prima la vittima a Siurgus Donigale, poi l'incidente mortale ieri in tarda serata a Sinne con una donna che è morta sulla 125, una doppia tragedia di cui dà conto l'Unione Sarda nelle pagine interne, nella provincia di Cagliari, appunto prima la morte di Paolo Boi a 71 anni a Siurgus Donigala, l'auto si ribalta, muore un allevatore e poi lo scontro, l'ultima ora di ieri notte, Sinna e scontro sulla 125, la vittima è una donna, 3 veicoli coinvolti, feriti in codice rosso, la Peugeot, oltre il Gardei, semidistrutto un SUV, tutta la ricostruzione nei rilievi della polizia stradale. C'è chiaramente poi tutto tanto sport, lo vedremo poi nella terza parte della rassegna stampa dedicata appunto ai temi sportivi. Proseguendo invece con la cronaca, sempre sull'Unione Sarda, dalla prima pagina anche il resoconto della Sagra del Pesce a Sant'Elia, che è stata quella di ieri, nelle 2 giorni un'edizione record, mai così tanti, oltre 10.000 presenze nelle 2 giornate, molti i turisti, così valorizziamo Sant'Elia. Tutto il racconto e le voci sia degli organizzatori che delle persone presenti con tanti turisti nel servizio a firma di Alessandra Ragas e poi chiaramente le notizie anche dalle altri comuni come Quartu, Ussana e Fonni e tante altre tematiche sull'Unione Sarda. Uno sguardo anche alla prima pagina, al titolo di apertura della Nuova, l'isola che non funziona, disastro trasporti interna, questo il tema trattato dalla Nuova Sardegna in apertura. Ora c'è la musica, c'è Anna con White Girl Wasted.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Caffè Corretto.
2: Nuovamente in diretta, sono le 8:17 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa dando uno sguardo ai principali quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera, che dedica la sua apertura alla tragedia del Perù. Due famiglie distrutte, il My Day, l'aereo che perde pezzi, inchiesta sull'incidente, non c'è la scatola nera, il manager, l'imprenditore, le coppie partite da Monza e Seregno con i figli, chi sono le sette vittime? Sono ben tre poi all'interno del Corriere le pagine che dedica appunto il Corriere su questa tragedia. Due famiglie distrutte in Perù, l'Italia invia un esperto di voli, le vittime sono due coppie e i loro tre ragazzi, il cordoglio di Meloni vicina ai parenti. Chiaramente c'è poi un ritratto delle famiglie con anche la foto prima della partenza proprio in aeroporto, i viaggi dagli Stati Uniti al Giappone, i concerti e i figli nelle stesse scuole, erano amici inseparabili, questo è il ricordo delle vittime, ma anche un focus sulle possibili cause, l'ala persa in aria, la caduta libera, a bordo non c'era la scatola nera, le ipotesi dal cedimento strutturale all'errore umano, segnalati problemi meccanici, davvero tre pagine intense su questa terribile tragedia avvenuta in Perù. E poi un'altra tragedia, purtroppo sempre dalla prima del Corriere, sei morti a Terni nello scontro camper Pullman, e ovviamente c'è anche la polemica che viene ripresa anche da altri quotidiani anche in apertura sullo scontro politico, sulla strage di Bologna, il ricordo, l'opposizione all'attacco, la premier, terrorismo, Schlein studi la storia, viene poi raccontato nei dettagli all'interno a pagina 9, appunto il 46esimo anniversario della strage di Bologna, Meloni non cita la matrice neofascista, i familiari e le opposizioni all'attacco. La premier parla di terrorismo, la russa cita le sentenze Schlein, chi governa deve conoscere la storia. Ancora questo la polemica politica, e poi anche in primo piano il gioco di parole Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri migranti verso il vertice, altra tematica che viene ripresa in altri quotidiani, lo vediamo subito dalla Repubblica che dedica le due principali aperture, i due principali titoli proprio a queste due tematiche. Bologna 2 agosto, la verità negata, la russa rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora, strage neofascista, la parola impossibile, questi i richiami dei titoli della Repubblica. E poi appunto i temi dell'immigrazione, Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027, questi appunto i due titoli principali. Chiaramente c'è anche poi il richiamo alla tragedia in Perù, le vite spezzate di due famiglie cresciute nell'amicizia e i loro viaggi. La stampa con il Conte che scuote il campo largo, intervista al leader del Movimento 5 Stelle, no armi a Kiev, gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea del Movimento. E poi chiaramente anche in questo caso le tematiche dell'immigrazione con Keuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox. Il Messaggero che apre con le tragedie delle vacanze, con gli incidenti mortali e con la terribile tragedia del Perù, e poi anche con la tematica dei migranti avanti col modello Albania, queste le tematiche scelte dal Messaggero in prima pagina, con Libero che dedica anche in questo caso invece l'apertura alla quella che definisce la pagliacciata sulla strage a Bologna il 2 agosto si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra. Chiaramente le tematiche politiche diciamo che variano a seconda delle linee politiche dei singoli quotidiani, così come sulla verità. Questi erano i principali titoli di oggi sui vari quotidiani nazionali. Ora c'è la musica, Saif, Parlar d'amore.

Parlar d'amore, Saif, nuovamente in diretta con Caffè Corretto. Sono le 8 e 25 minuti di lunedì 3 agosto. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e Giuseppe Valdese in regia. La rassegna stampa sulle tematiche sportive. Iniziamo dall'informatore del lunedì, in edicola con l'Unione Sarda. Settimanale sportivo che chiaramente si occupa di Cagliari, con sia sul campo con il pareggio ieri nell'amichevole 2-2 contro l'Union Berlino e anche del caso Esposito. Ovviamente monta il caso Esposito, intanto Trepi e Mendy si prendono la scena, questo è il titolo della vetrina dell'informatore sportivo. Il Cagliari raggiunto nel finale pareggia 2-2 in Germania nell'amichevole con l'Union Berlino grazie ai gol dei due giovani talenti rossoblù. C'è anche gli altri richiami sulle varie, sempre dal calcio ma anche di atletica, e poi andando a sfogliare all'interno ci sono le due pagine dedicate proprio al Cagliari con il punto su Esposito, il silenzio è assordante verso la cessione. Ci sarà mercoledì ad Assiminello alla ripartenza, questa la domanda che si pone Fabiano Gagini nel suo pezzo. Intanto il Cagliari prova a chiudere per Azic il caso dopo aver lasciato il ritiro sabato a Ponte di Legno per Esposito, quindi un futuro che sembra sempre più lontano dal Cagliari. Poi c'è tutto il dettaglio sull'amichevole Cagliari Mendy e Trepi Show spazzano il fantasma del 94, l'Union Berlino pareggia solo nel finale. Reso conto anche della primavera che ne fa tre in Germania nell'amichevole, le due squadre under 20 proprio di Cagliari e Union Berlino che si sono affrontate durante la mattinata, e poi l'intervista, anche le parole di Pisacane nel dopo gara, interviene sul caso Esposito: il gruppo prima di tutto, rispetto per i colori, i tifosi, lo staff e la società. Anche queste parole che sembrano segnare davvero l'addio di Esposito al Cagliari. E poi c'è l'intervista all'ex rossoblù Aldo Firicano, che promuove il tecnico e punta su Mina per la difesa. Nell'intervista a firma di Riccardo Spignesi, Fabio Pisacane è un predestinato nell'isola dal 1989 al 96, è stato anche capitano, ora allena, mi piacerebbe una panchina sarda. Chiaramente tutte le tematiche anche del calciomercato, con la Juventus che riabbraccia Colomboani, tanti poi i discorsi anche sugli altri obiettivi, con uno di questi principali, il portiere Vicario. Il Milan è volato in Australia nel ricordo di

0: importanza e poi il punto anche sull'eccellenza e sulla promozione con davvero tanti servizi da diverse sedi, Tempio, Villa Cidro, Villa Simius, Cuscagliari, Utta e Carbonia in primo piano. E poi gli sport, gli altri sport con l'atletica leggera, il punto sull'atletica leggera e ovviamente anche sul tennis, puntiamo su Cobolli e Musetti, il romano e il cararino guidano la pattuglia italiana a Montreal. Queste le principali notizie sull'informatore in edicola oggi insieme all'Unione Sarda, il Corriere dello Sport in versione sarda dedica la sua apertura proprio al caso Sebastiano Esposito. Seba se ne va, strappo totale, oggi il Cagliari vede l'Atalanta, ha inviato un certificato di malattia fino a sabato, offerto intanto Maldini in quello che potrebbe essere lo scambio. Giunto gli Esari vogliono portare Esposito a Bergamo, nell'affare può entrare appunto Daniel. E poi ieri il pari 2-2 con l'Union Berlino, 3P e MD si prendono la scena. Noi ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta, le 8:33 minuti, lunedì 3 agosto, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdés in regia. Tra poco ci raggiungerà in studio Lele Casini per chiacchierare di Cagliari, ovviamente non soltanto del caso Esposito, ma anche magari di come si sta muovendo la società rossoblu adesso per risolvere i problemi di rosa con i possibili futuri acquisti e soprattutto anche in caso di addio, come sembra ormai probabile, di Esposito, appunto quali potranno essere le soluzioni per dare a Pisacane un ulteriore giocatore di valore se l'ipotesi Maldini possa essere davvero ripercorribile o percorribile. Ora c'è di nuovo la musica, Carol G e Mano Ciao, vagliando per il mondo.
2: Salita del volo con destino alla

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8.37 minuti, lunedì 8.37 minuti, lunedì 3 agosto. Ancora un buon inizio di settimana da Matteo Vercelli, da Giuseppe Valdessi regia, da Lele Casini che ci ha raggiunto in studio.
1: Buongiorno Matteo.
0: Buongiorno a te Lele. Allora, sono davvero tanti i temi, avremo tutta la settimana, ti romperò le scatole per chiacchierare di Cagliari e di quello che sta succedendo, non soltanto in campo, ricordiamo la buona prestazione ieri del Cagliari contro l'Unione Berlino 2-2, insomma
1: non mi è dispiaciuta anche perché tutto quello che girava attorno non faceva presagire niente di buono, invece la squadra era bella concentrata, ha giocato a suo modo, soffrendo un po' nel primo tempo, poi dopo devo dire la verità, chi ha avuto migliore è stato il Cagliari, chi alla fine ha anche svolto il lavoro più interessante è stato proprio il Cagliari, con delle trame che hanno provato più volte, il Cagliari vicino al gol. Poi questi due gol pregevoli, a inizio ripresa, con l'assist di Fazzini che ha fatto già capire che col suo destro qualcosina la può inventare, tre picche e un mancino, fa un pallonetto di quella qualità e difficoltà e segna un bel gol. Mendy che fa il fenomeno con dribbling in mezzo a tre giocatori, questo perché poi alla fine il lavoro paga e questi giovani che comunque sono chiamati a delle responsabilità si vogliono giocare il posto nella prossima rosa delle Cagliari, perché non è scontato per nessuno di loro. Pisacane però gli dà la giusta fiducia. Maluccio Sherry, devo dire la verità, quei due gol alla fine molto
0: diciamo
1: responsabilità.
0: Che i portieri ieri, a parte Caprile finché è rimasto in campo, poi insomma tutti e due, anche il portiere del mio Berlino
1: non benissimo. Però diciamo un po' più evidente la sbavatura nel primo gol di Sherry, però sono parentesi che ci possono stare soprattutto in questa parte della stagione. Adesso è una settimana importante dentro il campo e fuori dal campo, c'è il trofeo Gigi Riva sabato, la prima la Domus, poi ci sarà la Coppa Italia la settimana successiva e poi la trasferta di Parma per il campionato, e nel frattempo però bisogna risolvere questa questione di Esposito, perché certificato medico sino a sabato, guarda caso, in questa settimana bisogna trovare la soluzione che credo sia unica, cioè la cessione del giocatore. Poi vediamo la formula, sembrerebbe un contatto con l'Atalanta a cui lui avrebbe dato disponibilità, e a quel punto è rimbalzato il nome anche di Daniel Maldini con un conguaglio per il Cagliari, glielo portiamo magari in aeroporto il giocatore, anzi no, è già oltre Tirreno. Daniel Maldini già era un obiettivo del Cagliari,
0: sì.
1: Se il ragazzo è convinto di venire a Cagliari, io credo che troverà spazio, anche perché è un giocatore molto duttile e fa il caso di Pisacane, non dà molti punti di riferimento come del resto anche Esposito. L'anno scorso con Sarri alla Lazio giocava addirittura da prima punta, visto i problemi della squadra laziale. Io credo che sia sarebbe un buon rinforzo anche alla luce di quello che è successo con Esposito.
0: Ecco, una volta risolto poi il caso Esposito e quindi diciamo la parte dell'attacco del Cagliari con l'eventuale arrivo di Maldini,
1: capire se l'arrivo di Maldini va a condizionare l'eventuale prima punta che si pensava di prendere, addirittura c'è chi da vicinissimo Kevin Carlos del Nizza, guarda caso l'avversario del Cagliari sabato alla Domus per il trofeo Gigi Riva. Bisogna capire questo, questi saranno giorni importanti per capire anche questa situazione,
0: e non soltanto in attacco, perché c'è da sistemare forse ancora qualcosa, oppure
1: almeno un difensore. Credo che Pisacane lo voglia. È cambiato il modulo, quindi non c'è da cercare un vice palestra,
0: esatto.
1: A mio avviso
0: l'arrivo di Kofler ha chiuso forse il discorso difesa,
1: io ho paura di
0: detto.
1: No
0: anche perché Mina dovrebbe esserci
1: però tu hai Zapedro che è ormai dirottato sulla fascia di centrali, hai Kofler, Mina, Rodriguez e nel caso Ober che però normalmente gioca a sinistra, quindi
0: e De Jola forse
1: è De Jola che però a destra comunque, quindi a

0: se giochi addirittura in certi casi a tre, cosa che non dovrebbe fare Pizzacane, ma ci abituati anche a cambiare in corso di campionato, ti serve almeno un altro centrale di sinistra oltre Obert e Rodriguez.
1: Vedremo insomma cosa ci regaleranno queste giornate. Ricordiamo oggi tra l'altro l'abbinamento in edicola Unione Sarda Corriere, sì, dello Sport.
0: Non a caso il Corriere dello Sport edizione Sardegna, il titolo principale e le prime due pagine sul Cagliari.
1: Dunque non soltanto l'Unione Sarda in edicola, ma insieme al Corriere dello Sport allo stesso prezzo. Grazie a Lele Casini.
0: A te.
1: Buona giornata anche a te, buon lavoro. Ora c'è la musica, Ciccia Perron.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:02.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it. Interagisci con noi.